0: radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:03.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta, oggi alle 18:30 su

0: Caffè Corretto.
1: Caffè Corretto, sono le 8:49 per chi ci segue in diretta, in studio Massimiliano Reis, in regia c'è Fabio Leoni. Adesso saluto e ringrazio

0: di bambini che vanno dai 6 agli 11 anni, devi cercare invece di essere molto sintetico e soprattutto dare molto spazio alle illustrazioni. Ecco, quindi abbiamo deciso in questi tre libri, ecco, di partire dalle immagini che fossero simpatiche e accattivanti, per poi portare il bambino alla lettura del testo, un testo che però, ripeto, deve essere molto molto efficace e allo stesso tempo breve.
1: Ecco, non sempre l'archeologia viene divulgata, fatta conoscere in modo semplice.
0: No, il problema fondamentale è stato fino a pochi anni fa proprio quello di aver creato una sorta di gap tra il mondo accademico scientifico e il normale cittadino, che comunque soprattutto in Sardegna ha una grande sete di conoscenza, perché continuamente stimolato dalla visione di nuraghi, di siti archeologici, musei e quant'altro, e spesso però non aveva la possibilità di conoscere in maniera semplice, ecco, il proprio passato. Quindi proprio per questo oggi ci rendiamo conto che c'è sempre più bisogno di una divulgazione semplice ed efficace.
1: Tra l'altro ai bambini spiegate tutto, quando è giunto per la prima volta l'uomo in Sardegna, quali tracce ha lasciato il suo passaggio, insomma c'è tutto in questi libri.
0: Sì, sono domande che ciascuno di noi si è posto, ma non solo i bambini, anche gli adulti molto spesso mi dicono: guarda, io ho comprato i libri per me stesso perché sapevo di non avere nessuna conoscenza e volevo iniziare dalle basi. Ma lo facciamo un po' tutti, io stesso per primo, quando voglio conoscere un argomento che per me è ostico, mi rivolgo proprio alla letteratura per l'infanzia, senza mai rinunciare alla scientificità. Quindi domande che dovrebbero essere, diciamo così, scontate. Quando l'uomo ha messo per la prima volta piede nell'isola, oppure cosa sono i dolmen, cosa sono i menhir, quali materiali ci ha lasciato l'uomo che ha vissuto in Sardegna migliaia di anni fa. Ecco, non sono così scontate. In questo libro, anzi in questi libri, cerchiamo proprio di dare queste risposte.
1: Nicola, adesso c'è la musica, ascoltiamo insieme Ernia con Dedica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Le note di Ernia attraversano Caffè Corretto, attraversano la programmazione di Radiolina. Stiamo, abbiamo come, qui come ospite, che ringraziamo, Nicola Dessì, archeologo, divulgatore, autore di tre libri sulla storia più antica della Sardegna, la preistoria della Sardegna, la civiltà nuragica per i più piccoli, la Sardegna in età punica, con l'illustratore Antonello Angheleddu, libri destinati ai bambini affinché i più piccoli conoscano questa parte importantissima della storia della Sardegna. Quanto è importante, Nicola, rendere consapevoli i bambini dell'importanza di queste vicende storiche?
2: Io direi che è fondamentale. Ogni popolo ha bisogno di conoscere la propria identità, le proprie radici. Non neghiamo che fino ad oggi è stata raccontata una storia della Sardegna che spesso la vedeva come subalterna alla storia d'Europa. Si parla ancora oggi, lo vedo insomma in alcuni manuali di storia per bambini, si parla ancora di concetti come conquista, dominazione, come se i sardi in qualche modo fossero spariti, no? Ad un certo punto della storia dopo la civiltà nuragica, o addirittura come dire, non avessero avuto un ruolo se non quello di subalterni. Quello che vogliamo, che abbiamo voluto fare con Antonello Angheleddu, l'illustratore che saluto e ringrazio, è proprio questo: cambiare anche il modo di vedere la storia della Sardegna e i sardi, cioè non più dei soggetti diciamo così relegati, ma dei veri e propri protagonisti. Questo lo dico perché finora probabilmente il racconto della storia sarda ha creato diverse generazioni di frustrati, poiché ancora sentiamo ma noi sardi non siamo stati capaci di nulla, ci hanno sempre dominato, conquistato. Ecco, dobbiamo cambiare proprio questa visione, perché la sicurezza in se stessi nasce anche dalla sicurezza diciamo che vediamo proprio nella storia dei nostri antenati, che erano tutt'altro insomma che assoggettati, dominati, ma sono stati i protagonisti.
1: Ecco, dobbiamo fare tesoro anche dell'insegnamento di Giovanni Liliu.
2: Ovviamente.
1: Questi concetti ha espresso in tempi non sospetti.
2: Ovviamente, certo, il grande maestro Giovanni Liliu ha dato un contributo importantissimo, ma oggi è giusto andare avanti, continuare e soprattutto cambiare il metodo della narrazione.
1: Ci saranno sviluppi e ci saranno altre opere, perché mi pare che adesso il prossimo volume potrebbe essere dedicato alla Sardegna romana.
2: Assolutamente sì, io ringrazio anche la casa editrice
1: Condages
2: che ha creduto fino da subito nel nostro progetto. Chiamiamola appunto sì una sorta di collana che è nata con la preistoria, ma che adesso intende insomma proseguire con la storia della Sardegna romana. Anche lì ci sono delle cose molto interessanti, perché apparentemente sembrerebbe che i sardi siano stati come dire sottomessi. In realtà c'è una storia interessantissima proprio di protagonisti della Sardegna romana, e poi ci auguriamo, spieghiamo insomma, di proseguire nelle varie epoche, perché anche quella medievale o quella cosiddetta spagnola sono comunque importanti e interessanti insomma sotto il profilo storico.
1: Abbiamo purtroppo pochi secondi, però una domanda te la devo fare, perché tu stai in qualche modo sei parte integrante del progetto dell'associazione Sardegna Terra di Nuraghi, che ha portato un dossier importantissimo all'UNESCO, un dossier che riguarda la civiltà nuragica, appunto la sfera religiosa, la sfera del sacro, per il riconoscimento dell'UNESCO. Unico progetto italiano arrivato scelto, individuato dal Ministero per essere portato a Parigi. Quanto è importante questo progetto nell'ambito, anche nell'ottica, mi pare, anche di una riscoperta, di un rinnovato interesse verso la nostra storia più antica.
2: Certo, il progetto ha un obiettivo principale, cioè quello del riconoscimento come patrimonio dell'umanità, però non dimentichiamo che è molto importante soprattutto l'iter, il cammino verso questo riconoscimento, cammino che in diversi anni ha portato l'associazione a far conoscere la civiltà nuragica in decine di comuni, di istituti scolastici, cercando di sensibilizzare appunto la popolazione al proprio patrimonio archeologico, in questo caso caso nuragico.
1: Grazie, noi ringraziamo Nicola Dessì, a presto per altre novità editoriali che ti riguardano. Adesso la linea alla regia, ci sono le news di Radiolina, poi di nuovo insieme con Caffè Corretto.
3: Radiolina Caffè Corretto. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. Caffè Corretto.

0: nuovo insieme con Caffè Corretto, in studio Massimiliano Rais, in regia Fabio Leoni. Riapriamo la pagina sportiva, siamo collegati con il collega dell'Unione Sarda Riccardo Spignesi. Buongiorno Riccardo.
1: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti.
0: Ecco, tu sei amante delle statistiche, dei numeri e anche una memoria prodigiosa sulla storia del calcio. Prima con Lele Casini ci stavamo domandando quali fratelli avessero giocato insieme in nazionale, oltre ai fratelli Esposito, caso recentissimo. Ecco, ci sono stati altri fratelli?
1: Beh sì, ce ne sono stati indubbiamente, c'erano stati i fratelli Inzaghi per avere un ricordo recente, stiamo parlando della fine degli anni 90, inizio primissimi anni 2000, perché poi era stato soltanto Pippo a essere stato convocato. Addirittura oggi c'è solo l'Università di Nicola, si ricorda come titolari dal primo minuto, era da un secolo che non succedeva. Erano i fratelli Cevenini,
0: Aldo e Luigi Cevenini, come scrive l'Unione Sarda.
1: Che si erano trovati assieme dal primo minuto, come appunto è successo poi lunedì con Sebastiano e Francesco Pio Esposito. Ci sono stati poi ovviamente i fratelli Baresi, anche giusto per ricordarne altri, e purtroppo ricordiamo anche il lutto recente che ha riguardato Franco, i gemelli Zanoni anche. Mi vengono in mente, che hanno giocato anche loro tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, che erano stati convocati assieme. Adesso non mi ricordo se avessero giocato insieme, però sicuramente erano stati entrambi in nazionale.
0: Insomma, quindi grazie per averci ricordato altri fratelli.
1: Tantissimi, questo bisogna dirlo, quindi è comunque una particolarità da sottolineare.
0: Io ricordo per esempio in Germania i fratelli Förster, Karl-Heinz e Bernd,
1: sì?
0: Förster.
1: E ci sono stati anche dei casi molto particolari, per esempio i fratelli Boateng, che hanno giocato contro in nazionale, perché Kevin Prince, l'ex giocatore del Milan, aveva poi scelto il Ghana, mentre Jérôme, che è stato per anni al Bayern Monaco, chiaramente era il difensore della Germania. Ci sono state anche queste particolarità, ma ci sono stati anche dei casi proprio nell'ultimo mondiale anche di fratelli che sono stati convocati per due nazionali diverse.
0: E poi andando indietro nel tempo ricordo anche i fratelli Van der Terkoff, olandesi, Willy e René, hanno fatto i mondiali del 78 in Argentina.
1: Sì, finalisti peraltro.
0: Sì. E quindi insomma ci sono stati anche casi più o meno recenti. Riccardo, Francia-Italia, come vedi questa partita?
1: Sarà un esame per capire qual è il vero volto dell'Italia, se quello brutto, bisogna dirlo senza troppi giri di parole, di venerdì scorso contro il Belgio, o se quello un po' più scintillante, per fortuna, di lunedì scorso a Bursa. Un esame per capire anche la possibilità degli azzurri di mettersi alla prova contro un avversario di livello, perché non giriamoci attorno, anche qui la Francia è molto più forte dell'Italia, nonostante abbia appena cambiato commissario tecnico con l'arrivo di Zidane, è comunque già a un livello ulteriore come ciclo, si sta comunque rinnovando, ha messo dentro i giocatori nuovi e ne penso a due del nostro campionato, da Cugna del Como e Just dell'Inter, che hanno debuttato lunedì nell'1-0 contro il Belgio. Non ci sarà Mbappé, che si è infortunato in Turchia venerdì scorso, ma le opzioni per Zidane sono infinite. Basti pensare che Olise, che ha deciso la partita contro il Belgio, è entrato dalla panchina lunedì, cioè la Francia si può permettere, già non avendo Mbappé, di lasciare Olise in panchina. Questo per
0: dare
1: per
0: l'idea,
1: far capire un po' quello che ha a disposizione. È ovvio che bisogna mettere in conto che potrebbe arrivare una sconfitta, però adesso l'Italia ha bisogno di dare un po' di risposte. Sono arrivate delle risposte lunedì contro la Turchia, vediamo che risposte arriveranno. Ho detto che poi ci sarà un'altra partita prima di completare la sosta, di nuovo contro la Turchia, lunedì prossimo a Bologna. È chiaro che le due da vincere sono quelle con la Turchia per questa maxi sosta, però anche andare a fare una bella figura in Francia potrebbe dare un po' più di
0: Di morale,
1: fiducia, di
0: eh.
1: consapevolezza nei propri mezzi della nazionale, che in questo momento, ne parlavo anche lunedì con Lerina Voilalinea, ha un disperato bisogno di talento, perché questo serve, di idee, perché non se ne sono viste tante contro il Belgio, e io dico anche un po' di tranquillità, perché in questo momento attorno alla nazionale, attorno al calcio italiano, alla FIGC, penso di farmi capire, ci sono un po' troppe cose che non dovrebbero esserci e che non fanno bene al nostro movimento.
0: Bene, ti ringrazio, grazie, grazie Riccardo, grazie per questo prezioso contributo. E adesso la linea alla regia, tra poco di nuovo insieme per l'ultimo tratto del nostro percorso oggi con Caffè Corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apustibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su Domenico a mesudì puro, in Sa Radiolina.
2: Caffè Corretto.
0: L'ultimo tratto del nostro percorso con Caffè Corretto, prima di sentire il collega Andrea Deida della redazione di unionesarda.it, la musica Cesare Cremonini, Paparazzi.
4: Come

0: Paparazzi Cesare Cremonini, ora un aggiornamento dal Corriere della Sera sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, che ha lanciato il codice di allarme. Era una lite tra piloti, l'aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza e ha ora atterrato a Tabuk in Arabia. Detto questo, adesso do la parola a Andrea De Idda, unionesarda.it. Che cosa troviamo in questo momento su unionesarda.it, Andrea?
1: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici. In primo piano su unionesarda.it l'inchiesta che ha aperto la Procura di Cagliari sulla fusione degli aeroporti sardi. Dopo gli accertamenti dei carabinieri, la Procura ha infatti deciso di avviare delle indagini per fare luce sui dettagli che porteranno alla fusione dei tre scali sardi. Ricordiamo che sulla vicenda è in corso anche un'indagine della Corte dei Conti. Sono stati fatti nei mesi scorsi degli accertamenti da parte della Guardia di Finanza proprio su delega della Procura della Corte dei Conti. Abbiamo poi parliamo poi di cronaca nera, perché a Nuraminis c'è stato un grave episodio di violenza. Una donna, una badante di nazionalità rumena che vive da molto tempo nel paese, è stata picchiata da un uomo al termine di una lite. È avvenuto in un'abitazione nella centralissima, in una via centrale del paese. La donna è in gravi condizioni e durante la lite sarebbe stata difesa dal figlio. Non si capisce poi se ad aggredirla siano stati una o più persone. Si sa però che l'aggressione è avvenuta al termine di un violento alterco. Continuiamo poi a parlare di cronaca nera, notizie tristi purtroppo, perché ieri è deceduto all'ospedale Brozzo di Cagliari Leonardo Fadda, il giovane di 26 anni che era stato coinvolto in un incidente stradale due giorni fa a Villa Massargia. Leonardo Fadda era molto noto nel mondo del calcio a livello dilettantistico, infatti in queste ore soprattutto su Facebook si leggono diversi messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. Il giovane stava tornando a casa, lavorava nel settore delle attività marittime.
0: Ecco, quindi tutto questo lo troviamo su unionesarda.it, che immagino oggi seguirà anche da vicino la vicena dello stadio, del nuovo stadio del, nuovo del progetto del, Cagliari, del, nuovo stadio del Cagliari.
1: Vediamo un po', sì.
0: Mi pare che sia il giorno, insomma, un giorno ormai determinante, sono attese decisioni.
1: Sì, assolutamente.
0: Entro oggi, insomma, il bando stadio, ora o mai più.
1: Esatto.
0: Il titolo dell'Unione Sarda, l'articolo è firmato da Roberto Carta.
1: Assolutamente sì, oggi dovrebbe essere il giorno, diciamo, più atteso, perché la FIGC dovrà poi comunicare all'UEFA gli stadi candidati a ospitare le partite di Euro 2032. Cagliari aspira a essere tra queste città, però ovviamente ci sono questioni burocratiche da risolvere. Il bando dello stadio deve essere pubblicato.
0: Grazie, ringraziamo Andrea De Idda, buon lavoro. Noi ci fermiamo qui, grazie per aver seguito Caffè Corretto. Vi ricordo l'appuntamento alle 12.30 con La Strambata, c'è Mariangela Lampis. Grazie a voi, grazie a Fabio Leoni, vi auguro una buona giornata, a domani.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 3:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 3 e 31 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
3: Da un'idea di Antonio Lotta nascono nel 1992 a Seneghe gli Yanas, un gruppo che agli esordi esegue brani vocali a cappella o con l'accompagnamento di tastiere elettroniche o fisarmonica. Un esempio concreto è offerto da questo brano, comparso nel loro disco omonimo, in cui si racconta di fate e folletti.

0: Era l'ampio organico di 10 elementi degli Janas durante la loro esibizione alla terza edizione di Ichnos, a Sedilo, nel 1997.
1: Claudia Crabuzza è un'artista algherese che ha un percorso diversificato con alcuni gruppi, ma anche improprio, nel quale ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale. Per un breve periodo ha fatto anche parte dei Tazenda. Adotta il nome di Claudia Harper per affiancarli nell'esecuzione di Limba, un brano del 1992 del gruppo sassarese, inserito poi nel disco Bios del 2001.

0: Tazenda in una loro esibizione all'edizione di Sardegna Canta del 2001. Con gli storici componenti Gino Marielli e Gigi Camedda c'era anche la cantante algherese Claudia Crabuzza.
1: Nel loro disco Inghirios, pubblicato nel 2022, le Balentes recuperano leggende della Sardegna, come quella del demone Sorammala, che cacciato dai diavoli dell'inferno, si rifugiò sul monte Sant'Andria ai piedi del quale sorge Orune. Quella leggenda è raccolta nel brano Sorammala, che ascoltiamo.

0: Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu sono le componenti delle Balentes che, accompagnate alla chitarra da Fabrizio Lai, abbiamo ascoltato da una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: È mercoledì 30 settembre, buongiorno a tutti voi, La Strambata. In studio c'è il nostro Giuseppe Valdés, ma non solo, abbiamo un ospite graditissimo. Dovremo aprire delle riflessioni sulla mortalità, sul tasso di mortalità delle strade della Sardegna. Ringraziamo davvero per essere con noi Gianfranco Fancello, che è docente di progettazione dei sistemi di trasporto dell'Università di Cagliari, ma non solo, è anche il responsabile tecnico scientifico dell'Osservatorio Sardo sulla sicurezza stradale.
3: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori.
2: Abbiamo tante questioni davvero di cui parlare. Facciamo riferimento però anche alla notizia di apertura, perché è una trasmissione con tutti gli aggiornamenti in corso, in divenire. Cagliari, apertura sul sito dell'Unione Sarda, altri 4 mesi di zona rossa intorno a Piazza del Carmine. Si è concluso in tarda mattinata il vertice in prefettura, è stata prorogata la misura per il contrasto alla microcriminalità. In sostanza, che cosa accadrà? Fino al 30 gennaio varrà nuovamente appunto la misura, che è stata prorogata nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. La scadenza era prevista oggi, e la zona di controllo rafforzata con presidi costanti e possibilità di allontanamento di soggetti considerati pericolosi, che era stata istituita a settembre del 2025, appunto adesso sarà in vigore per altri 4 mesi. Ma veniamo, lo dicevamo, alla sicurezza stradale. Esaminiamo tutta una serie di dati. Abbiamo fatto riferimento con il professore per il telegiornale di Videolina ai morti del periodo estivo. Le vittime erano state 30, però adesso ampliamo lo sguardo a quelli appunto che sono i dati dall'inizio dell'anno fino a questo periodo, che aprono tutta una serie di spunti e riflessioni. Professore, allora ci aiuti a capire, e partiamo appunto dai numeri.
3: Certo, partiamo dai numeri. I numeri sono quelli che l'Istat ha recentemente rilasciato, sono relativi all'ultimo anno, quindi quelli del 2025, e i numeri importanti sono tre: sono il numero di morti, il numero degli incidenti e il numero di feriti. E il principale, che è quello, ahimè, sul numero dei morti, nel 2025 in Sardegna abbiamo registrato 100 morti per incidenti stradali. La domanda è: un dato elevato o un dato non elevato? L'anno scorso erano 113, quindi in realtà abbiamo avuto una diminuzione.
2: Cioè nel 2024,
3: ecco. Scusi, sì,
2: quindi
3: l'anno
2: 100
3: precedente
2: morti si riferiscono
3: al 2025.
2: Ecco,
3: sì,
2: 2025.
3: Sì, perché 2025 sia ancora ovviamente in corso, quindi nel 2025 erano 100, nel 2024 erano 113, quindi c'è stato un miglioramento. Però se pensiamo che nel 2014, cioè quindi 12 anni fa, erano 98, in realtà, adesso non ve li do tutti i numeri, ma in tutto questo periodo la Sardegna non riesce ad allontanarsi da questo numero 100. Qualche anno qualche numero in più, qualche anno qualche numero in meno. Quindi mediamente in Sardegna si registrano 100 morti all'anno per incidenti stradali.
2: E la tendenza del 2026 ricalca nel solco,
3: sì,
2: di questi numeri, perché
3: sì,
2: il dato
3: sì
2: è già molto molto elevato.
3: Ahimè sì. L'altro dato preoccupante è il tasso di mortalità per residenti, che è invece un dato che ci fa schizzare in alto a livello nazionale. Perché se noi rapportiamo questo numero di morti, di 100 morti, rispetto al totale degli incidenti, del totale dei residenti, e lo rapportiamo a 100.000, comunque vi do il dato, abbiamo 6,4, cioè abbiamo 6,4 morti ogni 100.000 residenti, e siamo la terza regione in Italia, dopo però la Val d'Aosta e la Basilicata, che però, essendo regioni molto piccole, hanno un numero di residenti molto più basso, e quindi quell'indicatore tende a salire. Mentre in Sardegna il numero di residenti è maggiore, quindi questo dato preoccupa ancora di più, e purtroppo è un dato che anche qui non riesce a calare.
2: Il professore ci ha presentato appunto i dati da cui partire, ci saranno una serie di riflessioni da fare ancora, se può restare insieme a noi.
3: Sì,
2: adesso
3: certo.
2: Ascoltiamo insieme un brano, Parlar d'amore di Saif.

0: L'informazione e l'attualità su Radiolina. Continuiamo a parlare di incidenti stradali con il docente di progettazione dei sistemi di trasporto dell'Università di Cagliari, il professor Gianfranco Fancello, che è qua con noi. Buongiorno,
1: sì,
0: ancora.
1: Buongiorno ancora, buongiorno.
0: Ben ritrovato ancora. Grazie. Stavamo facendo riferimento anche alla Sardegna, dato della Sardegna, che è sul podio delle città nere sul fronte appunto degli incidenti, al terzo posto, e c'è anche una differenza fra strade urbane ed extraurbane. Come si pone la Sardegna rispetto appunto a questo? Dove si verificano maggiormente gli incidenti?
1: Gli incidenti noi li abbiamo in ambito extraurbano, perché su quei 100 morti registrati nel 2025, 70 sono in strade extraurbane e 30 in strade urbane, quindi una percentuale del 30%. Pensiamo che invece a livello nazionale la percentuale degli incidenti in ambito urbano è del 42%, quindi in Sardegna paradossalmente si registrano minori morti all'interno delle città. Dobbiamo tener conto però di una cosa, che dal punto di vista della struttura urbana la Sardegna presenta un numero di città, così come viene intesa dall'Istat, molto più piccolo. Diciamo che già la nostra quinta città è intorno ai 35.000 abitanti come numero di popolazione, cosa che invece in altre regioni abbiamo valori molto ben più alti, e quindi questo dato risente anche di questa struttura urbanistica differente tra la Sardegna e il continente.
0: Non risente anche delle condizioni delle strade extraurbane dell'isola?
1: Certamente sì. Allora, qui c'è un problema che devo dire la regione ha già iniziato ad affrontare. Perché? Perché nell'osservatorio che noi tutti gli anni pubblichiamo,
0: poi parliamo anche dell'osservatorio, esatto, e del suo ruolo,
1: abbiamo evidenziato un ruolo abbastanza importante delle strade provinciali, dove il tasso di mortalità e di incidentalità sulle strade provinciali era molto più alto rispetto a quelle delle strade statali, perché le strade provinciali sono quelle che connettono tutti i 377 comuni verso le principali arterie. Devo dire che da questo punto di vista la regione negli ultimi anni ha invertito la rotta, proprio ha cercato di invertire la rotta destinando ingenti risorse alle singole province per cercare di attivare un percorso di manutenzione ordinaria, ma soprattutto straordinaria, per il miglioramento della strada. Però prima di vedere dei dati che si abbassano passerà secondo me ancora qualche anno.
0: Un focus sul vostro osservatorio viene fatto anche sugli incidenti che si verificano in determinati punti delle strade statali. In questo caso ci fa capire in che maniera?
1: Sì, allora noi sulle strade statali siamo riusciti ad avere il dato degli incidenti chilometro per chilometro. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo analizzato chilometro per chilometro quali sono stati il numero dei morti negli ultimi 10 anni.
0: Cioè ci sono dei chilometri,
1: ci sono dei chilometri
0: che si verifica il numero superiore
1: dove
0: di incidenti.
1: Si verificano il numero superiore di incidenti. Per esempio, adesso quello che ho sotto mano qui con me, noi abbiamo che per esempio sulla 131 al chilometro 14 sono avvenuti in quel chilometro due incidenti mortali, quindi due morti, uno nel 2018, uno nel 2021. Oppure abbiamo registrato per esempio, ecco qua, nella 130 al chilometro 14 addirittura 5, uno nel 2016, 3 nel 2020 e uno nel 2022. Cosa vuol dire? Che quel chilometro 14, ed ecco questo il servizio che l'osservatorio fa nei confronti della pubblica amministrazione, certamente deve essere attenzionato per capire cosa c'è, cosa è successo, quali politiche di miglioramento in quel chilometro. Diciamo, magari c'è un incrocio non a norma, c'è un punto pericoloso, c'è una curva che tende a far uscire le macchine, non lo so, bisognerebbe fare un'analisi. Noi segnaliamo questo fatto. Certo che 5 morti in 10 anni in quel chilometro è un elemento assolutamente da valutare.
0: Sto cercando di capire qual è, in che territorio sia il chilometro 14. Ho il dubbio.
1: Il chilometro
0: che 14 sia decimo,
1: siamo all'interno di quella fascia dove, tra l'altro, è oggetto in questo momento di riprogettazione attraverso la cancellazione degli incroci a raso. ANAS e Regione è stata appena completata la conferenza di servizi e a breve verrà fatto l'appalto.
0: Facciamo una pausa, torniamo fra poco.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 4:00.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: mortalità, stiamo parlando della mortalità altissima nelle strade della Sardegna e lo facciamo ancora con il docente di progettazione dei sistemi di trasporto dell'Università di Cagliari, Gianfranco Fancello, che si è trattenuto ancora con noi. Quali potrebbero essere però i rimedi?
1: Ma allora, ragioniamo sul breve e brevissimo periodo e poi sul medio-lungo. Sul breve e brevissimo periodo ovviamente bisogna agire sul comportamento delle persone, perché ci sono ancora troppi comportamenti legati all'alta velocità, all'uso di cellulari alla guida, ai comportamenti legati alla distrazione che vanno in qualche modo limitati. Quindi c'è un tema legato molto ai controlli, c'è un tema legato alla manutenzione delle strade ordinarie, alla sistemazione di alcuni piccoli elementi. Quindi su quello bisogna agire da subito. Agire sulla consapevolezza delle persone che quando salgono in macchina, nonostante adesso abbiamo macchine molto moderne, molto diciamo comode e ci sentiamo paradossalmente più sicuri, bene, queste macchine aumentano il nostro livello di distrazione. Pensiamo solo ai grandi schermi che abbiamo sul cruscotto, che spesso distraggono il conducente invece che dagli informazioni, ulteriormente generano distrazione nei confronti della guida. Poi abbiamo un tema di medio-lungo periodo che è legato al miglioramento delle strade. Abbiamo parlato della 130, del percorso che verrà fatto sulla 130, ma in Sardegna devo dire bisognerà cercare di agire sul trasformare o comunque migliorare l'uso del trasporto collettivo rispetto all'auto privata. Ahimè, purtroppo in Sardegna ancora troppi spostamenti avvengono con l'uso dell'auto privata, perché il trasporto collettivo ancora non riesce ad essere competitivo, parlo del ferro e della gomma, sul trasporto privato, perché l'ARST e i concessionari privati ovviamente sul contratto di servizio che hanno non possono fare più di quello che possono fare. Stessa cosa su Trenitalia. Quindi bisognerebbe investire molto, moltissimo sull'uso del trasporto collettivo per fare in modo che diminuisca l'uso dell'auto privata e quindi anche da quel punto di vista si possano riequilibrare certi valori.
0: E poi ci sono dei rimedi immediati che si possono mettere in atto in determinate arterie delicate. Soffermiamoci sull'asse mediano. Asse mediano, effetto domino del traffico, basta un mini tamponamento per generare un caos che va a condizionare quasi quotidianamente, certo, la vita degli automobilisti e non solo.
1: Ma lo vediamo, perché sulla Semediano oramai il tamponamento, che è il principale tipologia di incidente che avviene perché abbiamo velocità rilevanti.

0: a 70 km all'ora, vi assicuro che a 70 km all'ora l'asse mediano scorre bene e soprattutto non si avrebbero i problemi dove quasi ogni giorno, adesso non voglio generalizzare, ma molto frequentemente rimane bloccato per un'ora e mezza con costi sociali rilevanti su tutta la collettività, perché se uno sta fermo un'ora dentro l'asse mediano e rimane bloccato, questo ha degli effetti ovviamente sulla vita delle persone.
1: La ringraziamo davvero, professore, è stato un piacere avere Gianfranco Facello, docente di progettazione dei sistemi di sicurezza dell'Università di Cagliari. Ora c'è Tiziano Ferro, Rosso Relativo.

0: Ancora insieme la nostra strambata in studio con voi, c'è Mariangela Lampis in diretta, ci potrete seguire anche su Videolina e ora è il momento di parlare di montagna terapia. Siamo molto curiosi di capire, ovviamente possiamo intuirlo, di che pratica si tratta e chiediamo il supporto per poter parlare di questo tema di Mario Palomba dell'associazione Andalas, associazione trekking. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma cos'è la montagna terapia?

0: è una pratica riabilitativa rivolta ai pazienti psichiatrici.
1: Pratica riabilitativa, tra l'altro è una pratica che è utile a chiunque, e nel dettaglio in che cosa consiste?
0: Pazienti psichiatrici operati insieme agli operatori sanitari camminano assieme in montagna, svolgono questi percorsi di trekking e alla fine del percorso formano dei gruppi, se siedono in cerchio formano dei gruppi d'ascolto per condividere le proprie emozioni più profonde, scambiare. Questa è la parte proprio terapeutica.
1: La parte terapeutica liberatoria appunto per tutti noi, sia per chi sta vivendo

0: E quindi si mette in pratica uno dei lati, appunto, all'aperto della psichiatria di comunità. Insomma, ci faccia capire, poi il tempo è terminato perché fra poco ci devono salutare.
1: La terapia di comunità che cos'è? La psichiatria di comunità, come nel caso dei Sentieri di Libertà, le comunità, come nel caso delle comunità gli astrine, hanno letteralmente adottato l'evento. Sindaci, proloco, la popolazione stessa contribuiscono alla realizzazione materiale dell'evento, danno un apporto sostanziale. Però l'incontro tra la comunità rurale e la comunità terapeutica ha una grande valenza nella lotta allo stigma, cioè i pazienti si sentono accolti, far parte di una comunità, e la popolazione locale sperimenta una forma di ospitalità nuova, estremamente interessante. Insomma, ci sono reciproche ricadute estremamente positive.
0: Grazie, grazie infinite a Mario Paloma dell'associazione Andalas, che ci ha parlato della montagna terapia.
2: La strambata su Radiolina.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina. Radiolina. La strambata.
0: La nostra finestra sull'attualità con tutti gli aggiornamenti. Ci ha raggiunto in studio Chicco Fresu, coordinatore di unionesarda.it. Enrico, come sempre tu ci aggiorni in maniera puntuale, facci avere un po' la visione di quello che sta accadendo oggi a partire dagli aggiornamenti e dalle notizie, appunto, che troviamo sul sito, sull'home page. Buongiorno.
4: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Il primo aggiornamento arriva dalla prefettura di Cagliari, stamattina
0: sì,
4: c'era la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, riguarda Cagliari, ed è stata prorogata per ulteriori 4 mesi la misura della zona rossa intorno a Piazza del Carmine, zona che raccontiamo pressoché quotidianamente in virtù delle, anzi a causa delle continui episodi di microcriminalità e per i bivacchi e per oscuri personaggi che frequentano la zona, zona che va Piazza del Carmine, arriva per un lungo tratto di via Trieste fino a Piazza Matteotti e anche era stata estesa fino al campus di Via della Playa. 4 mesi di controlli rafforzati, 4 mesi di divieto di bivacco, 4 mesi ulteriori di possibilità di allontanamento di soggetti con reati legati, reati predatori, comunque reati, appunto, reati legati alla microcriminalità. Dovremmo avere in giornata anche i dati che sulla base dei quali è stata assunta questa decisione, quindi che potremo capire anche la reale efficacia di questo tipo di intervento che stava iniziando a essere contestato da alcuni residenti della zona e commercianti della zona che sostengono di essere stati danneggiati per via del fatto che quella zona sarebbe stata rappresentata come eccessivamente pericolosa, e c'è da capire se prima era considerata pericolosa e quindi la gente non ci andava, adesso viene considerata pericolosa, la gente non ci va, però in qualche modo era necessario intervenire nella zona. Comunque, altri 4 mesi in attesa adesso di avere ulteriori elementi. Si può essere d'accordo o no, ma questa è la misura che è stata adottata dalla prefettura.
0: Il dato parziale, che era quello che era stato fornito dai carabinieri di Cagliari, era di un calo, però stiamo proprio parlando dei dati oggettivi, al di là appunto delle varie posizioni, parlavano proprio di un calo dei reati, però chiaramente adesso siamo in attesa, come tu dicevi tu stesso, Chicco, del dato complessivo che ci potrà appunto dare solo la prefettura.
4: Per analizzare probabilmente bene questa vicenda sarebbe anche utile avere i dati dei reati intorno alla zona rossa,
0: perché
4: di recente abbiamo raccontato di risse, di accoltellamenti, di furti, di reati che si sono consumati intorno alla zona dalla quale alcuni di questi personaggi sono stati allontanati.
0: È chiaro che la proroga è già una risposta parziale, ovviamente.
4: Quello qualcosa lì bisognava fare, era stata ribattezzata Piazza del Crimine non a caso, quindi era necessario intervenire. Poi c'è sempre il solito problema della percezione del reale peso della criminalità. Io ricordo negli anni 80 a Cagliari si sparava e si ammazzava la gente molto più facilmente. Ora ci sono questi reati che vengono sentiti molto da chi la città la vive, ma i dati nazionali dicono che a Cagliari il numero di reati è calato costantemente nel corso degli anni, però se uno vuole passeggiare tranquillo deve avere il diritto di farlo. Questa è una mia opinione.
0: Assolutamente, soprattutto poi la percezione, come dicevi tu stesso, al di là dei numeri della sicurezza da parte di chi magari rientra a casa in determinati orari e deve ovviamente sentirsi al sicuro.

0: delle figure magari più maggiormente esposte e non solo. Abbiamo poco tempo ancora, Chicco, altre
1: C'è
0: notizie?
1: sì, un'altra notizia che riguarda un militare, un carabiniere che a seguito di missioni per conto del Ministero della Difesa all'estero, a 34 anni aveva scoperto, 34 anni, aveva 20 anni fa, aveva scoperto di avere un tumore. Il TAR ha stabilito che le cause del tumore sono connesse alla sua attività in luoghi e scenari di guerra nel quali veniva utilizzato l'uranio impoverito. A distanza di 20 anni le è stato riconosciuto un cospicuo risarcimento, ma ovviamente il Ministero ha impugnato la sentenza che è stata messa dal TAR della Sardegna e il militare Cesare Salvo, quindi se vorrà vedere riconosciuti i propri diritti dovrà combattere anche davanti al Consiglio di Stato, perché normalmente il Ministero quando si ammalano i militari non riconosce la propria responsabilità e arriva fino all'ultimo grado di giudizio prima di scucire un
0: Una
1: centesimo.
0: storia già vista. Grazie,
1: Esatto.
0: grazie a Chicco Fresu. Ora Sarrazza.

0: trambata su Radiolina.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
0: La strambata.
3: E ora è il momento di ascoltare insieme Baby Steps di Olivia Dean e poi anche il nostro caffè scorretto Baglioni in corso, firmato da Luigi Almiento.

bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 30 settembre 2026. Baglioni in corso, a cura di Luigi Almiento. La strafamosa Mille giorni di me e di te non è solo una canzone su un addio amoroso, ma anche un'ispirata profezia perfino ottimistica sulle opere pubbliche targate Salvini. Tra Villa Puzzu e Muravera dovrebbero trasmetterla a palla nelle strade. Non sul ponte che le unisce, però lì regna un silenzio mistico. I mille giorni di cantiere deserto li ha già superati con lo slancio di un bradipo in ferie. Il codice degli appalti, decantato dal ministro per snellire e velocizzare, si è rivelato un via libera alle ditte per fare un po' i comodi propri. La pubblica amministrazione osserva disarmata. Le cause civili non durano solo mille giorni, bensì ere geologiche. Alla fine la PA le vince pure, ma intanto la nobile esortazione a costruire ponti si infrange rovinosamente sul nulla. La mossa geniale era allentare i controlli per volare. Risultato? I prezzi aumentano, le ditte si bloccano per battere cassa, un po' per il carovita e un po' per spuntare qualcos'altro. E tutto si blocca. Il ponte del Sarrabus è solo la punta dell'iceberg, ma l'andazzo non cambia. Ne sa qualcosa Cagliari, trasformata in una gigante trincea per la felicità dei suoi abitanti al volante. Alla fine, in tutte quelle buche scavate con i nostri soldi, ci cade sempre e solo lo Stato, cioè noi, ma almeno con la musica di Baglioni in sottofondo. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina. Sono le 4 e 32 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: La strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Mariangela Lambis, su Radiolina. Radiolina. La strambata.
2: La strambata ancora insieme in studio Mariangela Lampis, in regia c'è il nostro Giuseppe Valdes. Ora parliamo di editoria, di prossimità e lo facciamo, abbiamo il piacere di farlo con Simonetta Cassia che è proprio presidente dell'Associazione degli Editori Sardi. La ringraziamo perché apriamo una riflessione che in realtà è stata già fatta a Olbia nei giorni scorsi in occasione del Forum Nazionale sull'Editoria, Editore Fiere del Libro Italiano ed Europea, confronta appunto sul futuro anche dell'editoria di prossimità. Buongiorno, grazie infinite per essere con noi. Abbiamo davvero tanti spunti e tanti temi su cui riflettere. Partiamo da quello che è il caso Sardegna e i numeri appunto dell'editoria sarda, e poi diamo voce anche alle riflessioni e agli spunti, anche alle proposte da fare.
3: Sì, i numeri sono quelli che fotografano sostanzialmente un'evoluzione in negativo sotto il profilo delle vendite, della produzione dei titoli del comparto, ovviamente nell'arco di questi ultimi otto anni, con delle riduzioni abbastanza drastiche del 30% per la produzione, ma che segnalano anche il fatto che comunque il comparto resta sostanzialmente vitale, perché i numeri il numero dei titoli prodotti è restato stabile anche in lieve aumento. Noi ovviamente questi dati che abbiamo diramato sono relativi alle imprese editrici e non agli editori istituzionali o ai soggetti privati, esclusivamente alle realtà editoriali sarde che svolgono a livello imprenditoriale questo lavoro, perché è quello insomma di cui ci occupiamo.
2: E rischia di esserci uno scollamento, poi magari ne parleremo ancora meglio, fra quello che è il numero appunto dei festival e poi anche le produzioni in senso stretto nell'isola, e poi arriveremo anche alle fiere di prossimità.
3: Sì, uno scollamento effettivamente c'è, ecco, non è, senza entrare nel merito ovviamente della qualità dei festival o del ruolo che queste importanti iniziative svolgono per la crescita del territorio, però è chiaro che se parliamo di circa 30 case editrici o appena di più di 30 case editrici e vediamo che ci sono 76 festival che ospitano inevitabilmente una minima percentuale delle produzioni isolane, perché alcuni sono tematici, perché altri sono di mera circuitazione, quindi agiscono in rete, un po' perché è inevitabile, sicuramente i festival che agiscono per la promozione della lettura, che sono concentrati, che questi numeri ci dicono, inesorabilmente nei grandi centri urbani dell'isola, c'è uno scollamento sia nell'intento dei festival di radicarsi nel territorio, perché non sono così diffusi, e poi non c'è questa relazione stretta con la produzione libraria, senza per questo voler diciamo così mettere sotto accusa la rete dei festival. No, cosa bisogna
2: dobbiamo
3: fare?
2: Giusto, se può restare con noi facciamo una cosa, se è a disposizione adesso ascoltiamo un brano, perché siamo davvero curiosi, anche perché vogliamo entrare ancora nel merito appunto di questa risposta che volete dare, se può ovviamente ascoltiamo insieme un brano e poi ci ritroviamo fra poco e continuiamo a parlare, a soffermarci su questo tema. Ora c'è Madonna.

0: Ancora insieme continuiamo a parlare di editoria, la riflessione aperta l'avevamo lasciata sospesa con Simonetta Cassia, presidente dell'Associazione Editori Sardi, che ha ascoltato il brano insieme a noi. Ancora ben ritrovata.
1: Grazie.
0: La ringraziamo davvero. Si stava facendo riferimento anche alla sfida che è quella di creare una relazione fra domanda e offerta culturale.
1: Sì, è che si gioca tutta sul fatto che se siamo dentro i numeri dei festival che sono finanziati dalla Regione Sardegna, perché questa è stata la nostra analisi, diversamente non sono 76 ma molti di più, e ponendoci come regione leader nell'ambito del dato numerico dei festival distribuiti a livello nazionale, diciamo, questo discorso verte sul fatto che probabilmente gli editori di prossimità e più in generale gli editori non sono considerati come operatori culturali a tutto tondo, quali sono specialmente nell'isola, perché hanno questa vocazione a raccontare il territorio non soltanto attraverso la produzione dei libri, ma prendiamo il caso di alcune note case editrici isolane che sono a Nuoro, che sono impegnate anche in altre attività che sono quelle che poi consentono alla casa editrice di stare in piedi e di mantenere alta questa vocazione del racconto del territorio. Ecco, nonostante tutti questi aspetti, gli editori son considerati come operatori culturali. E neanche, se posso permettermi, come imprenditori a tutti gli effetti, tant'è che spesso in alcune proposte di legge che descrivono la filiera, che adesso sono presenti in consiglio regionale, non voglio fare riferimenti specifici, quasi sembra che gli editori di prossimità non siano dei soggetti della filiera, quando sono invece l'elemento principale, e si assegna ai festival letterari questo ruolo di promozione della lettura senza a far riferimento a chi libri li produce. Ecco, quindi è probabilmente questa una distorsione legata al fatto che i festival sono davvero tanti, che il Consiglio regionale guarda questo aspetto come un elemento imprescindibile per la promozione del proprio territorio e ci si orienta a disegnare le leggi in funzione di questo aspetto specifico. Non si pensa che tutto parta comunque dalla produzione dei libri e dalla loro promozione, che avviene ovviamente anche grazie alle librerie, che però, cito un altro dato numerico, in minima parte sono coinvolte nell'organizzazione dei festival come direzione artistica. Sono 4 le librerie che si occupano di questi 76 festival, per quanto la direzione artistica spesso sia replicata. Anche questo dato della serialità è una componente che bisognerebbe prendere in considerazione, cioè stessi soggetti che dirigono più festival. Quindi cosa significa? Che la regione sta orientando il suo sguardo verso la professionalizzazione di questo settore della promozione della lettura, creando dei soggetti che maturino queste competenze specifiche, però non guarda con la stessa attenzione, forse un po' per inconsapevolezza, verso un settore che richiede attenzione, che non richiede esclusivamente finanziamenti, ma che va comunque accompagnato attraverso delle politiche del libro mirate verso una crescita professionale nel tentativo di non perdere visibilità in un mercato sempre più ampio, dove la nostra percentuale di produzione si attesta all'1%. Rispetto al dato
0: ecco,
1: nazionale.
0: Quindi il dato è questo, l'1%. Abbiamo invece pochi secondi, le chiedo giusto una curiosità. Che lettori sono i sardi? Al di là ovviamente dell'editoria di prossimità e dei vari festival, quali sono le caratteristiche? Sardi sono dei lettori?
1: Lettori molto attenti, abbiamo un dato, un indice di lettura molto alto rispetto al sud d'Italia, che produce molto di più, però ha dei lettori sicuramente un dato di lettura molto negativo. Pensiamo alla Sicilia, che credo non raggiunga neanche il 20%, noi siamo
0: con tutta una serie di produzioni letterarie invece la Sicilia, perché ci sono tantissimi autori anche contemporanei, quindi anche un paradosso.
1: Esatto, invece noi siamo al 42%, quindi probabilmente anche per la presenza di infrastrutture culturali molto solide, che sono le biblioteche, che
0: sono dei presidi, sono molto, dei presidi,
1: sono
0: presidi che continuano a operare
1: territorialmente, anche in questo stabiliscono un primato, insomma, per riequilibrata semplicemente la situazione, perché se non fosse per esempio per la fiera regionale del libro che realizziamo da 3 anni a questa parte a Nuoro, effettivamente a livello di promozione dell'editoria possiamo parlare davvero di una desertificazione e quindi chiediamo che anche in Sardegna vengano, diciamo così, istituiti con gli strumenti di sostegno alla promozione che esistono fuori dall'isola, che non riguardano magari banalmente soltanto l'organizzazione di fiere, ma anche fornire quegli strumenti che consentono agli editori di essere presenti in prima persona, che so, a Torino o in modo consorziato, e cioè che si mettano nelle condizioni di promuoversi ricevendo un'attenzione diretta, un finanziamento diretto che in questo momento per l'editoria non esistono.
0: Grazie, grazie. Il tempo è terminato. Ringraziamo molto Simonetta Cassia, presidente dell'Associazione Editori Sardi.
2: La strambata su Radiolina. Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Radiolina. La strambata.
0: E in attesa del nostro spazio di ossigeno con il nostro Enzo Asuni andiamo ad ascoltare Che bella vita, Ariete con Angelina Mango.

0: Che bella vita con l'occupazione dello studio di Radiolina. Stiamo per parlare di auto tamarre, tamarrissime, una delle auto forse più gagge della storia automobilistica. Ma di cosa stiamo per parlare? Questa è stata un'invasione, Enzo. In genere tu nascondi temi, Enzo Asuni. Eccolo.
1: Adesso nascondo persone. Ma
0: c'è
1: Angela
0: Fabio,
1: Lattis,
0: ma eccolo il nostro Fabio. Ciao, Fabio Leoni.
2: Mi ha trascinato qua.
0: Esatto, e Fabio Leoni in un'altra veste ancora, perché c'è una collaborazione incredibile. Io non ci credo, ancora non ci credo, voglio
1: sentire. Facciamo così,
0: che collaborazione
1: non la dico io, la dici tu, perché così magari dirlo ti aiuta a crederlo.
0: Parliamo ovviamente di casa nostra, ovviamente piccolo momento, noi ci vogliamo bene, un po' ci supportiamo, lo diciamo perché all'ascolto, però ci teniamo tanto, e quando c'è stile, cioè non possiamo assolutamente negarlo, perché è un dato oggettivo.
2: Grazie mille.
1: Allora, Mariangela Lampis, 2 ottobre, venerdì, secondo me possiamo anche ascoltarcela proprio venerdì anche qua in radio questa canzoncina, perché i Sarrazza escono col brano For Scorpio insieme a Gue, e qua abbiamo il ruido dei Sarrazza. Io ti voglio fare una domanda,
2: sì.
1: Com'è nata questa collaborazione?
2: È nata,
0: ma fai smetterla di fare il conduttore, allora.
1: Ma perché glielo volevo chiedere da un sacco.
0: Ho capito, però
2: Io voglio così bene a Enzo, perché adesso ne approfitto proprio velocemente e ringrazio chiaramente per tutto l'interesse il gruppo, che non è scontato, che è comunque una persona che magari è vicina a quella che è la questione lavorativa, comunque abbia anche questo trattamento da parte dei colleghi che si interessano anche di quello che facciamo. È una collaborazione importante,
0: un momento libro cuore.
2: Esatto. È una collaborazione molto importante, che è nata da una telefonata di Gue, che ci ha chiamato così inaspettatamente.
0: Dai, che meraviglia, però dai, siamo contenti, ci piace,
2: dimostrandoci il suo affetto e la sua, diciamo, siamo stati anche di ispirazione per molte cose che ha fatto lui. I primi suoi lavori li ha fatti sopra i nostri vinili, quindi per noi è un grande onore questo. In più, tra una cosa e l'altra, appunto dalla chiamata, dal motivo principale della chiamata, che non vi posso dire adesso, comunque c'è stata la possibilità di fare questa collaborazione, e noi chiaramente abbiamo accettato subito, immediatamente, perché poi è stato anche, diciamo, quello che ha acceso il motore per la realizzazione dell'album Landesferi.
0: Altri nomi, però possiamo fare?
2: Sì,
0: altri,
2: c'è qualcuno.
0: Altri,
2: sì.
0: Scusate, io sto. Ma stiamo scherzando? Non ci credo. Non può essere vero che io stia leggendo in questo momento. Enzo lo sta indicando, lo diciamo, perché dobbiamo scattare una fotografia. Neffa, non ci posso credere.
2: La
0: Furia, no.
2: Già, sì, non dico purtroppo, sì, è proprio così, perché comunque sono dei nomi. Più Neffa che Jake. Neffa ha suonato la batteria, dovete sapere, nel 1992, nel primo disco dei Sarrazza. Ritrovarci dopo più di 30 anni e ricevere un sì così dal niente, è stato tra l'altro uno dei primi che ci ha mandato la strofa e ha avuto il piacere di fare il pezzo. Jake stessa cosa. Jake è stato incredibile, perché non so se vi ricordate, ma c'era stato un momento in cui Jake aveva annunciato sui social che a 50 anni smetteva di fare rap, e noi abbiamo mandato un messaggio a Jake: mi raccomando zio, prima di smettere di fare il rap fai il pezzo con noi. Ci ha risposto immediatamente, ma scherzate, io sono fan, facciamolo, e l'abbiamo fatto.
0: Scusate, ma ti devo chiamare zio le prossime
2: zio,
0: volte.
2: Sì, zio.
0: Ah, ok, allora zio, Ford Scorpio, cosa vuol dire? Uscirà il 2 ottobre, va bene, ok, momento.
2: Ford Scorpio è la mitica macchina della copertina di Wes Isla, il nostro primo album uscito nel 1996.
0: È molto gaggia questa
2: una
0: auto,
2: macchina,
0: adesso
2: sì, molto, molto gaggia, però era una macchina incredibile, perché è uscita solo quella versione, poi l'ho bloccata.
1: Ne ascolto un attimo, invece il 2 ottobre esce appunto il singolo, mentre il 23 succede un'altra cosa.
2: Il 23 esce l'album finalmente, dopo 2 anni di concezione più o meno, siamo riusciti a finire quest'album, uscirà in tutti i digital store, le varie botteghe digitali, e poi la versione in vinile. Ricordo, ne approfitto per ricordare che oggi si chiude ufficialmente il pre-order del doppio vinile in edizione limitata, che sarà un avvenimento storico per noi, una cosa che ci rende tanto orgogliosi.
0: Studenti indisciplinatissimi, basta, l'occupazione è terminata, ragazzi.
2: Grazie.
0: Va bene?
1: Andiamo,
0: okay,
1: via, prof.
0: Bene. Ciao.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
1: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
0: Anche per i mobili della cucina?
1: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
0: Chissà quanto costa, però.
1: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
0: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
1: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta, oggi alle 18.30 su Radiolina.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 6:01.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dognadì ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.

0: In Natale in zona rossa. Dal vertice sull'ordine e la sicurezza che si è tenuto in prefettura arriva la conferma che l'area di Piazza del Carmine e vicinanze stazione centrale sarà in zona rossa anche durante le festività natalizie, almeno sino alla fine di gennaio. All'incontro hanno partecipato, oltre allo staff della prefettura, i vertici delle forze dell'ordine e il sindaco Massimo Zedda. Riunione vietata alle telecamere e nessuna dichiarazione al termine della seduta. In un comunicato stampa la prefettura ha fatto sapere che la decisione è stata presa anche visto i buoni risultati del presidio delle forze dell'ordine, con un netto calo dei reati legati alla microcriminalità. Un segnale importante, ma che non significa che i reati nella città metropolitana siano crollati. Restano le stesse regole della precedente ordinanza e dalle forze di polizia è arrivata la conferma che l'impegno sul territorio verrà rinforzato. La zona rossa di casa anche durante le feste. Un bel regalo anticipato per chi vive e lavora in quella zona e per lungo tempo ha lamentato problemi di ordine pubblico e decoro urbano.
1: Aria irrespirabile nel centro di Olbia per due incendi. Il primo, al circolo nautico accanto al Molo Brin, ha coinvolto un motoscafo. Le fiamme hanno divorato l'imbarcazione di un imprenditore. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che con il loro intervento hanno evitato che venissero coinvolte altre barche e la guardia costiera con il direttore marittimo Nord Sardegna Gianluca D'Agostino. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Il secondo incendio si è sviluppato vicino alla scuola superiore Ipia. In fiamme tanti alberi di eucaliptus. Anche qui sono arrivati i vigili del fuoco che hanno operato a terra e con un elicottero. Il corpo forestale, associazioni di protezione civile Forestas e Barracelli. Nei primi momenti si è temuto il peggio, spinte dal forte vento, le fiamme si sono avvicinate pericolosamente alle abitazioni della zona. Dopo ore di lavoro, il rogo è stato spento.
2: Sì alle energie rinnovabili, no ai progetti calati dall'alto contro la volontà delle popolazioni locali e la vocazione economica dei territori. I 16 comuni riuniti nella comunità montana Sarcidano, Barbara,

0: direzione che non ci piace.
1: In primis dunque il rispetto per il territorio e per chi lo abita, poi progetti sostenibili adatti alle esigenze dei luoghi.
0: Noi daremo adesso un incarico specifico ad un professionista che possa studiare qual è l'effettivo bisogno energetico di questi territori e proporre sì una transazione ecologica, ma che si adatti alle esigenze specifiche di un territorio come il nostro.
2: È un copione che si ripete tutti gli anni e siamo arrivati ai primi di ottobre e le piogge che speravamo non sono arrivate e praticamente la diga, purtroppo la diga di Maccheruni, come tutti sappiamo, è una diga annuale e non basta più.
3: Dobbiamo razionarla, dedicarla agli usi potabili, civili, prioritari naturalmente, e magari cercare se possibile di salvaguardare delle colture agricole di pregio quali le serre o i frutteti, naturalmente oltre al beveraggio e al bestiame.
4: I primi a subire le restrizioni, agricoltori e allevatori, e non è una novità, come non è una novità che alla fine dell'estate, anche dopo una stagione tranquilla per residenti, turisti e campagne, la diga di Maccheroni a Torpè si presenti quasi vuota, appena 2 milioni di metri cubi, un decimo della capienza.
3: Siamo arrivati a dei livelli veramente preoccupanti, rispetto alla dotazione che avevamo l'anno scorso abbiamo circa 1 milione e 600 mila metri cubi in meno, e abbiamo acqua con questi consumi forse per meno di un mese.
4: Per ora, da oggi, restrizioni solo per i comuni collegati a Maccheronis, ma nell'invaso di Pedrautoni le cose non vanno molto meglio. Una situazione che tra Bassa Gallura e Baronia ripropone sempre lo stesso problema.
2: Anche col rialzo, dove incamereremo circa altri 4 milioni di metri cubi d'acqua in più, purtroppo non basteranno. La diga di 24 milioni non basta più. Noi siamo stufi di dirlo, però bisogna ripeterlo che per quanto riguarda tutta la zona abbiamo bisogno di un altro sbarramento, di un'altra diga, la diga di Baluchente, perché è l'unica soluzione che può garantire veramente l'approvvigionamento idrico per 2, 3, 4 anni.
5: Due mesi con le corsie di sorpasso chiuse e possibili rallentamenti sulla Sulcitana, una delle strade più trafficate alle porte di Cagliari. È il prezzo da pagare per una statale 195 più sicura. Da oggi sono autorizzati i lavori per sostituire circa 2 chilometri di barriere spartitraffico nel tratto a quattro corsie vicino al capoluogo.
6: I lavori sulla 195 fanno parte di un più ampio programma di investimento che prevede l'installazione della barriera spartitraffico sulle strade a doppia carreggiata qui in Sardegna.
5: Il cantiere comporterà il restringimento progressivo di entrambe le carreggiate, ma la statale resterà percorribile.
6: Questo consentirà di far sì che un'autovettura possa non passare la carreggiata opposta in caso di incidente, evitando così gli scontri frontali, che sono gli incidenti che causano, diciamo, le conseguenze più gravi.
5: L'avvio sarà graduale con sopralluoghi e attività di organizzazione prima della posa delle nuove barriere. Come nel tratto precedente sarà installato il modello NDBA, progettato e brevettato da ANAS, più alto resistente dei vecchi in New Jersey e studiato per contenere meglio gli urti anche in caso di due impatti contemporanei. La sostituzione richiede precisione nel posizionamento e negli ancoraggi, ma non prevede scavi né interventi strutturali che possano allungare i tempi dell'intervento.
7: L'aumento del costo è significativo, da 90 centesimi a circa 1,60 euro al litro. Il caro carburante rischia di mettere in crisi anche il settore della pesca e a Golfo Aranci è allarme tra i pescatori professionisti.
8: Stanno rischiando di rimanere a terra perché non riescono più a uscire con i propri mezzi, in quanto il gasolio ormai ha inciso notevolmente sul loro operato. Stiamo parlando di un aumento di circa il 50%, quindi è un incremento sostanziale che rischia di far rimanere i pescherecci a terra.
7: Un settore, quello della pesca professionale, già interessato in questi anni da vincoli e limitazioni a cui si aggiungono le giornate perse a causa del maltempo e il mancato riconoscimento di un prezzo adeguato al pescato.
8: Abbiamo proposto un tavolo di concertazione, organizzeremo con le istituzioni, quindi con il comune, con la provincia, con la regione, un tavolo di confronto permanente, soprattutto per fare il punto della situazione relativamente al comparto della pesca.
7: Se non si arriverà a un accordo, le conseguenze potrebbero essere pesanti. Il timore per il consorzio dei pescatori di Golfo Aranci, che riunisce circa 50 professionisti, e che in molti possano abbandonare l'attività.
8: Siamo molto preoccupati perché i pescatori rischiano di subire l'ultimo colpo. Dopo le varie restrizioni, tutti i vari problemi che sono legati al comparto della pesca, questo potrebbe essere l'ultimo colpo. Speriamo di no, ovviamente.
9: Il patrimonio pubblico è una nuova idea dell'abitare. E questa è la sfida al centro del progetto Casa, un intervento presentato dal comune di Carbonia che punta a rimettere in gioco edifici e spazi pubblici con l'obiettivo di dare risposte concrete alla domanda abitativa della città.
10: Con questi interventi intendiamo riqualificare ed efficientare dal punto

0: vista energetico, gran parte del patrimonio edilizio residenziale pubblico comunale e in buona sostanza creare anche nuovi interventi legati alla riqualificazione di edifici che l'Agenzia Regionale per l'Edilizia Abitativa Area ha messo a disposizione per la costruzione di progetti di co-housing sociale indirizzati alle persone più fragili della nostra città.
1: E proprio la collaborazione strategica con Area è uno dei punti forti dell'intervento, che sarà costruito attorno alle opportunità offerte dal Just Transition Fund.
2: Con il comune di Carbonia, ma come con tutti i comuni della Sardegna, Area ha rinnovato un processo collaborativo con il comune di Carbonia, dove Area gestisce una parte consistente di patrimonio, più di 2000 alloggi e tantissimi immobili di natura non abitativa e tantissimi terreni, dove naturalmente è necessario avviare dei processi di sinergia e di reciproca responsabilizzazione.
3: Tante vite, perché le generazioni oggi si susseguono e insieme alle generazioni tanti cambiamenti, e ogni cambiamento è un po' una nuova vita che ricomincia.
4: 80 anni che hanno dentro tante vite, quelle di chi ha incontrato padre Salvatore Morittu nel momento in cui la propria vita veniva annullata dalla tossicodipendenza nel 1980 alla prima comunità San Mauro, quindi le altre ancora, e la casa famiglia per i malati terminali di AIDS, a Saspro la festa di compleanno, la musica, i saluti degli amici, degli ospiti e degli ex ospiti della comunità, dei collaboratori, dei volontari.
5: L'augurio più grande che sento vivo, riconoscere in lui un maestro, un fratello, un amico, un padre che mi ha indicato una via.
6: La riconoscenza di noi tutti, di me che sono una semplicissima, umilissima volontaria, e quindi in questo momento mi sento di rappresentare tutti i volontari, perché ha cambiato la vita anche a noi.
7: Io devo essere sincero, l'ho preso sempre anche come modello, perché per me è stato davvero un riferimento. Gli auguri più belli, Salvatore.
4: Una scelta fatta tanti anni fa che ha creato una realtà importante, capace di adattarsi ai cambiamenti, alle nuove dipendenze, ma sempre con lo stesso spirito.
3: Vivere con questi ragazzi per 46 anni, aver attraversato le loro vicende, sia per quanto riguarda il mondo delle tossicodipendenze, sia quelle dell'AIDS. E allora questa è stata una scuola di vita straordinaria, come uomo, come frate e come padre.
4: La Dinamo Banco di Sardegna si è presentata alla prima di campionato con le caratteristiche giuste per affrontare una competizione lunga e difficile. A Milano ha centrato la vittoria meritata, reagendo alla sfortuna. Vedi infortuni vecchi che avevano già segnato la pre-season e nuovi a inizio del match. Un gruppo apparso già coeso e non era scontato. 6 punti e 6 rimbalzi per Simone Aromando, alla forte, ex mestre e Pesaro.
8: Anche quando l'Urania ci ha recuperato, siamo sempre stati in grado di rimettere il muso avanti, e quindi secondo me questo è indice di grande solidità, soprattutto mentale, e non è una cosa scontata, ecco.
4: La vittoria all'ultimo canestro, dopo aver condotto di 13 punti e poi di 11, ma gestire nel basket è difficile e a questi livelli lo è ancora di più.
8: Sì, è un campionato difficile, poi soprattutto giocare in trasferta e vincere in trasferta non è mai scontato. Loro poi sono stati bravi a recuperare, però insomma, come prima giornata di campionato abbiamo fatto un buon lavoro. Sicuramente c'è da migliorare alcuni aspetti come i rimbalzi offensivi e le palle vaganti, però possiamo migliorare, ma abbiamo fatto un buon lavoro, quindi come prima giornata va bene così.
4: Prima partita e prima vittoria da capo allenatore per Luca Vitali, ha trasmesso sicurezza.
8: E abbiamo fatto un bel bagno d'acqua in spogliatoio, siamo stati contenti, lui pure, però insomma è solamente una vittoria, siamo alla prima di campionato, dobbiamo continuare così, a lavorare così in palestra e continuare in questo modo, ecco. Il palleggio insistito contro Saccoccia, tiro forzato da

0: i sonus de sa terra nostra.
1: Ondeggia tra funky e country Anos Beer, il brano inciso da Itazenda nel maggio del 2020, scritto 3 anni prima con un testo profetico sulla pandemia. Lo ascoltiamo.

0: Erano tutti a casa loro, i musicisti ripresi nel video di questo Annos Beer che abbiamo ascoltato da Itazenda.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Per 9 volte brani del duo Puggioni furono scelti come sigla del programma Sardegna Canta. Uno di questi è Sardia, lo ascoltiamo.

0: Era Sardia, brano del duo Puggioni che compariva anche nell'omonimo album inciso nel 1995.
1: La voce di Andrea Parodi in uno dei suoi brani manifesto, Pandela, inciso nel suo primo album solista, Abacada, nel 2002.

0: Era Pandela, adattamento in sardo di un motivo africano interpretato da Andrea Parodi.
1: Nel 2000 gli Stentale si incisero l'album Amsicora. Da quel lavoro è tratta questa Giubanna.

0: Dai Nuoresi Istentales abbiamo ascoltato il brano Giovanna.
1: Sono le 6 e 31 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
4: L'umorismo dei testi e un certo gusto dissacrante hanno caratterizzato la produzione dei Banda Beni. Questo Ziu Lillicu che ascoltiamo è stato il loro primo successo inserito nell'album d'esordio del 1976.

0: Abbiamo ascoltato Mario Biggio e i fratelli Carlo e Filippo Vespa, cioè i Banda Beni, in Ziu Lillicu.
1: Originario di Perfugas, alle spalle attività di arrangiatore da piano bar, Giampiero Luzzu nel 2000 ha esordito con un suo disco. Qui canta a Manutenta.

0: Abbiamo ascoltato Giampiero Luzzu dal video realizzato per il brano A Manu Tenta.
1: Ritmi che in parte richiamano anche la musica sarda in questa recente produzione del sassarese Enzo Mugoni, si intitola Sole e Lughe.

0: sole.
1: Sole e lughe era il titolo del brano che abbiamo ascoltato da Enzo Mugoni.
2: Una leggenda narra di una strega che succhia il sangue dei bimbi non ancora battezzati. Le mamme, per ingannarla, nascondono nella culla un pettine e la strega, Sasurbile, cui piace contare, tenta di contarne più volte i denti, sapendo contare però solo fino a 7. Così sino all'alba, quando torna a casa per riprendere le sembianze di donna, lasciando il neonato incolume. È la storia raccontata in Surbile, dall'album Inghirios delle Valentes.

0: erano i delicati tocchi di Surbile, il brano ispirato ad una leggenda popolare ad Orgali e cantato dalle Balentes nell'album Inghirios.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Beppe Dettori con l'arpista Raul Moretti ha prodotto nel 2021 l'album Animas, caratterizzato dalla partecipazione di diversi ospiti. Questo brano si intitola Sardus Pater.

0: C'era anche il duo Fanta Folk con Andrea Pisu e Vanni Masala in questo Sardus Pater che abbiamo ascoltato da Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Uno dei cavalli di battaglia dei Cordaset Cannas è senz'altro Abba Abula, brano di denuncia per lo scarso impiego non solo culturale della lingua sarda. Qui lo ascoltiamo in una particolare versione in cui il gruppo olbiese si avvale anche della collaborazione del tenore Luiso Zanu di Siniscola.

0: Era la travolgente versione di Abba Abula che i Cordas e Cannas resero sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Sono le 7:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
5: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
6: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
7: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
6: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
7: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 30 settembre al 4 ottobre potrai acquistare in offerta le fettine scelte di bovino adulto di origine sarda a 1,69 euro letto e il capocollo di suino a 79 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna. La spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
10: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: In Natale in zona rossa, dal vertice sull'ordine e la sicurezza che si è tenuto in prefettura, arriva la conferma che l'area di Piazza del Carmine vicinanza stazione centrale sarà in zona rossa anche durante le festività natalizie, almeno sino alla fine di gennaio. All'incontro hanno partecipato, oltre allo staff della prefettura, i vertici delle forze dell'ordine e il sindaco Massimo Zedda. Riunione vietata alle telecamere e nessuna dichiarazione al termine della seduta. In un comunicato stampa la prefettura ha fatto sapere che la decisione è stata presa anche visto i buoni risultati del presidio delle forze dell'ordine, con un netto calo dei reati legati alla microcriminalità. Un segnale importante, ma che non significa che i reati nella città metropolitana siano crollati. Restano le stesse regole della precedente ordinanza e dalle forze di polizia è arrivata la conferma che l'impegno sul territorio verrà rinforzato. La zona rossa, di casa anche durante le feste. Un bel regalo anticipato per chi vive e lavora in quella zona e per lungo tempo ha lamentato problemi di ordine pubblico e decoro urbano.
1: Aria irrespirabile nel centro di Olbia per due incendi. Il primo, al circolo nautico accanto al Molo Brin, ha coinvolto un motoscafo. Le fiamme hanno divorato l'imbarcazione di un imprenditore. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che con il loro intervento hanno evitato che venissero coinvolte altre barche e la guardia costiera con il direttore marittimo Nord Sardegna Gianluca D'Agostino. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Il secondo incendio si è sviluppato vicino alla scuola superiore Ipia. In fiamme tanti alberi di eucaliptus. Anche qui sono arrivati i vigili del fuoco che hanno operato a terra e con un elicottero. Il corpo forestale, associazioni di protezione civile Forestas e Barracelli. Nei primi momenti si è temuto il peggio, spinte dal forte vento, le fiamme si sono avvicinate pericolosamente alle abitazioni della zona. Dopo ore di lavoro, il rogo è stato spento.
2: Sì alle energie rinnovabili, no ai progetti calati dall'alto contro la volontà delle popolazioni locali e la vocazione economica dei territori. I 16 comuni riuniti nella comunità montana Sarcidano, Barbagia di Seulo prendono posizione netta sul tema della transizione energetica e lo fanno con un manifesto politico

0: poi progetti sostenibili adatti alle esigenze dei luoghi.
1: Noi daremo adesso un incarico specifico ad un professionista che possa studiare qual è l'effettivo bisogno energetico di questi territori e proporre sì una transazione ecologica, ma che si adatti alle esigenze specifiche di un territorio come il nostro.
2: È un copione che si ripete tutti gli anni e siamo arrivati ai primi di ottobre e le piogge che speravamo non sono arrivate e praticamente la diga, purtroppo la diga di Maccheroni, come tutti sappiamo, è una diga annuale e non basta più.
3: Dobbiamo razionarla, dedicarla agli usi potabili, civili, prioritari naturalmente, e magari cercare se possibile di salvaguardare delle colture agricole di pregio quali le serre o i frutteti, naturalmente oltre al beveraggio del bestiame.
4: I primi a subire le restrizioni, agricoltori e allevatori, e non è una novità, come non è una novità che alla fine dell'estate, anche dopo una stagione tranquilla per residenti, turisti e campagne, la diga di Maccheroni a Torpè si presenti quasi vuota, appena 2 milioni di metri cubi, un decimo della capienza.
3: Siamo arrivati a dei livelli veramente preoccupanti, rispetto alla dotazione che avevamo l'anno scorso abbiamo circa 1 milione 600 metri cubi in meno, e abbiamo acqua con questi consumi forse per meno di un mese.
4: Per ora, da oggi, restrizioni solo per i comuni collegati a Maccheronis, ma nell'invaso di Pedra Ottoni le cose non vanno molto meglio. Una situazione che tra Bassa Gallura e Baronia ripropone sempre lo stesso problema.
2: Anche col rialzo, dove incameremo circa altri 4 milioni di metri cubi d'acqua in più, purtroppo non basteranno. La diga di 24 milioni non basta più. Noi siamo stufi di dirlo, però bisogna ripeterlo che per quanto riguarda tutta la zona abbiamo bisogno di un altro sbarramento, di un'altra diga, la diga di Abbalucchende, perché è l'unica soluzione che può garantire veramente l'approvvigionamento idrico per 2, 3, 4 anni.
5: Due mesi con le corsie di sorpasso chiuse e possibili rallentamenti sulla Sulcitana, una delle strade più trafficate alle porte di Cagliari. È il prezzo da pagare per una statale 195 più sicura. Da oggi sono autorizzati i lavori per sostituire circa 2 chilometri di barriere spartitraffico nel tratto a quattro corsie vicino al capoluogo.
6: I lavori sulla 195 fanno parte di un più ampio programma di investimento che prevede l'installazione della barriera spartitraffico sulle strade a doppia carreggiata qui in Sardegna.
5: Il cantiere comporterà il restringimento progressivo di entrambe le carreggiate, ma la statale resterà percorribile.
6: Questo consentirà di far sì che un'autovettura possa non passare la carreggiata opposta in caso di incidente, evitando così gli scontri frontali, che sono gli incidenti che causano, diciamo, le conseguenze più gravi.
5: L'avvio sarà graduale con sopralluoghi e attività di organizzazione prima della posa delle nuove barriere. Come nel tratto precedente sarà installato il modello NDBA, progettato e brevettato da ANAS, più alto resistente dei vecchi in New Jersey e studiato per contenere meglio gli urti anche in caso di due impatti contemporanei. La sostituzione richiede precisione nel posizionamento e negli ancoraggi, ma non prevede scavi né interventi strutturali che possano allungare i tempi dell'intervento.
7: L'aumento del costo è significativo, da 90 centesimi a circa 1,60 euro al litro. Il caro carburante rischia di mettere in crisi anche il settore della pesca e a Golfo Aranci è allarme tra i pescatori professionisti.
8: Stanno rischiando di rimanere a terra perché non riescono più a uscire con i propri mezzi, in quanto il gasolio ormai ha inciso notevolmente sul loro operato. Stiamo parlando di un aumento di circa il 50%, quindi è un incremento sostanziale che rischia di far rimanere i pescherecci a terra.
7: Un settore, quello della pesca professionale, già interessato in questi anni da vincoli e limitazioni a cui si aggiungono le giornate perse a causa del maltempo e il mancato riconoscimento di un prezzo adeguato al pescato.
8: Abbiamo proposto un tavolo di concertazione, organizzeremo con le istituzioni, quindi con il comune, con la provincia, con la regione, un tavolo di confronto permanente, soprattutto per fare il punto della situazione relativamente al comparto della pesca.
7: Se non si arriverà a un accordo, le conseguenze potrebbero essere pesanti. Il timore per il consorzio dei pescatori di Golfo Aranci, che riunisce circa 50 professionisti, e che in molti possano abbandonare l'attività.
8: Siamo molto preoccupati perché i pescatori rischiano di subire l'ultimo colpo. Dopo le varie restrizioni e tutti i vari problemi che sono legati al comparto della pesca, questo potrebbe essere l'ultimo colpo. Speriamo di no, ovviamente.
9: Il patrimonio pubblico è una nuova idea dell'abitare. E questa è la sfida al centro del progetto Casa, un intervento presentato dal comune di Carbonia che punta a rimettere in gioco edifici e spazi pubblici con l'obiettivo di dare risposte concrete alla domanda abitativa della città.
10: Con questi interventi intendiamo riqualificare ed efficientare dal punto di vista energetico gran parte del patrimonio edilizio residenziale pubblico.

0: pubblico comunale e in buona sostanza creare anche nuovi interventi legati alla riqualificazione di edifici che l'Agenzia Regionale per l'Edilizia Abitativa Area ha messo a disposizione per la costruzione di progetti di co-housing sociale indirizzati alle persone più fragili della nostra città.
1: E proprio la collaborazione strategica con Area è uno dei punti forti dell'intervento, che sarà costruito attorno alle opportunità offerte dal Just Transition Fund.
2: Con il comune di Carbonia, ma come con tutti i comuni della Sardegna, Area ha rinnovato un processo collaborativo. Il comune di Carbonia, dove Area gestisce una parte consistente di patrimonio, più di 2000 alloggi e tantissimi immobili di natura non abitativa e tantissimi terreni, dove naturalmente è necessario avviare dei processi di sinergia e di reciproca responsabilizzazione.
3: Tante vite, perché le generazioni oggi si susseguono e insieme alle generazioni tanti cambiamenti, e ogni cambiamento è un po' una nuova vita che ricomincia.
4: 80 anni che hanno dentro tante vite, quelle di chi ha incontrato padre Salvatore Murittu nel momento in cui la propria vita veniva annullata dalla tossicodipendenza nel 1980 alla prima comunità San Mauro, quindi le altre ancora, e la casa famiglia per i malati terminali di AIDS, a Saspro la festa di compleanno, la musica, i saluti degli amici, degli ospiti e degli ex ospiti della comunità, dei collaboratori, dei volontari.
5: L'augurio più grande che sento vivo, riconoscere in lui un maestro, un fratello, un amico, un padre che mi ha indicato una via.
6: La riconoscenza di noi tutti, di me che sono una semplicissima, umilissima volontaria, e quindi in questo momento mi sento di rappresentare tutti i volontari, perché ha cambiato la vita anche a noi.
7: Io devo essere sincero, l'ho preso sempre anche come modello, perché per me è stato davvero un riferimento. Gli auguri più belli, Salvatore.
4: Una scelta fatta tanti anni fa che ha creato una realtà importante, capace di adattarsi ai cambiamenti, alle nuove dipendenze, ma sempre con lo stesso spirito.
3: Vivere con questi ragazzi per 46 anni, aver attraversato le loro vicende, sia per quanto riguarda il mondo delle tossicodipendenze, sia quelle dell'AIDS. E allora questa è stata una scuola di vita straordinaria, come uomo, come frate e come padre.
4: La Dinamo Banco di Sardegna si è presentata alla prima di campionato con le caratteristiche giuste per affrontare una competizione lunga e difficile. A Milano ha centrato la vittoria meritata, reagendo alla sfortuna. Vedi infortuni vecchi che avevano già segnato la pre-season e nuovi a inizio del match. Un gruppo apparso già coeso e non era scontato. 6 punti e 6 rimbalzi per Simonia Romando, alla forte, ex Mestre e Pesaro.
8: Anche quando l'Urania ci ha recuperato, siamo sempre stati in grado di rimettere il muso avanti, e quindi secondo me questo è indice di grande solidità, soprattutto mentale, e non è una cosa scontata, ecco.
4: La vittoria all'ultimo canestro, dopo aver condotto di 13 punti e poi di 11, ma gestire nel basket è difficile e a questi livelli lo è ancora di più.
8: Sì, è un campionato difficile, poi soprattutto giocare in trasferta e vincere in trasferta non è mai scontato. Loro poi sono stati bravi a recuperare, però insomma, come prima giornata di campionato abbiamo fatto un buon lavoro. Sicuramente c'è da migliorare alcuni aspetti, come i rimbalzi offensivi e le palle vaganti, però possiamo migliorare, ma abbiamo fatto un buon lavoro, quindi come prima giornata va bene così.
4: Prima partita e prima vittoria da capo allenatore per Luca Vitali, ha trasmesso sicurezza.
8: E abbiamo fatto un bel bagno d'acqua in spogliatoio, siamo stati contenti, lui pure, però insomma è solamente una vittoria, siamo alla prima di campionato, dobbiamo continuare così, a lavorare così in palestra e continuare in questo modo, ecco. Il palleggio insistito contro Saccoccia, tiro forzato da

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 400 grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera Granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
4: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
5: 33 anni di giustizia negata.
6: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
5: Una sconvolgente storia vera.
6: Lo so che si dichiara innocente.
7: Io sono innocente.
5: Giustizia dall'8 ottobre al cinema.
8: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
9: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist. Sono le 7:30.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, 3 giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: È tornato l'1+1 a marchio Coop nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta gli yogurt Coop con 0% di grassi. In confezione da 2 pezzi, prendi 2 a soli 99 centesimi. Le cotolette di pollo Coop da 220 grammi, prendi 2 a 2,50 euro. E le patate rustiche surgelate Coop da 600 grammi, prendi 2 a 1,79 euro. Acquista i prodotti Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Deliveroo e Just Eat ad Alghero, Cagliari e Interland. La Coop sei tu.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Cosa sono?

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:59 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa, secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 settembre. Un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate a fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti.
4: Resta in vigore lo stop a Schengen con la Spagna. Ieri il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere riunitesi ieri mattina. Pronta la risposta di Madrid che ha esteso a sua volta i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia.
5: L'esecuzione della pena capitale nei confronti di Krista Pike in Tennessee è fallita e la condannata è stata portata in ospedale per ricevere le cure, lo rendono noto i suoi avvocati. In una nota ufficiale i legali segnalano la difficoltà di accesso alle vene e l'assenza di assistenza medica di emergenza. Anche alcuni testimoni avevano riferito dell'episodio spiegando che Krista Pike continuava a respirare anche dopo l'iniezione letale. La Corte Suprema aveva dato luce verde all'esecuzione dopo che un tribunale federale aveva ordinato di sospendere in extremis l'iniezione letale.
4: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero.
5: Dopo le decisioni assunte da ANP e Kuwait, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la presidenza del Consiglio e il governo libico per favorire l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap dei carburanti. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. L'obiettivo è estendere ulteriormente l'iniziativa e contribuire a contenere il costo di benzina e gasolio a beneficio degli automobilisti italiani.
4: Con un post su Instagram, Cristiano Ronaldo ha confermato di aver reciso il cordone ombelicale che da 24 anni lo teneva legato alla maglia del Portogallo. Al momento giusto dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la nazionale a cui mi sono sempre dedicato. Ora è il momento di augurare buona fortuna al Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra senza eccezioni, ha detto. Dopo la panchina con la Norvegia, una volta capito di essere destinato a rimanere seduto anche domani sera contro la Danimarca, il fuoriclasse portoghese ha deciso di darci un taglio e lasciare il ritiro.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buongiorno e buon giovedì 1 ottobre, prima edizione delle news regionali qua su Radiolina. Un saluto da Lele Casini al microfono. Il focus dell'Unione Sarda di oggi è dedicato alle connessioni internet nell'isola. Molti comuni sardi sono offline, connessioni internet assenti o inadeguate, una rete di telefonia mobile insufficiente. La denuncia dei sindaci: questo pesante divario digitale non fa che amplificare l'isolamento geografico di continuità di comunità che già scontano storiche carenze nelle infrastrutture fisiche e nei trasporti pubblici. Da Manda a Saffoni, da Ustis a Seulo, è un coro unanime di proteste. Intanto la regione, per colmare il digital divide, punta sui fondi del PNRR. UnioneSarda.it invece apre sull'energia: i danni ai grifoni, bocciato il parco eolico a Ussassai, parere negativo del Ministero dell'Ambiente e quello della Cultura sul progetto per realizzare pale alte quasi 250 metri. È stata prorogata la zona rossa a Cagliari, è stato deciso ieri in prefettura, sino a gennaio resterà in vigore la zona sorveglianza rafforzata per Piazza del Carmine, Piazza Matteotti e alcune zone limitrofe. La decisione alla luce dei buoni risultati ottenuti con le misure nei precedenti periodi. E poi il nuovo stadio di Cagliari, il bando non c'è ancora, la candidatura sì, la FIGC ha presentato all'UEFA le città candidate a ospitare l'Europeo 2032 di calcio e c'è anche Cagliari, ma dal comune non arriva ancora la pubblicazione del bando di gara, necessari ancora qualche giorno per completare la verifica da parte della società incaricata perché si arrivi alla gara con tutte le garanzie. Due appuntamenti per questa mattina a Cagliari, al Search alle 10, apertura alla mostra Sax Italy e Woman in Sax, il sassofono italiano tra storia e invenzione immaginario, a Olbia al Museo Archeologico, sempre alle 10, inaugurazione della quarta edizione del Festival dell'Aerospazio che ospita anche la tappa degli Stati Generali della Space Economy. Andiamo con lo sport, il calcio, allenamento mattutino per il Cagliari e il Crespo Center di Assemini, dove si continua a svolgere il lavoro programmato per ripresentarsi al campionato fra 10 giorni contro la Juventus nelle migliori condizioni. Sabato i rossoblu voleranno a Madrid per un amichevole contro il Rayo Vallecano. E poi motori, da oggi il mondiale WRC sulle strade sarde, per la prima volta l'appuntamento nell'isola deciderà il mondiale dopo l'annullamento della tappa ARA per la situazione ad alto rischio in quell'area. Sarà anche l'ultima volta negli serrati sardi, infatti dal prossimo anno la tappa italiana sarà ospitata da Roma Capitale. È tutto per adesso, fra poco Caffè Corretto su Radiolina con Massimiliano Reis, le news tornano invece fra un'ora.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San

0: scialla. L'estate è infinita. A settembre Caviche Fabia sono tue con Tanzero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
2: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rilastil, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
3: Radiolina presenta Caffè Corretto.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, bentrovati con Caffè Corretto. In studio Massimiliano Rais, in regia c'è Fabio Leoni. Prima di vedere le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, a partire dall'Unione Sarda, diamo uno sguardo all'ultima ora del Corriere della Sera. Vittorio Sgarbi ricoverato al Policlinico Gemelli, è in terapia intensiva. Il critico d'arte è ricoverato a Roma, le sue condizioni sarebbero critiche. Andiamo adesso a vedere la prima pagina dell'Unione Sarda. Il titolo di apertura: troppi sardi senza connessione, la rabbia dei sindaci, il divario digitale penalizza le famiglie e le imprese. Da Mandas a Fonni, da Austis a Seulo, è un coro di proteste, la spesa delle risorse del PNRR. E ancora, sempre sulla realtà isolana, su quello che è successo ieri in Sardegna, il caso Euro 2032 aspetta Cagliari, la FIGC indica 14 stadi, c'è anche quello sardo. Altre notizie: Cagliari, zona rossa, arriva una proroga di 4 mesi, a Sestu Proloco il festival festeggia 20 anni, Oristano tassa di soggiorno, numeri in crescita, Gairo, l'omicidio Muceli, udienza drammatica al processo. Domani con l'Unione Sarda un inserto di 8 pagine in omaggio dedicato a San Francesco. San Francesco è la fede dell'isola. Domani in omaggio con l'Unione Sarda un inserto di 8 pagine sugli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, con approfondimenti sulla grande eredità spirituale e materiale in Sardegna. Ne parleremo più avanti con il curatore di questo inserto, Paolo Paolini. Ancora sulla prima pagina dell'Unione Sarda, il commento di Beppi Anziani: se Olbia cresce troppo, l'analisi di Leonardo Filippi, quei gialli senza fine, a partire dal caso Regeni, le torture e la morte di Giulio Regeni in Egitto. La rubrica Caffè Scorretto, i social nauti a cura di Tacitus. Domani sull'Unione Sarda l'inserto sul weekend: libri, eventi, mostre, musica e sagre, torna in omaggio l'Unione Calt. Andiamo adesso nelle pagine interne dell'Unione Sarda, pagina 2 e 3 dedicate al divario digitale che condiziona lo sviluppo di molti territori dell'isola. Isolati anche dalla rete, la Sardegna a due velocità, sono ancora troppe le zone senza una connessione internet stabile, problemi per cittadini e imprese, i sindaci, una condizione di sviluppo negato. Ci sono anche l'attenzione è rivolta anche ai territori in cui le criticità sono più evidenti e più gravi. Orientale Sarda è 389 quando il segnale è un miraggio. Problema legato all'orografia, gli operatori non sono interessati a risolverlo. Ci sono i fondi del PNRR per colmare il gap digitale, realizzate sinora solo metà delle opere, 500 milioni per garantire linee veloci in tutti i centri della Sardegna. Un altro tema oggi sull'Unione Sarda, tema che già affrontato ieri

oggi viene sviluppato. Fusione, nel mirino i rapporti con i privati, la fusione degli aeroporti, e la procura indaga sulla scelta di procedere senza una gara pubblica. L'opposizione, la governatrice riferisca in aula, Meloni, ritroveremo i 30 milioni in manovra. L'assessore al bilancio Giuseppe Meloni. E ieri la presidente della regione Alessandra Todde era in missione a Parigi per promuovere la candidatura di Sosenatos per ospitare l'Einstein Telescope. Adesso ci fermiamo, la musica Cazzei con Animal.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
3: Potremmo fare le gare sulle slitte. Le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
5: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
6: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
7: 33 anni di giustizia negata.
8: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
7: Una sconvolgente storia vera.
8: Non so che si dichiara innocente.
9: Io sono innocente.
7: Giustizia dall'8 ottobre al cinema.
10: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
0: Caffè Corretto.
11: Eccoci di nuovo insieme con Caffè Corretto. In studio Massimiliano Rais, in regia c'è Fabio Leoni. Stavamo esaminando le pagine dell'Unione Sarda. Adesso siamo a pagina 5. Danni per i grifoni, affossate le pale alte come grattacieli. Eolico, due ministeri bocciano il maxi parco che insidia Ussassai. È un tema legato all'eolico, allo sviluppo di un eolico che spesso non rispetta l'ambiente e il paesaggio, l'incubo del rischio gittata, pericoli per l'incolumità se si rompe un generatore, la denuncia dei comitati, gravi sottovalutazioni. E c'è anche una storia sull'Unione Sarda, la storia di un soldato, di un militare vittima di una grave patologia, tumore dopo le missioni all'estero. Il TAR, il ministero lo risarcisca. Uranio impoverito, la storia di un carabiniere cagliaritano, danni per 262.000 euro. La difesa però ha presentato ricorso in appello. L'articolo è firmato da Enrico Fresu. Poi andiamo nel medio campidano. Aule vuote, rivoluzione nelle scuole, iscrizioni crollate del 25%. Tra le novità, l'esordio del liceo sportivo, il piano di riorganizzazione accolto con qualche protesta da dirigenti e sindacati. Adesso vedremo poi le pagine degli spettacoli e dello sport più avanti. Adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali, il Corriere della Sera, terrore sul volo per Tel Aviv, copilota coltella il comandante, giù per 4267 metri, poi la reazione di passeggeri e poliziotti, l'aereo decollato da Dubai con oltre 170 persone, l'aggressore in custodia in Arabia, Netanyahu voleva lo schianto. E poi notizie di casa nostra, l'inflazione sale al 4,2%, Meloni all'Unione Europea ci vuole flessibilità, il caro energia e l'impennata dei prezzi. Sull'Unione Sarda, sul Corriere della Sera, anche un'intervista all'ex comandante del RIS, Garofano, Garlasco parla Garofano, vogliono demolire il RIS e il mio lavoro. La Repubblica, i regeni e il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia, intervista ai genitori di Giulio dopo la sentenza. Il nostro paese non si pieghi ai ricatti di Al-Sisi, dicono i genitori di Giulio Regeni. Dal governo la notizia, l'annuncio, risarcimenti solo in seguito alla Cassazione. Avvenire, diplomazia umana, il cardinale Zuppi a Mosca per favorire lo scambio di prigionieri, il rientro dei minori e il dialogo in Europa. Intanto il riarmo in ordine sparso, 454 miliardi di spesa senza coordinamento. Sull'Avvenire anche l'intervista all'esponente del democratici degli Stati Uniti, Alexandra Ocasio-Cortez, che dice: negli Stati Uniti vorrei più diritti, sanità pubblica e migliori salari ai lavoratori. Ocasio-Cortez è in corsa per la alla Casa Bianca. Il Sole 24 Ore, inflazione shock in tutta Europa, poi un altro titolo, vittime civili a Gaza, tre soldati confermano le rivelazioni di NASA, il film in questo momento nei cinema che richiama tanto pubblico e tanto interesse. Il Giornale torna alla Jihad dei cieli, l'islamismo colpisce ancora. Il Fatto Quotidiano, inflazione boom al 4,2%, guerre, conto di 140 miliardi. Libero, titolo dedicato a quello che è successo sul volo Dubai-Tel Aviv, terrore in volo, torna il terrorismo, i passeggeri bloccano il pilota jihadista. Ci fermiamo. C'è ancora la musica che accompagna Caffè Corretto, la programmazione di Radiolina, Jungle, Sunshine.

0: Nuovo insieme con Caffè Corretto. Adesso riapriamo l'Unione Sarda. Andiamo alle pagine sportive che commentiamo con Lele Casini. Che
1: ciao, buongiorno.
0: Raggiunto. Buongiorno, buongiorno Lele. Gli articoli firmati da Fabiano Gaggini e Mattia Renna sull'Unione Sarda. Prima il ritorno di Isolà. È iniziato il conto alla rovescia del nuovo acquisto del Cagliari, che potrebbe già giocare l'amichevole di sabato a Madrid. Con
1: sì, l'obiettivo è di portare tutti alla partita contro la Juventus, cioè domenica 11, quindi fra 10 giorni esatti, nelle migliori condizioni, e averli tutti a disposizione, non solo Nzola ma anche lo stesso Kevin Carlos, che abbiamo incominciato a vedere per delle ispezioni di partita, e poi Massolenne, che è un altro giocatore che era un po' in ritardo di condizione perché praticamente non aveva svolto preparazione. Quindi l'obiettivo di Pisacane è quello di portare tutti all'11 di ottobre nelle migliori condizioni. È chiaro che l'osservato speciale, questo attaccante che in Italia ha giocato nello Spezia, nel Pisa, nella Fiorentina, è che fino adesso non si era ancora visto neanche tra i convocati, quindi
0: si è un po' perso in questi ultimi anni.
1: Beh, più che altro era in ritardo completo di condizione, e quindi questo poi ha una fisicità importante, e per questo ci è voluto un po' di tempo, e questo è il problema di quei giocatori che durante l'estate non eseguono la preparazione, che poi dopo arrivano gli ultimi giorni e sono un po' in ritardo.
0: Che tipo di test può essere quello?
1: Beh,
0: di sabato
1: interessante, interessante, assolutamente interessante.
0: La terza squadra di
1: sì, non banale, comunque non è una squadra di è una squadra importante, quindi sarà utile vedere quel test. Già il fatto che il Cagliari si voglia misurare invece di svolgere un amichevole in Italia, è voluto partire per Madrid proprio per dargli un'impronta europea. Questo non vuol dire che il Cagliari si deve giocare i posti per l'Europa, però anche questo test fa capire che si vuole sollevare l'asticella, non ci si accontenta del viaggio facile in Italia, non che Cagliari-Madrid sia molto lontano, però è proprio per dargli un'impronta diversa.
0: Vi ricordo che stasera il Rosso Blu Fazzini sarà ospite del Cagliari in diretta su Radiolina e Videolina a partire dalle 18.30. Lele, poi là c'è l'intervista sull'Unione, c'è l'intervista a Max Canzi, responsabile del settore giovanile.
1: Sì, perché
0: Cagliari.
1: Ieri è stato presentato tutto il settore giovanile, c'è una bella foto anche sulle pagine dell'Unione Sarda, quindi chiaramente si dà anche uno sguardo ai giovani rosso-blu, quelli che si apprestano poi a diventare magari dei futuri giocatori della prima squadra, campionati già iniziati, però un nuovo capitolo della storia giovanile del Cagliari affidato appunto a Max Canzi.
0: C'è anche un'intervista a Roberto Muzzi, ex bomber, dirigente della squadra rosso-blu, soddisfatti ma non perdiamo di vista l'obiettivo. Muzzi a tutto campo tra prima squadra e anche il
1: Muzzi, protagonista del podcast appunto Podcast Edu, che è uscito ieri.
0: Che seguiremo e ascolteremo
1: sì,
0: con grande
1: assolutamente,
0: attenzione.
1: Assolutamente.
0: Lele, un'ultima cosa, vedo sulla Gazzetta dello Sport, titolo d'apertura, mossa per il futuro, l'Inter parla romano.
1: Siccome l'hanno distrutto.
0: C'è un piano per arrivare al talento del Cagliari.
1: Sì, siccome l'hanno distrutto, allora bisogna rivalutarlo, perché magari sono accorti di aver un po' esagerato con le critiche per questo giovane azzurro e rosso-blu, però poi bisogna fare i conti col Cagliari, vediamo in che modo, ma intanto l'importante è che faccia bene in nazionale e poi faccia bene al Cagliari. Poi si vedrà a fine anno.
0: Grazie, ti ringrazio, grazie Lele, buon lavoro, tra poco sentiremo le tue news, ora la linea alla regia, tra poco di nuovo insieme con Caffè Corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:31.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine

0: Caffè Corretto.
1: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, in studio Massimiliano Rais, in regia Fabio Leoni. Prima di parlare della rassegna Arpe nel mondo 2026 Iglesias con il direttore artistico Raul Moretti, la musica Cesare Cremonini canta Paparazzi.

0: pagina degli spettacoli dell'Unione Sarda, Arpe nel Mondo 26, incantare i sensi per suonare la storia, con la direzione artistica di Raul Moretti, tra Cagliari, il borgo minerario di Montevecchio e lo storico teatro di Iglesias, la 12ª edizione. Di questo parliamo appunto con il direttore artistico di questa rassegna itinerante, Raul Moretti, che saluto e ringrazio. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Quindi già oggi un appuntamento importante a Cagliari, al B-Flat.
1: Sì, si parte proprio oggi, questa 12ª edizione, una grandissima artista sarà presente sul palco del B-Flat, Catherine Finch dal Galles, è stata un grande nome all'inizio dell'arpa classica, è famosa per essere la regina dell'arpa perché è arpista del Principe di Galles qualche anno fa, all'inizio del secolo, ma poi ha declinato la sua carriera in una maniera molto contemporanea, con grandi collaborazioni, con dischi molto di successo, con Sekou Keita, il suonatore di Cora e altri progetti importanti, e viene a presentarci per la prima volta il suo lavoro solista Notes to Self, dove attraverso la musica e le sue composizioni racconta

0: la sua vita. Sarà protagonista poi anche venerdì sul, sul palco del Teatro Elettra Iglesias, insieme all'altro grande artista del festival di questa tranche di ottobre, che è Mirzin, uno degli storici bardi della tradizione della Bretagna, la tradizione celtica che viene dalla Bretagna, sull'onda della Renaissance dell'Arp Celtique degli anni 70. Lui ha intrapreso una grandissima carriera con delle nomination ai Grammy negli anni 90 con il progetto di Peter Gabriel Afro Celt, e viene a presentarci un concerto che mette insieme la tradizione celtica con le sue composizioni, sempre molto contemporanee, molto con una visione neoceltica. E sarà protagonista anche sabato a Casa Saddi insieme al Festival Tra Sardo e Profano, per concludere poi domenica alle miniere di Montevecchio, nell'incantevole scenario che ormai da 4 edizioni conclude il nostro festival.
1: Ecco, avete scelto un luogo suggestivo come le miniere di Montevecchio, ma avete anche scelto uno spazio storico come il Teatro Elettra di Iglesias.
0: Sì, sì, il festival è sempre stato, diciamo, itinerante. Iglesias c'è nel cuore perché lì è nato ed è il cuore pulsante anche dell'associazione che produce il festival, che è l'ente concerti Città di Iglesias, grazie al sostegno della fondazione e della regione ci permette appunto ormai da 12 anni di portare il meglio del mondo dell'arpa tra le tradizioni del mondo e le innovazioni, e questa ricchezza che noi riceviamo sul territorio poi la vogliamo portare sempre in maniera itinerante. Ormai abbiamo raggiunto in questa edizione una quindicina di comuni dove portare questa visione dell'arpa, che appunto è molto variegata e però si conosce poco, quindi anche la diffusione a livello regionale, magari anche riempiendo una parte della stagione che non è turistica, ma quindi riempie proprio la vita culturale degli abitanti, delle persone che ci sono, penso che sia fondamentale, ecco.
1: Grazie, io ringrazio Raul Moretti e seguiremo naturalmente i concerti, gli eventi legati alla rassegna Arpe nel Mondo 2026. Adesso un'altra musica, LP Lost on You.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Forte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info visita il sito www.cascafestival.it.
0: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
3: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
5: Itinerari musicali dell'identità. L'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias. A due passi da te in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
6: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
7: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
8: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
7: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
8: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto.
9: Dove vai?
0: Radiolina Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
11: Ci attende una giornata di giovedì con un po' di variabilità in Sardegna. Avremo il passaggio di un po' di nuvolosità in mattinata, nubi più presenti poi tra pomeriggio e sera, con anche la possibilità di qualche isolato piovasco. Contesto climatico che comunque sarà molto mite, con valori anche fino ai 27-28 gradi. La ventilazione a tratti soffierà moderata, con mari calmi o poco mossi, localmente fino a mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Caffè Corretto.
1: Di nuovo insieme, 8.50 per chi ci segue in diretta, Caffè Corretto in studio Massimiliano Rais, in regia Fabio Leoni, qui con me in studio, lo saluto e lo ringrazio, Omar Zaher, leader della comunità islamica e delegato della città metropolitana per i trasporti e la mobilità. Buongiorno Omar.
2: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
1: Per te un ritorno a Radiolina, la tua storia, insomma, tu sei da tempo, sei impegnato sul fronte della sicurezza stradale, vai nelle scuole con tua moglie Merita perché affinché i giovani sappiano e adottino le misure più idonee per evitare incidenti. Tutto questo nasce da una tragedia familiare, la morte di tua figlia Najibe, tragico incidente in viale Marconi a Cagliari. Ecco, Omar, questa tragedia si è trasformata in una grande energia per trasmettere ai giovani appunto l'idea e anche un insegnamento.
2: Grande energia, ma con tanto dolore, perché continua il dolore sempre, questo non si cancella, però affinché non capiti a nessun altro genitore, noi continuiamo con questa sensibilizzazione per i ragazzi, soprattutto i ragazzi che stanno perdendo la vita, perché si sopravvalutano e non si rendono conto di quello che c'è davanti. Hanno una vita davanti molto importante, e i genitori aspettano tanto, la società anche, soprattutto, e che purtroppo ancora la Sardegna è al primo posto come incidenti stradali. Questo è inaccettabile, è assurdo. Dobbiamo impegnarci tutti, noi genitori, scuola, polizia stradale, che sta facendo anche un ottimo lavoro, ma soprattutto deve partire dal basso, devono capire che è il pericolo davanti. Io anche mi occupo, come detto prima, di sicurezza stradale all'interno della città metropolitana come delegato e mobilità e trasporto pubblico pari, e stiamo cercando, io anche ho convocato i sindaci della città metropolitana dove ci sono criticità e quant'altro, abbiamo fatto dei consigli comunali, ho visto con i miei occhi le strade danneggiate eccetera, e quello dobbiamo evitare anche gli incidenti per non mettere altre croci a quelle che sono capitate. Quindi per me è importante, io e mia moglie adesso abbiamo anche degli impegni futuri.
1: E anche il tuo impegno politico quindi è indirizzato verso questo tipo di interventi per prevenire anche gli incidenti.
2: Sì, io ho accettato soprattutto questo, ho chiesto al sindaco della città metropolitana, al SEDA, di darmi questa delega, perché è una cosa che mi interessa molto nella società, di fare qualcosa, riuscire a salvare qualche ragazzo. Con questo appunto mi sto impegnando molto per la sicurezza stradale soprattutto, e adesso andiamo in quest'anno, adesso iniziando da fine ottobre, inizi di novembre in poi, è un impegno denso di attività di sensibilizzazione in tutta la Sardegna.
1: Adesso facciamo una breve pausa, c'è un momento musicale, tra poco poi riprenderemo anche l'intervista con Omar Zaher, Marrakesh Guè, Casini.

0: La musica che piace ai giovani, Marrakech e Guè, stiamo parlando con Omar Zaher del lavoro di sensibilizzazione nelle scuole che sta facendo insieme alla moglie Merita per il lavoro di sensibilizzazione rivolto ai giovani per prevenire incidenti stradali. Tutto questo nasce da un'esperienza tragica, dalla morte di tua figlia Najibe in un incidente stradale a Cagliari, in viale Marconi. Tanti incontri in questi ultimi anni nelle scuole di tutta la Sardegna.
1: Sì, noi abbiamo fatto tantissimi, ma tanti veramente, dal sud sino ad arrivare ad Arzachena, Olbia, Sassari, Oristano. Adesso c'è il comandante di Nuoro, sta programmando anche un incontro sempre di sensibilizzazione, ma soprattutto tantissimi docenti e presidi ci chiedono anche di parlare a livello di scuole medie adesso. E lo faremo con tutto il cuore, io finché posso fare una cosa per la sensibilizzazione per i ragazzi ci vado a capo del mondo, non mi interessa altro. Questo lo stiamo facendo in memoria certo mia figlia, ma affinché, ripeto sempre, non succeda quello che ci è capitato, perché nessuno se lo immagina e noi non vorrei mai che se lo immaginassero i genitori, che è quello che stiamo approvando.
0: È un contributo prezioso, i giovani devono sapere quali sono i pericoli, i potenziali pericoli.
1: Sì, quello è importante. Bisogna, purtroppo, ripeto, sempre lo dicono, ma se credono indistruggibile, uno non li tocca, non... praticamente che non sono molto interessati, non mi succede. Invece purtroppo un attimo devono capire che la vita è importantissima, che la devono portare a casa, e soprattutto nel fine settimana chi guida non deve bere, non deve distrarsi, non deve portare altre persone. Se non ce la fa qualcun altro, chiama i genitori e chiama qualcheduno, ma non devono succedere questi incidenti dei fine settimana sempre tragici.
0: Ecco, grazie al tuo impegno e grazie alla CTM che ha appoggiato questa iniziativa, è stato anche creato un servizio per i giovani nel fine settimana, un autobus che li accompagna a casa dalla discoteca.

0: mio appello all'indomani, cioè l'11 di settembre 2023 in cimitero, io ho lanciato questo appello per istituire una dei pullman delle corse che vanno a prendere i ragazzi dai locali, perché è un'esperienza che purtroppo abbiamo passato. Mia figlia non ha trovato taxi, non ha trovato il passaggio, non ci ha chiamato, ha accettato un passaggio purtroppo fatale che ci ha insegnato insomma di stare attenti, e abbiamo naturalmente attivato il CTM che ancora funziona. Ho chiesto che rimanga, perché la vita dei ragazzi vale milioni di denaro o quant'altro, perché è più importante, per cui ancora funziona questo servizio. Io invito anche gli studenti, i ragazzi che vanno a prenderlo. Sta funzionando, perché più di 350 persone a fine settimana vengono trasportate con il CTM, e questo è importante continuare a farlo, perché una goccia al mare, che questa anche ha salvato sicuramente qualcheduno. E stiamo ancora attivando, anche io come delegato, con tutti i dirigenti delle scuole e quant'altro, con il CTM in continuo contatto, per agevolare anche agevolare ed incentivare l'utilizzo del servizio pubblico e lasciare la macchina a casa. Infatti abbiamo adesso fatto la settimana europea di mobilità sostenibile alla città metropolitana, dove abbiamo appunto parlato con i massimi esperti su questo argomento.
1: Io ti ringrazio, grazie a Omar Zaher. Naturalmente torneremo a parlare di questi temi, e adesso la linea va alla regia, ci sono le news di Radiolina e poi di nuovo insieme con Caffè Corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:02.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: La situazione di disordini nel carcere di Pisa si è risolta senza l'uso della forza questa mattina intorno alle 6:30. Non ci sono stati feriti. La protesta era iniziata nella serata di ieri intorno alle 18, quando alcuni detenuti di un reparto della casa circondariale di Pisa avevano preso possesso degli ambienti, impedendo accesso alla polizia penitenziaria. Per ostacolare l'ingresso degli agenti sarebbero state realizzate anche barricate e versato olio, rendendo i percorsi scivolosi e creando inoltre un potenziale rischio di incendio.
5: Israele ha temuto un altro 11 settembre, questa volta a Tel Aviv, dopo che un volo Fly Dubai, diretto da Dubai a Tel Aviv, è stato costretto a interrompere la rotta per il copilota che ha aggredito il comandante, tentando, secondo le prime ricostruzioni, di far schiantare l'aereo. Un passeggero eroe è stato accolto dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ne ha lodato il coraggio, mentre il ministro della difesa di Tel Aviv ha parlato di tentativo di attacco jihadista.
6: Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui Teheran ha avuto un ruolo nella vicenda.
5: Krista Pai, che sopravvissuta a due dosi letali di pentobarbital durante il tentativo di esecuzione in Tennessee, la cinquantenne condannata a morte per omicidio, è stata poi trasferita in un ospedale nelle vicinanze. Lo riferiscono i giornalisti che hanno assistito alla procedura. Le sue attuali condizioni di salute non sono state rese note. Dopo il tentativo fallito, gli avvocati

0: di Pai che hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione.
1: Resta in vigore lo stop a Schengen con la Spagna. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere riunitosi ieri mattina. Pronta la risposta di Madrid che ha esteso a sua volta i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia.
0: Lo sport e il tennis. Buona la prima per Luciano Darderi, l'italo-argentino è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo grazie alla vittoria contro Casper Ruud per 7-6-6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Nel calcio, Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League contro la Danimarca. Le motivazioni, ha detto, le spiegherà in seguito. Intanto domani l'Italia torna in campo in Nations League contro la Francia, lo farà senza la capo delegazione Diana Bianchedi che ha lasciato l'incarico dopo le dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Ben ritrovati dalla redazione. La cronaca in apertura: aveva nel frigo 200 panetti di hashish di circa 100 grammi di peso ciascuno per un totale di quasi 21 kg di droga. Erano confezionati in involucri argentati, contraddistinti dalla scritta arancione papaya delle immagini del frutto. La scoperta nel quartiere di Smireones da parte dei falchi della squadra mobile di Cagliari. Nei guai un 54enne arrestato per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Continuano a scendere i prezzi medi di carburanti in Sardegna. I dati di oggi appena comunicati dal Ministero, il diesel in modalità self è a 2,308 euro al litro, 31 millesimi in meno rispetto a ieri. La benzina scende sotto i 2,1 euro al litro, esattamente a 2,098, 24 millesimi in meno. Ancora stabile il GPL servito. E poi la continuità territoriale, la Regione ha stanziato 10 milioni di euro per sostenere i

0: candidate ad ospitare l'Europeo 2032 di calcio, e c'è anche Cagliari, ma dal comune non arriva ancora la pubblicazione del bando di gara, necessaria ancora qualche giorno per completare la verifica da parte della società incaricata perché si arrivi alla gara con tutte le garanzie. A Cagliari, fra poco meno di un'ora, alle 10 al Serso, l'apertura della mostra Sax Italy, Woman in Sax, il sassofono italiano tra storia, invenzione e immaginario. Stesso orario, alle 10 al Museo Archeologico di Olbia, per l'inaugurazione della quarta edizione del Festival dell'Aerospazio, che ospita anche la tappa degli Stati Generali della Space e Comuni. E poi lo sport, il calcio, allenamento mattutino per il Cagliari al Cry Sports Center di Assemini, dove si continua a svolgere il lavoro programmato per ripresentarsi al campionato fra 10 giorni contro la Juventus nelle migliori condizioni. Sabato i rossoblù voleranno a Madrid per un amichevole contro il Rayo Vallecano. E poi i motori, da oggi il mondiale WRC sulle strade sarde, per la prima volta l'appuntamento nell'isola deciderà il mondiale come ultima tappa dopo l'annullamento di quella araba per la situazione ad alto rischio in quell'area. Sarà anche l'ultima volta negli Serrati Sardi, infatti dal prossimo anno la tappa italiana sarà ospitata da Roma Capitale. È tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento all'ascolto di Radio Lina. I
1: want it to be free. Da Glovo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
2: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
1: Glovo Sport.
2: E intanto scopri i nuovi arrivi.
1: Glovo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
3: In Sardegna, Glovo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Lula, Meana Sardo, Orotelli e Sorgono. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
7: Caffè Corretto.
8: Eccoci, Caffè Corretto, in studio Massimiliano Rais, in regia Fabio Leoni. E adesso, come anticipato sull'Unione Sarda di oggi, domani il giornale propone un inserto di 8 pagine in omaggio San Francesco alla fede dell'isola, un inserto di 8 pagine sugli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, approfondimenti, interviste sulla eredità spirituale e materiale in Sardegna. Ne parliamo con il curatore di questo inserto e curatore di tutti gli inserti dell'Unione Sarda, Paolo Paolini. Buongiorno Paolo.
9: Ciao Massimiliano, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
8: Dicevamo di questo inserto che ripercorre naturalmente la vicenda di San Francesco, ma punta la sua attenzione soprattutto sull'eredità che ha lasciato San Francesco d'Assisi.
9: Sull'eredità che ha lasciato in Sardegna, è un'eredità molto vasta e un'eredità che abbraccia innanzitutto tutta l'isola. C'è un'eredità spirituale e un'eredità materiale che ha iniziato a formarsi, a prodursi quando il santo era ancora vivo, perché i primi sono arrivati, mandati da Francesco qui in Sardegna, e a Bottida, esattamente la zona di Ozieri, e da lì pian piano c'è stata tutta l'estensione, quello che raccogliamo oggi 800 anni dopo la morte del santo.
8: E quindi in Sardegna tanti semi del francescanesimo sono germogliati.
9: Tanti semi, e ancora oggi dell'inserto, cioè per esempio l'intervista oggi al francescano più rappresentativo, se non altro più noto, parla

0: Moritu, che racconta appunto anche questa eredità nella vita di tutti i giorni, nell'abbraccio agli ultimi che in più zone della Sardegna lui li rappresenta, ma sono anche tanti altri meno noti che tutti i giorni partecipano con il loro lavoro e la loro attività. L'inserto dà anche un quadro della lezione di Francesco, lo fa Aldo Cazzullo, che ci racconta come in realtà la lezione di Francesco sull'ambiente, sulle disuguaglianze, sul lavoro sia stata ignorata ancora oggi, inascoltata soprattutto da chi in qualche modo la dovrebbe tradurre in realtà. Poi si parla del cammino, attualmente si ferma a Lacconi, da Cagliari a Lacconi, il cammino francescano, e facciamo anche il punto sulle storie dei santi e dei beati nel segno di Francesco. Dalla Sardegna sono partiti.
1: Ecco, in tempi di guerra, in tempi di frontiere purtroppo insanguinate, il messaggio di Francesco è quanto mai attuale.
0: Quanto mai attuale e quanto mai inascoltato. Ed è una cosa che colpisce molto, soprattutto nell'anno in cui tutti lo citano. Da quest'anno, il 4 ottobre, la festa di San Francesco, patrono d'Italia, diventa appunto una festa.
1: Ecco, c'è anche questo aspetto importante.
0: Un festivo, sì. Chiudono gli uffici pubblici, le scuole. Se ne parla molto e lo si pratica molto meno.
1: Paolo, domani appunto con l'Unione Sarda l'inserto dedicato a San Francesco, quali altri inserti sono in cantiere?
0: E la prossima settimana, venerdì prossimo 9 ottobre, insieme all'Unione Sarda, in omaggio ci sarà un inserto sulle truffe digitali che stanno diventando un flagello anche in Sardegna. Si moltiplicano e le vittime sono, al contrario di ciò che si pensa, vittime di tutta l'età. Ci sono numeri che fanno oggettivamente paura. Racconteremo come si può tentare di evitarle, ecco, e quali precauzioni è meglio avere sempre.
1: Ti ringrazio, grazie a Paolo Paolini, buon lavoro, vi ricordo
0: grazie
1: domani.
0: A voi.
1: Domani con l'Unione Sarda, l'inserto di 8 pagine in omaggio, San Francesco e la fede dell'isola. Adesso la musica, Baby Steps, canta Olivia Dean.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Cascà 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
6: 33 anni di giustizia negata.
7: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
6: Una sconvolgente storia vera.
8: Lo so che si dichiara innocente.
9: Io sono innocente.
6: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Caffè Corretto.
11: E prima di sentire le notizie che troviamo su unionesarda.it, la musica, le note di Sinna Spairo, che ha cominciato giovanissima, all'età di 10 anni, a scrivere canzoni ispirate da musicisti come Etta James e Frank Sinatra. Adesso le sue note.

0: Adesso le notizie che troviamo su unionesarda.it. Subito la linea a Luigi Barnaba Frigoli dalla redazione di Milano. Buongiorno Luigi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, allora una notizia già è stata data dal GR, ma ve la approfondisco, diciamo, è quella dell'operazione antidroga della squadra mobile di Cagliari, che ha arrestato un uomo di 54 anni. Da tempo, diciamo, lo tenevano d'occhio, i Sirionis hanno fatto scattare un controllo anche nella sua abitazione e hanno trovato, hanno aperto il frigorifero trovando 200 panetti di hashish per un totale di 21 kg. Infatti sul sito pubblichiamo anche il video dell'operazione e proprio si vede questo frigo stracolmo appunto di droga, e la particolarità è che erano tutti in qualche modo potremmo dire griffati, quasi un brand, un logo, papaya, però la papaya in questo caso non era il frutto del frigorifero, ma erano questi 200 panetti di hashish 21 kg che, se immessi sul mercato dello spazio, avrebbero potuto fruttare almeno oltre 200.000 euro. Poi su unionesarda.it diamo anche conto di una sentenza. Si parla sempre spesso, in occasione degli incidenti stradali, dei New Jersey e dei guardrail, della sicurezza o meno dei guardrail, cioè il dibattito annoso se siano una reale misura di protezione. Secondo alcuni invece, se non rispettano alcune determinate misure, sono invece un rischio ulteriore. Bene, a Sassari c'è stata una sentenza proprio su questa cosa, è un incidente, risale tutto a un incidente stradale del 2016, un motociclista ha perso la vita sulla 131 nel Sassarese, in un punto interessato da un cantiere, e appunto si innescò questo procedimento, questo processo, che mise sotto accusa i responsabili della sicurezza di questo cantiere per la posa dei New Jersey, secondo appunto l'accusa, messa in maniera negligente, sbagliata, errata. Ebbene, è arrivata la sentenza dopo ormai una decina d'anni, che ha assolto, perché il fatto non sussiste, i tre appunto imputati. E quindi insomma è un altro, come dire, è una questione annosa, e in questo senso, in questo caso, la sentenza invece parla di fatto non sussiste, però la casistica e il dibattito, come sai, è sempre sempre aperto e divisivo su questa cosa. Infine vi do un aggiornamento sulle condizioni di Vittorio Sgarbi. Questa mattina Vittorio Sgarbi è stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma. Secondo quanto si apprende, il critico d'arte, che ha 74 anni, si trova ricoverato in terapia intensiva, e ovviamente poi nel corso della giornata daremo tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni.
0: Grazie, ringraziamo Luigi Barnaba Frigoli, buon lavoro. Finisce qui questa puntata di Caffè Corretto, vi do appuntamento a domani, ma vi ricordo anche alle 12.30 la strambata con Mariangela Lampis. Restate sintonizzati su Radiolina. Grazie per l'attenzione che ci avete riservato, grazie al regista Fabio Leoni, a domani.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:29.
3: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda. Un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda. Da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara su Radiolina. Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
4: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
5: Davvero? Anche per me?
4: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifol, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
6: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
9: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo San Daniele stagionato 16 mesi a 2,99 euro letto. La birra Ichinusa non filtrata da mezzo litro a 1,09 euro. La pasta Cellino, la classica, da 500 grammi a 59 centesimi. Acquista la tua spesa nei supermercati Coop di Sardegna e paga la rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
1: Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
4: 33 anni di giustizia negata.
5: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
4: Una sconvolgente storia vera.
5: Lo so che si dichiara innocente.
6: Io sono innocente.
4: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con un po' di variabilità in Sardegna. Avremo il passaggio di un po' di nuvolosità in mattinata, nubi più presenti poi tra pomeriggio e sera, con anche la possibilità di qualche isolato piovasco. Contesto climatico che comunque sarà molto mite, con valori anche fino ai 27-28 gradi. La ventilazione a tratti soffierà moderata, con mari calmi o poco mossi, localmente fino a mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 9 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai, Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che parlando a Fox News ha aggiunto di non conoscere il passato dell'aggressore, ma che è ovvio che odiava gli israeliani. Ho parlato a lungo con Bibi, ha fatto sapere poi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, osservando che forse il pilota era un terrorista o un matto. È una storia incredibile, ha detto.
3: È rientrata intorno alle 5 dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria. È andato avanti per ore la protesta dei detenuti scoppiata mercoledì nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni.
4: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella Bassa Val di Susa. I militari del Comando Provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
3: Nell'ambito delle attività della Direzione Centrale dell'Immigrazione della Polizia delle Frontiere, col supporto e coordinamento dell'agenzia Frontex, è stata portata a termine un'operazione di rimpatrio con un volo charter diretto verso il paese di origine dei soggetti rimpatriati. A bordo del charter erano presenti 29 stranieri nordafricani, tutti scortati da personale specializzato degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. I 29 rimpatriati avevano quasi tutti i precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio.
4: Dopo il via libera del Senato inizia l'ultimo passaggio alla Camera della legge elettorale, in quello che da molti ha visto come lo snodo cruciale della legislatura, dato che, come detto più volte dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un passo falso in aula non potrebbe non avere delle conseguenze. Il primo dei due voti a scrutinio segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni è atteso in tarda mattinata. Il secondo, quello finale, sarà la prossima settimana, tra il 7 e l'8 ottobre.
3: Il calcio: l'Argentina ha battuto 4-0 in amichevole la Bolivia a Córdoba con gol di Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero e José Manuel López. Era la prima uscita per l'Albiceleste dopo la finale del Mondiale persa contro la Spagna e la prima dell'era post-Messi. Leo darà l'addio ufficiale alla nazionale il prossimo 6 ottobre in un amichevole contro il Burkina Faso.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Nuova edizione della GR Radiolina, ancora buongiorno dal Lele Casini e dalla redazione. La cronaca: aveva nel frigo 200 panetti di hashish di circa 100 grammi di peso ciascuno, per un totale di quasi 21 kg di droga. Erano confezionati in involucri argentati, contraddistinti dalla scritta arancione papaya e dall'immagine del frutto. La scoperta nel quartiere di Smirriones da parte dei Falchi, della squadra mobile di Cagliari nei guai, un 54enne arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga avrebbe fruttato nel mercato più di 200.000 euro. Continuano a scendere i prezzi di medi di carburanti in Sardegna. I dati di oggi appena comunicati dal Ministero: il diesel in modalità SEF di 2,308 euro al litro, 31 millesimi in meno rispetto a ieri. La benzina scende sotto i 2,1 euro al litro, esattamente a 2,098, 24 millesimi in meno. Ancora stabile il GPL servito. Continuità territoriale: la Regione ha stanziato 10 milioni di euro per sostenere i maggiori costi dei carburanti sostenuti dalle compagnie. Per tutelare l'equilibrio economico dei collegamenti soggetti a oneri di servizio pubblico, la priorità della Regione è salvaguardare la continuità territoriale aerea, che rappresenta un'infrastruttura fondamentale per la mobilità della popolazione sarda, ha affermato l'assessora regionale ai trasporti Barbara Manca. Prorogata la zona rossa a Cagliari, è stato deciso ieri in prefettura. Sino a gennaio resterà in vigore la zona sorveglianza rafforzata per Piazza del Carmine, Piazza Matteotti e alcune zone limitrofe. La decisione alla luce dei buoni risultati ottenuti con le misure nei precedenti periodi. Alcuni appuntamenti per questa sera: alle 18 la vetreria di Pirri a Cagliari, progetto Agora e spazi per generare salute mentale, ospite di Lucido Festival con l'incontro Salute Mentale, Arte e Comunità, sempre a Cagliari. Fondazione Sardegna per il Festival Entu, la Francesca Spano presenta il suo romanzo Dentro la Borsa. E a Gavoi, sempre alle 18, una parrocchia di San Gavino, il concerto del 2-24 corde del chitarrista Marco Meloni Yasuaki Yura, apre la 23ª stagione dell'Orchestra da Camera della Sardegna. Chiudiamo col calcio. Il Cagliari, allenamento mattutino per i giocatori rossoblu ai Crash Sports Center di Assemini, dove si continua a svolgere il lavoro programmato per ripresentarsi al campionato fra 10 giorni contro la Juventus nelle migliori condizioni. Sabato il Cagliari volerà a Madrid per un amichevole contro il Rayo Vallecano. È tutto, a più tardi.
10: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.

0: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
1: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
2: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
1: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri.
3: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
6: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto, esiste.
7: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
8: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas Cagliari.
13: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
15: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: mia storia.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
2: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
3: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti! Aspetta che metto l'occhiale da sole! Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
4: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
6: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in tre serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Ci attende una giornata di giovedì con un po' di variabilità in Sardegna. Avremo il passaggio di un po' di nuvolosità in mattinata, nubi più presenti poi tra pomeriggio e sera, con anche la possibilità di qualche isolato piovasco. Contesto climatico che comunque sarà molto mite, con valori anche fino ai 27-28 gradi. La ventilazione a tratti soffierà moderata, con mari calmi o poco mossi, localmente fino a mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: È ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. È troppo presto per dirlo, ha dichiarato a proposito di un possibile legame iraniano, aggiungendo che il copilota della Fly Dubai odiava gli israeliani. Il premier ha spiegato di non conoscere il passato dell'uomo che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, ma ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile.
4: Dalle prime ore di oggi i carabinieri del comando provinciale di Torino stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo, promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avrebbe avvicinato persone con vulnerabilità, ospitandole all'interno di una comunità residenziale da lui gestita, dove si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
5: È rientrata intorno alle 6:30 di questa mattina la protesta scoppiata nella serata di mercoledì all'interno del carcere Don Bosco di Pisa. Un gruppo di detenuti ha preso possesso degli ambienti di un reparto, impedendo l'accesso alla polizia penitenziaria anche attraverso il versamento di olio sui percorsi, rendendoli scivolosi e aumentando il rischio di incendio. Nessuno è rimasto ferito, 4 persone sono state arrestate.
4: Il primo ministro britannico Andy Burnham ha annunciato che presenterà al paese diverse opzioni sul futuro dei rapporti tra Regno Unito e Unione Europea in vista del vertice tra le parti previsto entro la fine dell'anno. La Brexit ha fatto più male che bene, dobbiamo ripristinare un livello più alto di crescita e prosperità per la Gran Bretagna, ha dichiarato Burnham nel suo intervento di ieri al congresso annuale del Labour.
5: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricoverato.
4: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il Decreto Ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. L'aggiornamento dei LEA prevede circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radiolina, Radio Notizie.
6: Ben ritrovati dalla redazione, nuovo appuntamento con le notizie che arrivano dalla nostra isola. L'inchiesta sul pranzo di Sardar in aprile 2021 durante il Covid, al processo davanti al Tribunale di Cagliari, condannate a 1 anno e mezzo di reclusione con pena sospesa al colonnello Marco Granari, ex comandante del 151esimo reggimento fanteria della Brigata Sassari, e per l'allora suo aiutante il tenente colonnello Mario Pira. Sotto mesi invece per il sindaco di Mandas Umberto Oppus, all'epoca dei fatti direttore generale dell'assessorato regionale agli enti locali, e per Giovanni Corona, manager responsabile della struttura termale di Sardara. Questa è la sentenza pronunciata dai giudici della seconda sezione penale del Tribunale del Capoluogo. Aveva nel frigo 200 panetti di hashish di circa 100 grammi di peso ciascuno, per un totale di quasi 21 kg di droga. Erano confezionati in involucri argentati e contraddistinti dalla scritta arancione papaya dall'immagine del frutto. La scoperta nel quartiere di Smirriones da parte dei falchi della squadra mobile di Cagliari. Nei guai un 54enne arrestato per detenzione, fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga immessa sul mercato avrebbe fruttato più di 200.000 euro. La sanità, con la protesta della UIL Funzione Pubblica Sardegna sul mancato rinnovo dei contratti. Sentiamo Massimo Marceddu, segretario regionale UIL FP Sardegna, Cagliari.
7: Come UIL Funzione Pubblica Sardegna denunciamo lo stato che è presente nella sanità privata accreditata, un comparto che conta circa 1500 operatori e che è da innumerevoli anni, 8 e 14 per l'esattezza, vedono il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro. È una situazione che è paradossale perché vede una crescita del giro d'affari aggregato di oltre il 25% e a fronte di una decrescita dello stesso dato, dello stesso valore degli stipendi dei lavoratori. Chiediamo al decisore politico regionale di prendere posizione, visto e considerato che è colui che finanzia l'intero sistema.
6: Continuano a scendere i prezzi medi di carburanti in Sardegna. I dati di oggi comunicati al Ministero, il diesel modalità self è arrivato a 2,308 euro al litro, 31 millesimi in meno rispetto a ieri. La benzina scende sotto i 2,1, esattamente a 2,098, 24 millesimi in meno, ancora stabile il GPL servito. Alcuni appuntamenti per oggi: a Cagliari alle 18 alla vetreria di Pirri il progetto Agorai, spazi per generale salute mentale, ospite di Lucido Festival con l'incontro salute mentale arte comunità, sempre a Cagliari. Nella Fondazione Sardegna alle 18 per Entula Francesca Spano presenta il suo romanzo Dentro la borsa. E poi a Gavoi alle 18 il concerto del duo a 24 corde di chitarristi Marco Meloni e Yasuaki Yura, apre la 23esima stagione dell'Orchestra da Camera della Sardegna. Chiudiamo con la pagina sportiva il calcio. Allenamento mattutino per il Cagliari al Crespo Center di Assemini. Si continua a svolgere il lavoro programmato per ripresentarsi al campionato fra 10 giorni contro la Juventus nelle migliori condizioni. Sabato i rossoblù voleranno a Madrid per un amichevole contro il Rayo Vallecano. E poi il basket: si dividono le strade della Dinamo Sassari del play. Brandon Tae Young, all'americano di passaporto bulgaro, e la società sassarese hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto professionale. Il giocatore si era fatto male nel primo quarto della partita di esordio contro l'Orani Milano. Il problema non sarebbe stato possibile risolvere in breve tempo, quindi le parti hanno deciso per l'interruzione del contratto. Il sodalizio sassarese andrà di nuovo sul mercato per cercare il sostituto. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, buon proseguimento, l'ascolto di Radiolina.
8: Non ho niente da mettermi.
9: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
10: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
9: Certo! Tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
10: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi leggeri.
11: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
12: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Prendanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
13: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
14: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Prius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Prius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
2: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
4: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
5: 33 anni di giustizia negata.
6: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
5: Una sconvolgente storia vera.
6: Lo so che si dichiara innocente.
7: Io sono innocente.
5: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
8: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 11:29.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Lina.
4: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus, i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
5: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
6: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
7: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
8: Noi camminiamo in Sardegna. Quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
9: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
10: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
11: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
12: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuorituttosconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
5: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con un po' di variabilità in Sardegna. Avremo il passaggio di un po' di nuvolosità in mattinata, nubi più presenti poi tra pomeriggio e sera, con anche la possibilità di qualche isolato piovasco. Contesto climatico che comunque sarà molto mite, con valori anche fino ai 27-28 gradi. La ventilazione a tratti soffierà moderata, con mari calmi o poco mossi, localmente fino a mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 11:58.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa esorta tutti gli Stati membri a riconoscere la piena portata della minaccia rappresentata dagli attacchi della Russia contro di loro e ad adottare misure coordinate ed efficaci in risposta. La richiesta è contenuta in una risoluzione votata all'unanimità. Intanto stanotte massiccio attacco delle forze russe su Sumi. Due persone sono rimaste uccise. Un drone russo ha colpito anche una scuola a Kiev. Illesi i bambini che si trovavano in un rifugio antiaereo.
3: E ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Netanyahu. È troppo presto per dirlo, ha dichiarato Netanyahu a proposito di un possibile legame iraniano, aggiungendo che il copilota della Fly Dubai odiava gli israeliani. Il premier ha spiegato di non conoscere il passato dell'uomo che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, ma ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile.
4: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali.
3: È entrata intorno alle 5 dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria andato avanti per ore. La protesta dei detenuti scoppiata mercoledì nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni.
4: L'economia ad agosto 2026 su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Diminuiscono in modo consistente gli inattivi tra i 15 e 64 anni, con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%.
3: Formula 1 Mercedes in Malesia porta al debutto un importante pacchetto di aggiornamenti sulla V17 calcolato per valere 3 decimi. Per Antonelli Sepang rappresenta una doppia sfida, l'esordio su un tracciato mai affrontato dal vivo e il test in pista delle novità dirette a migliorare la vettura a 360 gradi. Per Russell l'obiettivo è quello di accorciare ulteriormente in classifica dal compagno di squadra e leader del mondiale di Formula 1.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Ancora ben ritrovati.

0: Tantissime sorprese!
1: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere!
0: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto!
2: Dove vai?
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
4: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
5: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Sono le 12:31.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
12: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in tre serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
13: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
3: Radiolina presenta La Strambata.
15: Giovedì 1 ottobre, a tutti benvenuti. Con voi in studio c'è Mariangela Lampis, in regia il nostro Giuseppe Valdés. Apriamo subito con l'attualità per occuparci del caso stadio, nuovo stadio di Cagliari. Proseguono le verifiche sul progetto e la corsa per Euro 2032, ma cos'è accaduto? Si attende ancora il bando. Intanto però la FIGC ha trasmesso all'UEFA i 13 dossier sugli stadi ritenuti idonei appunto a ospitare le gare di Euro 2032, incluso proprio quello sul nuovo impianto di Cagliari. Un po' di chiarezza la fa l'assessore comunale allo sport Giuseppe Macciota, che andiamo subito a sentire.
16: Prima di tutto bisogna ricordare che per la nostra amministrazione, per la città, È prioritaria la realizzazione di uno stadio finalmente moderno, adeguato e polifunzionale, che garantisca non soltanto accoglienza per le manifestazioni sportive, ma per lo spettacolo in genere. Questa è la priorità dalla quale siamo partiti e che siamo certi di realizzare nei tempi ipotizzati. Che cosa è successo relativamente al bando? Il codice degli appalti prescrive obbligatoriamente che il progetto presentato dalla società proponente debba essere analizzato minuziosamente da un organismo terzo, una società di revisione che all'uopo è stata contrattualizzata tempo fa dal Comune di Cagliari. La verifica del progetto ha richiesto alcuni approfondimenti ulteriori.
15: Ma la scadenza non era legata al 30 settembre?
16: Allora, tanto il dossier presentato dall'amministrazione era esaustivo ed esauriente, con uno stato di avanzamento molto maggiore rispetto ad altre città italiane. Pensiamo che Roma stava parlando proprio qualche giorno fa dell'approvazione del progetto definitivo, quindi Roma è un anno indietro rispetto a Cagliari. Questo dossier è stato ritenuto già esaustivo dalla FIGC, è incluso tra le 13 città candidate a ospitare i campionati europei. Ovviamente la decisione compete adesso all'UEFA e io voglio essere chiaro, a tutela, come dire, della trasparenza della comunicazione. Saranno 5 gli stadi scelti da UEFA, quindi è una competizione che vede Cagliari in fase avanzatissima per la qualità del suo progetto, ma che non ha ovviamente nessuna garanzia di essere scelta. Però ripeto, avere seguito il cronoprogramma dell'UEFA ci ha portato, come dire, ad un avanzamento progressivo della procedura e ci porterà entro marzo 2027 ad avviare i lavori di demolizione del Sant'Elia e di realizzazione del nuovo impianto. Quindi priorità realizzazione dello stadio, UEFA non dipende da noi, ci scontriamo con dei colossi, ci siamo, speriamo di continuare a esserci, ma non possiamo certamente confondere la priorità realizzazione stadio con la priorità partecipazione agli europei.
15: Ecco, ma avete dei vincoli sulla presentazione appunto del resto della documentazione che manca? Si è presa dei tempi anche la società appunto che deve esaminare quei passaggi che mancano appunto legati al codice degli appalti?
16: Dunque, i progettisti del Cagliari Calcio hanno presentato tutta la documentazione ulteriore richiesta dalla società di verificazione nel suo percorso di verifica dell'adeguatezza del progetto. Questa documentazione dovrà essere esaminata. Io confido che in una settimana, ma non voglio, come dire, dare delle date, penso che una settimana, 10 giorni sia ragionevole e che quindi quando UEFA esaminerà i dossier trasmessi dalla FIGC, nel dossier relativo alla nostra città sia ricompreso anche il bando di gara che sarà stato già pubblicato.
15: E dunque queste le parole che abbiamo raccolto poco fa da parte dell'assessore comunale allo sport di Cagliari, che fa il punto anche su quello che è cronoprogramma, che non varierà al di là di euro. Il cronoprogramma prevede appunto la prima pietra a partire da marzo del 2027. Ora ci sono Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa

0: Ancora insieme la nostra strambata in regia, Giuseppe Valdese, ci ha raggiunti Monica Vodret, che ci parlerà del cambio stagione che in realtà un po' si sta facendo attendere perché il caldo continua a perseguitarci, ma fra pochissimo, forse sì, chissà, ci sarà operatrice olistica, non solo. Monica, buongiorno, aiutaci, ci devi un po' guidare in questo periodo di quasi passaggio.
1: Buongiorno, allora sì, è un passaggio molto importante perché arriviamo da un'estate molto calda e quindi che ci ha particolarmente
0: prolungata, perdurante,
1: sì, ci ha stressato, eravamo proprio tesi per il caldo. Normalmente col caldo ci si rilassa, invece quest'estate è stata proprio abbastanza strong, quindi il passaggio poi per arrivare all'inverno, che sarà una stagione più fredda, anche se qui in Sardegna non è che abbiamo tutta questa però saremo accompagnati in questo periodo da proprio una situazione, un tempo che ci preparerà questo qui chiamato l'autunno, anche se poi continua a fare caldo qui a Cagliari, ma
0: autunno esatto, solo sul calendario e solo sulla carta, però prima o poi di certo arriverà. Come prepararsi? In realtà è una fase di passaggio, al di là anche della stagione legata all'inizio della scuola per gli studenti, alla ripresa e magari delle varie attività, non solo quelle lavorative ma anche quelle sportive, e quindi come affrontare appunto questa fase di passaggio.
1: Esatto, allora possiamo accompagnarci proprio da varie azioni in questo periodo. Io, essendo un operatore olistico specializzata in riflessologia plantare, la prima cosa che mi viene è questa, quindi con la riflessologia plantare riusciamo a aiutare in questo periodo gli organi emuntori a buttar fuori le tossine accumulate fino in tutto questo periodo. Poi lavorando a proprio tutto tondo con tutti gli apparati e tutti i sistemi. Poi possono aiutarci moltissimo anche le nostre piante, le nostre amiche piante, tipo quelle un po' amare che lavorano sul drenaggio del fegato. Fegato è uno degli organi più importanti del nostro corpo, sono importanti tutti, però in questo momento proprio lavora molto per tenerci in equilibrio, trasforma tante sostanze all'interno di noi e quindi ha bisogno di un aiutino. Quindi tutte le sostanze amare, come anche l'alimentazione, appunto, basta introdurre cicoria, radicchio, tarassaco, sì,
0: in anche forma magari di tisana, magari sono i consigli,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: possono
1: lì,
0: dare,
1: sì, sì,
0: nelle classiche erboristerie, quindi magari recarsi anche in a,
1: sì,
0: chiedere dei consigli sulle,
1: sì,
0: varie,
1: sì,
0: formulazioni.
1: Esattamente, che sono vari tipi di preparati erboristici.
0: Sotto forma di tisana o non solo?
1: Solo sotto forma di tisana, però anche con l'alimentazione o comunque proprio con preparati che sono appositi da diluire nell'acqua. Poi ogni farmacista o erborista vedrà come proporvelo, anche a seconda, individualmente, a seconda delle specificità di ognuno.
0: Adesso ci fermiamo.

0: un attimo, però poi vogliamo capire meglio qual è la tua attività, che cosa significa fare l'operatrice olistica, insomma, e qual è il senso del tutto. Non a caso, insomma, parliamo di questo, torniamo fra pochissimo.
1: La strambata su Radiolina.
2: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi e da

0: qualità. Innamorati del prezzo.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
2: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
4: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
5: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
8: 33 anni di giustizia negata.
9: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
8: Una sconvolgente storia vera.
9: Lo so che si dichiara innocente.
10: Io sono innocente.
8: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
11: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
14: Ci attende una giornata di giovedì con un po' di variabilità in Sardegna. Avremo il passaggio di un po' di nuvolosità in mattinata, nubi più presenti poi tra pomeriggio e sera, con anche la possibilità di qualche isolato piovasco. Contesto climatico che comunque sarà molto mite, con valori anche fino ai 27-28 gradi. La ventilazione a tratti soffierà moderata, con mari calmi o poco mossi, localmente fino a mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
15: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
16: La strambata.
17: Ancora insieme la strambata giovedì 1 ottobre, stiamo parlando di necessità di disintossicare il nostro corpo, al di là del cambio di stagione che sta per arrivare, chissà se arriverà a breve. Lo facciamo con Monica Vodretta, operatrice olistica, che ci spiega anche che cosa dobbiamo fare un po' per mettere in pratica l'operazione detox.
18: Benissimo, sì, ognuno di voi, ognuno di noi, insomma, per conto proprio può comunque fare innanzitutto ascoltarsi. Parola d'ordine di questo periodo è ascoltarsi, perché può capitare che ci sia meno voglia e meno l'attività, si vada alla ricerca di un'attività un po' più rilassata, un po'. Nonostante
17: abbiamo ripreso con la frenesia, forse, esatto, anche nel mese di settembre, per esatto, chi ha ripreso, perché molti di noi non hanno neanche, insomma, interrotto l'attività.
18: Esatto, quindi riprendono tutte le attività, però se si sente l'esigenza di fermarsi e fare anche un paio di respiri, ascoltarsi un attimino, questa è un'ottima cosa, specialmente in questo periodo. Sì, poi quindi rallentare, poi altra parola d'ordine, lasciare andare, quindi lasciare andare proprio anche con la respirazione, che comunque ci aiuta a drenare la, le tossine anche a livello un po' meno fisico.
17: E come si lascia andare con la respirazione?
18: Esatto.
17: Sarebbe allora bello poter lasciare andare tante cose, non ci riusciamo.
18: Esatto.
17: Cosa ci consigli? Siamo veramente assetati di consigli.
18: O forse non siamo, non crediamo di non riuscirci, perché se riusciamo a fermarci un attimino con calma, il respiro
17: molti di noi hanno un
18: riprende.
17: Po' l'horror vacui, si chiama. Sì. Quindi il pensiero, l'over, insomma, thinking che va forse a dominare anche, no? E sì. Quindi come fare però per creare questo sottovuoto?
18: Certo. Allora, trovarsi un attimino di tranquillità in casa oppure all'aperto,
17: forse è meglio, mezzo
18: anche
17: al verde,
18: all'aperto,
17: davanti al mare.
18: Perché già anche poi la natura già tende a aiutare il rilassamento, e quindi inspiro, cerco di sentire l'aria che entra dalla bocca e va verso tutto il corpo fino a raggiungere l'addome. Quindi una volta che sento questa cosa qui, poi automaticamente, senza avere fretta, rilascio il respiro, quindi espiro in un modo molto tranquillo.
17: E che sono un po' però gli esercizi della mindfulness. Certo,
18: anche
17: senso.
18: certo, quelli sono proprio mirati,
17: sì.
18: Mirati. Io comunque vi dico qualcosa così a livello
17: generale, che tutti possiamo applicare senza conoscere nello specifico le nozioni della mindfulness, che richiedono
18: tutta
17: una serie comunque di criteri da seguire. Prego,
18: esatto.
17: Poi cos'altro,
18: Monica? E quindi io questo aiuto a farlo anche durante le sedute, proprio perché così diventa una cosa attiva. Quindi io faccio il mio lavoro sulla persona, però poi anche la persona mi aiuta, e piano piano il trattamento aiuta a far anche rilassare.
17: Capita,
18: quindi,
17: che le persone si mettono a piangere, un po' come suolo,
18: sì,
17: vero?
18: Capita, a piangere.
17: Ma è buono, perché viene fuori qualcosa?
18: È buonissimo, oppure? Innanzitutto perché il cliente vuol dire che si sta affidando, e questa è una cosa importante per un operatore, qualunque esso sia. Allo stesso modo, quindi, è un modo per rilasciare le tensioni. Può avvenire anche con scatti di adrenalina, che l'adrenalina a volte viene rilasciata anche proprio con delle scossettine muscolari, però ecco, ci sta tutto. In ogni caso, tutto quello che avviene è unico.
17: E la camminata invece?
18: Allora, e poi sì, anche appunto la camminata all'aria aperta, senza andare lì a stressarsi, si sta andando proprio a rilassarsi, quindi camminate seguendo il proprio ritmo. Non è che uno tutti i giorni deve andare lì, devo fare questo. No, una camminata a passo sostenuto o anche un po' meno, però aiuta anche l'intestino, che è un altro degli organi motori dopo il fegato e i reni, a utilizzare la peristalsi, e quindi a buttar fuori le sostanze solide, ad aiutare questo movimento naturale.
17: Così, diciamo, come lo fa l'acqua, ovviamente l'idratazione è necessaria, ma questa,
18: esatto,
17: insomma, è una regola,
18: esatto,
17: base.
18: Sì.
17: Monica, dove possiamo vedere alcuni dei tuoi video? Hai le tue pagine social,
18: sì,
17: col tuo nome, Monica Vaudrette?
18: Sì, Monica Vaudrette, operatore olistico, sia su Instagram che su Facebook.
17: Grazie, grazie infinite.
18: Grazie a te.
17: Monica, buon cambio di stagione a tutti quanti, e buon processo,
18: sì,
17: detox.
18: Buon cambio a tutti.
17: A tutti noi.
18: Grazie.
17: Ora c'è Flamenco Paranoia.

0: E il nostro spazio di attualità, la nostra strambata. Diamo uno sguardo all'home page di unionestarta.it per vedere quali notizie stanno occupando appunto la pagina legate in questo caso la notizia di apertura alla cronaca Cagliari. La papaya nel frigo, erano 21 kg di droga, arrestato un 54enne. La scoperta è stata fatta dagli agenti della squadra mobile. Sono stati sequestrati 200 panetti di hashish smerciato. Lo stupefacente avrebbe potuto fruttare oltre 200.000 euro. E poi l'inchiesta sul pranzo di Sardara durante l'emergenza Covid, 4 condanne, le accuse erano a vario titolo, quelle di peculato, falso e favoreggiamento. All'arrivo della Guardia di Finanza, lo ricorderete, durante il banchetto erano presenti in 40, ma molti riuscirono a dileguarsi. Ancora da unionesarda.it, le rilevazioni sui carburanti, scendono i prezzi in Sardegna, il gasolio a 2 euro è 308 centesimi al litro, da lunedì calo generalizzato dopo la decisione delle compagnie Eni, IP e Kuwait di applicare il price cap. E poi internet e disagi, comuni sardi senza connessione, monta la protesta, fondi PNRR per colmare il gap digitale, ma finora sono state realizzate, è stata realizzata solo metà delle opere, problemi in diversi centri, da Mandas a Fonni, passando per Seulo. E ancora un altro richiamo sull'home page dell'Unione Sarda sulle condizioni di Vittorio Sgarbi, che è stato ricoverato e in gravi condizioni, si trova in terapia intensiva al Policlinico Gemelli. E ancora la sentenza sull'incidente mortale sulla 131 non fu causato da negligenze nel cantiere, 3 assoluzioni. Il riferimento a Sassari e all'incidente nel territorio di Codrongianus nel 2016. Ora ci fermiamo, ma torniamo fra pochissimo con la nostra strambata.
1: La strambata su Radiolina. Sono le 13:01.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano in un rifugio antiaereo. I bambini si trovavano nel rifugio, i servizi di emergenza si stanno dirigendo sul posto, ha dichiarato il sindaco su Telegram, aggiungendo che i detriti del drone hanno anche danneggiato un magazzino. 2 persone sono invece rimaste ferite in un attacco russo con una bomba aerea guidata contro il settore residenziale di Sumi nella notte.
4: Una presunta setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa valle di Susa. Dalle prime ore di oggi militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
5: Vittorio Sgarbi è ricoverato, a quanto si apprende da fonti del Policlinico Gemelli. Il critico d'arte è ricoverato presso la struttura capitolina. L'ex sottosegretario alla cultura si trova nel reparto di terapia intensiva. Al momento non sono previsti bollettini medici.
4: Dopo le decisioni assunte da Eni, IP e Kuwait, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la presidenza del Consiglio e il governo libico per favorire l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap dei carburanti. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. L'obiettivo è estendere ulteriormente l'iniziativa e contribuire a contenere il costo di benzina e gasolio a beneficio degli automobilisti italiani.
5: Domani, venerdì 2 ottobre, si preannuncia una giornata ad alta tensione per i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti proclamato uno sciopero generale plurisettoriale della durata di 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del paese. La protesta è indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione riunione del sindacato Fisi, incrocerà le braccia contro il carovita, chiedendo misure urgenti per il potere d'acquisto delle famiglie.
4: Il calcio, ultima seduta di allenamento coverciano per l'Italia, che venerdì alle 20.45 affronterà la Francia allo Stade de France. Roberto Mancini ha deciso che 9 azzurri non partiranno per Parigi col resto del gruppo e resteranno a Coverciano per seguire un programma d'allenamento specifico. Esclusi sono Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nassio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Radio Lina. Radio Notizie.
8: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Calcio, il Cagliari sfrutta la sosta per un amichevole internazionale. Sabato alle 14 i rossoblù affrontano a Madrid il Rayo Vallecano per il trofeo Vallecas. Pisacane dovrà rinunciare ai sette nazionali ad Alessandro Degliola. Il test servirà a mantenere il ritmo e condizioni in vista della ripresa del campionato contro la Juventus. E Cagliari figura tra le 13 città indicate dalla FIGC alla UEFA per ospitare Euro 2032. Il percorso però è ancora lungo, le sedi definitive saranno 5 e per il nuovo stadio rossoblu non è stato ancora pubblicato il bando. Il comune fa sapere che proseguono le verifiche sulla documentazione prima dell'avvio della gara. E passiamo alla Serie C, la Torres arriva al mese di ottobre con 11 punti conquistati nelle prime 7 giornate, tanti quanti ne aveva raccolto nell'intero girone d'andata della scorsa stagione. I rossoblù sono reduci da 4 risultati utili consecutivi, domenica affrontano in trasferta il Campobasso, appaiato in classifica al sesto posto. E la Sardegna del tennis tavolo è pronta per il trofeo CONI, in programma in Puglia dal 4 al 7 ottobre. La selezione isolana schiera Anna Dessie e Claudia Melis nel femminile, Mattia Carrus e Marco Urani nel maschile. A Casa Massima le regioni si affrontano con singolare femminile, singolare maschile e doppio misto. Per Paolo Mura, conquistato a Sapri il titolo italiano di Gym Box classe 70, dopo una lunga carriera tra dilettantismo e professionismo, è tornato sul ring nella disciplina a contatto leggero e ha centrato il traguardo, inseguito da 5 anni per il pugile sardo, un successo che corona oltre 40 anni di passione per la box. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV questa sera dalle 18.30 su Videolina e Radiolina, il Cagliari in diretta. Ospite il giocatore del Cagliari Jacopo Fazzini. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
9: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Prius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato.

0: e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre. La sagra del mandorlo ti aspetta!
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.

0: Ancora insieme la strambata è giovedì 1 ottobre, parliamo subito della zona rossa e della reazione che c'è stata da parte dei commercianti. Ci colleghiamo subito con Emanuele Frongia, presidente del FIPE Sud Sardegna di Confcommercio, FIPE la Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Emanuele, buongiorno.
1: Salve a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno. La vostra posizione rispetto a questa zona rossa. Chiedete forse ben venga la proroga secondo voi? Chiedete un'estensione, insomma, facci capire qual è la posizione, insomma, della federazione.
1: Ben venga, sicuramente che ci sia questa proroga. Chiaramente la situazione è una situazione che deve essere attenzionata, ci sono stati sicuramente miglioramenti, però il tema è un tema molto caldo e quindi ha senso continuare in questa direzione, anche perché ci sono delle zone che continuano ad avere determinate difficoltà e perdere oggi l'efficacia di comunque un controllo un pochino più attento magari andrebbe a rovinare mesi di lavoro che comunque un suo risultato l'hanno dato.
0: Beh, con il calo anche dei reati, di quel tipo di reato, cosiddetti reati predatori, sì, che sono i scippi, i borseggi, le rapine, insomma, anche in strada.
1: Ma diciamo che comunque credo che anche le forze dell'ordine, le istituzioni, essendo presenti, sono andati a capire un po' di più quali sono le situazioni che si vanno a generare, hanno creato anche un'interazione con il tessuto economico, quindi per forza da questa sinergia ci sono stati dei risultati. Oggi smettere di continuare in questa direzione sarebbe sicuramente tornare indietro, quindi da quel punto di vista ben venga che ci sia questa interazione, anzi ci sono dei territori che forse hanno bisogno di un'attenzione di più, anche perché poi ci sono dei fenomeni che non dipendono dalla gestione della città o della nostra regione, sono fenomeni internazionali, sono fenomeni che magari sono legati anche a una soglia di povertà che purtroppo per tutta una serie di motivi aumenta, quindi cercare di essere presenti con fermezza su alcuni luoghi è importante come segnale per tutta la comunità.

0: scadenza coincideva proprio con la fine del mese di settembre.
1: Ma c'è da dire anche che non vogliamo vedere tutto quanto nero, ci sono anche tante attività che stanno venendo messe in campo da parte delle associazioni di categoria, ma anche i commercianti stessi con i propri centri commerciali naturali, proprio perché ci si rende conto, ma ci si rende conto poi proprio lavorando insieme con le forze dell'ordine, che laddove ci sono delle attività, laddove ci sono delle sinergie, certi fenomeni non ci sono o comunque vengono per certi versi calmierati, ecco. Quindi noi vogliamo continuare in questa direzione, siamo contenti che si stia andando in quella direzione, bisogna tenere comunque alto il livello di vigilanza, perché purtroppo viviamo in uno scenario economico, politico, internazionale difficile, non possiamo sottrarci a queste sfide che, per certi versi, dobbiamo dirle, sono di tutta Italia e di tutta Europa.
0: Grazie infinite a Emanuele Frongia per il suo contributo, presidente del FIP Sud Sardegna di Confcommercio. Ora c'è Annalisa featuring Madame con il brano Amica.

0: aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
2: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto.
3: Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
4: Pan. Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
7: 33 anni di giustizia negata.
8: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
7: Una sconvolgente storia vera.
9: Lo so che si dichiara innocente.
10: Io sono innocente.
7: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
11: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari, con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito, con prenotazione al box office di Cagliari.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
13: La strambata.
14: L'attualità e la musica su Radiolina. Ora c'è Maile e poi andiamo ad ascoltare il Caffè Scorretto firmato da Tacitus, i Socialnauti.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 1 ottobre 2026, i social nauti, a cura di Tacitus. Se i social nauti rispettassero l'etica e la buona educazione, i social sarebbero il tessuto connettivo dei popoli. Invece nel farne uso prevalgono verbosità, odio politico e ideologico, aggressività e la saccenteria di chi si definisce intellettuale, termine di per sé ambiguo. Le piazze social sono più luoghi virtuali di scontri che di incontri. Chi vi si invischia senza possedere capacità di autocritica o di critica ragionata, entra nel mondo virtuale, perdendo l'orientamento in quello reale. La vita vera, con le sue esperienze, momentaneamente svanisce. Al suo posto subentra una confusione mentale che impedisce di distinguere il bene dal male, il cielo dalla terra, il prioritario dal secondario, la libertà dall'intolleranza. Si scade spesso nell'imbestiamento e nella degradazione morale. Vi impazzano gli influencer, ideologi da strapazzo che indicano la strada dell'incultura sostituendosi a filosofi, teologi, sacerdoti e scienziati relegati dai socialnauti nei fondali del web, per non dire dei politici, che vi svolgono parte attiva e passiva. Vogliono condizionare, e sono condizionati. Nell'immenso calderone stanno insieme elite e popolo. È, sostengono i progressisti acritici, la democrazia che spontaneamente si realizza e rinnova. Sarà. Ma Atene, che la inventò, a quella senza regole preferì una democrazia temperata. Temperiamo quindi il web, se ne siamo capaci. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 29 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
5: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi camminiamo in Sardegna.
8: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
9: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 30 settembre al 4 ottobre potrai acquistare in offerta le fettine scelte di bovino adulto di origine sarda a 1,69 euro letto e il capocollo di suino a 79 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
0: La strambata.
10: La strambata ancora insieme, sono le 13.33, andiamo a parlare di un'assemblea che è prevista domani, che è l'assemblea dei pastori sardi a Tramazza. All'ordine del giorno c'è l'andamento del mercato del latte ovino e poi gli elevati costi di produzione che tormentano in questi tempi a maggior ragione ancora di più gli allevatori, e poi anche la situazione della dermatite bovina e della lingua blu. Ne parliamo subito con Fabio Pisu che è qua con noi. Fabio, buongiorno.
11: Buongiorno Mariangela e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
10: Prima di tutto, Fabio, che assemblea è prevista domani? Avete diramato tantissime convocazioni e inviti.
11: Beh, noi abbiamo convocato tante persone perché è giusto che ci sia un confronto democratico al fine di riuscire a trovare delle soluzioni a queste numerose problematiche che hai appena elencato te. La situazione non è messa bene, come sappiamo tutti, i costi di produzione i costi di produzione che sono schizzati alle stelle stanno creando grosse difficoltà alle aziende, abbiamo in questo momento un prezzo del latte incerto. Noi vogliamo sapere, prima di iniziare la campagna al latte, di sapere bene più o meno quali possono essere i numeri, per capire se ci sono veramente ancora le condizioni per poter andare avanti. Poi un altro argomento molto importante è quello della dermatite bovina, che i blocchi e le restrizioni stanno causando grosse difficoltà alle aziende, e proprio per questo chiediamo appunto che vengano applicate delle deroghe affinché si possa movimentare in tutta la zona di restrizione, perché alla fine stiamo parlando di focolai che attualmente non esistono, sono focolai che sono stati estinti in parte, anche se magari sono figurativi ancora sulla carta, ma sulla realtà oggi questi focolai non esistono, quindi chiediamo che almeno si possa procedere allo sblocco della movimentazione in deroga verso i centri di ingresso.
10: E questi sono alcuni dei temi principali. Chi avete invitato?
11: Abbiamo invitato il mondo della trasformazione, quindi saranno presenti i presidenti delle cooperative e i trasformatori industriali. Dovremmo provare a parlare per cercare di capire quali sono le soluzioni affinché si possa andare avanti. Capiamo benissimo che ci sono delle problematiche che a livello del mercato, proprio più che nazionale, addirittura mondiale, perché come sappiamo si è creata questa situazione dove l'Europa a noi ha imposto un Green Deal, una Farm to Fork, dove dobbiamo rispettare tante regole, però allo stesso momento ha siglato più di 40 accordi con 72 paesi extraeuropei di libero mercato, e questo sappiamo che crea una pratica sleale se non c'è un principio di reciprocità, e va a creare sicuramente una condizione sia di dumping ambientale e finanziario.
10: Lo state guardando con grande preoccupazione. Se può restare con noi, Fabio, ci colleghiamo fra pochissimo, continuiamo a parlarne. Ora ascoltiamo però insieme un brano.

0: Che sai, li abbiamo ascoltati con Eri Molla. Continuiamo a parlare della vertenza dei pastori sardi, dell'assemblea che è prevista domani alle 10.30 a Tramazza. Sembra un po' di rivivere i vecchi tempi, se non fosse che tante cose sono cambiate. Continuiamo a parlarne con Fabio Piso e le preoccupazioni che invadono la quotidianità appunto degli allevatori, i costi di produzione che sono molto alti, con gli scenari internazionali che davvero condizionano il mercato e vanno a incidere sul guadagno degli allevatori. Come sta andando il pecorino romano?
1: Diciamo che c'è stata una flessione in quest'ultimo periodo del prezzo, però dobbiamo guardare anche in modo positivo, cercando anche sempre di vedere nuovi mercati per non concentrarci solo sul pecorino romano, perché noi produciamo tante eccellenze, quindi dobbiamo puntare anche alla diversificazione dei prodotti.
0: Ecco, c'è qualche nuovo prodotto che magari si sta fermando, che state provando voi stessi a rafforzare sul mercato?
1: I nuovi prodotti diciamo che se ne sono sempre nuovi che escono, però bisogna guardare sempre l'andamento del mercato, quello che chiede più il mercato, dipende nei periodi e soprattutto cosa si riesce anche a produrre, perché generalmente il prodotto che viene che come eccellenza, che viene riconosciuto a livello mondiale, è proprio il pecorino romano.
0: E l'iniziativa che è stata avanzata dalla SFIRS a proposito del pecorino, li avete invitati all'assemblea di domani?
1: Noi abbiamo invitato, come abbiamo detto, l'assessore all'agricoltura e l'assessore anche alla sanità, che sarebbe anche la presidente, proprio per questo, per poter spiegare nel dettaglio nei dettagli proprio come sia questa azione della SFIRS, in che modo intendono procedere con questa proposta.
0: Le possiamo chiedere quale clima che si sta respirando fra voi? Domani un po' lo misurerete forse, insomma.
1: Noi vogliamo invitare soprattutto tutti a capire che questa non è una battaglia solo degli allevatori, ma è una battaglia di tutti, perché sappiamo che i costi di produzione, poi vanno gli aumenti dei costi di produzione vanno a incidere soprattutto sul consumatore finale. Il consumatore finale sappiamo che siamo tutti, quindi chiedo che tutti si uniscano alle nostre iniziative affinché riusciamo ad ottenere dei risultati per il bene di tutti, affinché riusciamo a migliorare sempre le condizioni di vita delle nostre famiglie.
0: Prevedete altre manifestazioni oppure ancora non lo sapete, appunto perché la giornata di domani sarà cruciale in questo senso?
1: Noi abbiamo deciso di organizzare, questa è già una seconda assemblea perché ne abbiamo già organizzato un'altra, e nella prima appunto avevamo deciso di organizzare questa seconda assemblea proprio per convocare le istituzioni e i trasformatori, per capire se adesso in modo democratico riusciamo a trovare delle soluzioni che siano vantaggiose per tutti, diciamo. Però certo che se non riusciamo a trovare soluzioni, le azioni continueranno, e appunto proprio domani a fine dell'assemblea saremmo soddisfatti di come è andata l'assemblea, oppure no, decideremo le azioni future.
0: Grazie infinite a Fabio Pisu. L'assemblea generale dei pastori sardi prevista domani 2 ottobre a Tramazza.
2: La strambata su Radiolina.

0: La nostra strambata si chiude come ogni giorno in questo giovedì con il nostro Enzo Asuni. Enzo, buongiorno.
1: Buongiorno Mariangela Lampis.
0: La nostra rubrica Social Trend, finalmente, eccoci di nuovo.
1: E buongiorno a chi ci ascolta. Allora, parliamo di uno dei tuoi argomenti preferiti. Parliamo di libri, Mariangela Lampis.
0: Ah, dai, che regalo.
1: Allora, facciamo che raccontiamo quali sono i 10 libri più acquistati nel primo semestre del 2026. Ce n'è anche uno che ho letto, devo dirti la verità, è anche un nome abbastanza rievocativo, diciamo, nella nostra isola. Allora, al primo posto abbiamo L'alba dei leoni, la saga dei Florio,
0: certo,
1: di Stefania Auci.
0: Sì, siciliana.
1: Il custode, Nicolò Amaniti, vabbè, lui ormai è totalmente... sempre presente all'interno delle classifiche. Il gioco delle risate di Pera Tunes, questo immagino sia per bambini.
0: Sì, per ragazzi. Sì.
1: La sonnambula di Bianca Pizzorno.
0: Sì, sì, sì, assolutamente era candidato. Ce l'ho, è fra i libri che devo iniziare a leggere,
1: l'ho
0: perché
1: letto,
0: era candidato anche allo Strega.
1: È arrivata terza, se non ricordo male. L'ho letto ad agosto. Devo dire che mi è piaciuto tanto.
0: Hai letto il vincitore invece, I convitati di pietra di Mari?
1: Non ancora.
0: Leggilo.
1: Devo dirti che, ahimè, questo è il primo libro che leggo di Bianca Pizzorno, però mi ha appassionato e penso che ne leggerò altri.
0: Me l'ha regalato un collega, Massimiliano Reis, che salutiamo. Vai,
1: allora,
0: piccolo spazio personale.
1: Ok. Poi abbiamo al quinto posto Cuori magnetici, Love Me, Love Me di Stefania S. Puntato. Al sesto posto Cesare, La conquista dell'eternità, Alberto Angela. Al settimo Francesco, Il primo italiano di Cazzullo. Il tempo della la all'ottavo posto della Littizzetto. Al nono posto I tramezzini di Rocco Schiavone,
0: sì,
1: Antonio
0: sì.
1: Manzini. Al decimo posto Keep Up Demon Hunters di Jessica Yun.
0: Di Rocco Schiavone, per chi in genere diventa orfano del nuovo romanzo,

0: Ogni tanto c'è qualche raccolta di racconti, questi sono racconti estemporanei, in realtà si riferiscono al periodo pre-Aosta di Rocco Schiavone, sono i ricordi legati ai vari tramezzini, ai vari sapori dei tramezzini, ad esempio c'è quello al salmone, quello al salame, che evoca ricordi quasi arcaici nel personaggio che appunto è Rocco, che è quello ovviamente ideato, inventato da Manzini, Rocco Schiavone.
1: Bello. Mariangela Lampis, che libro consiglieresti a chi ci ascolta tra quelli che hai letto quest'estate? Magari adesso, un libro che ti viene in mente così.
0: Un libro, allora io consiglierei dei libri che, un libro che magari può essere una carezza, un libro di evasione che può essere un noir, io amo molto un francese molto molto leggero, diciamo così, che però è un riferimento, Bussy, Ninfe Nere, che fa dei riferimenti anche a Monet, pone vari piani temporali della storia con dei colpi di scena finali, se vogliamo anche soffermare e commuoverci, però io amo molti sarcastici, cattivi, cattivissimi, un Recami ad esempio di Selleri, oppure un po' di evasione con Robecchi, parentesi su Robecchi, che in sostanza racconta di questi due criminali, sono dei serial killer su commissione, ma sono seri, serissimi, seguono un'etica e un codice preciso, perché loro uccidono, sì, però lo fanno seguendo determinate regole, e quindi c'è anche una sorta di regola, di codice, appunto, di regole che loro seguono per poter uccidere.
1: Ah, interessante. Io invece, allora, quest'estate ho letto un libro pazzesco, mi sono avvicinato molto al thriller psicologico quest'estate.
0: Aiuto.
1: Oggi tra l'altro esce il film, appunto, di questo libro qua, si chiama Verity, di Colleen Hoover, e racconta praticamente di questa scrittrice che non è nessuno, a un certo punto viene chiamata per diventare coautrice di una famosissima scrittrice che non può più scrivere a causa di un incidente, e qua ne succedono veramente di cotte e di crude. È un libro veramente scritto benissimo, ogni pagina ti porta a voler leggere, a voler divorare successivamente, cioè subito quella dopo, ogni capitolo diventa un oh mio Dio, adesso ho qualcosa da fare, non vedo l'ora di tornare perché voglio tornare a casa a finirlo.
0: Ah, che meraviglia, l'effetto più bello che i libri possano creare,
1: proprio quella voglia di lettura.
0: Non creava quell'effetto Carrère, Emanuele Carrère con Col Coz, però insomma da assolutamente leggere. Perché hai scritto Pimpa su questo foglio meraviglioso?
1: Allora, ho scritto Pimpa perché abbiamo un regalino per i nostri radioascoltatori, nel senso che...
0: Perché c'è lo spettacolo sulla Pimpa.
1: Esatto, c'è lo spettacolo a Palazzo Doglio, sì. Il 10 ottobre, appunto sulla Pimpa, storica voce di Enzo Dalò, e Radiolina regala i biglietti a chi ci ascolta. Basta scrivere Pimpa al 340 87 15 015 e noi vi regaliamo i biglietti. Scriveteci su WhatsApp perché è più... d'impatto, diciamo, che
0: posso
1: lo leggiamo
0: partecipare
1: qui.
0: Anch'io scrivo, voglio andare con le mie nipotine e leggono sempre, leggo la Pimpa.
1: Devi essere molto veloce, dovresti già cominciare a scrivere.
0: Ok, vado. Allora scrivo e ci salutiamo, vado. Grazie.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di vittime minorenni.
3: Murata in casa da 3 mesi, ora il mio ex chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. Torna a parlare Nessy Guerra, la ragazza di Sanremo bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni e condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio, del quale è accusata dall'ex marito Tamer Hamuda. Speravamo che questa, che a tutti gli effetti una detenzione domiciliare, venisse detratta, e invece abbiamo saputo ieri che non sto scontando. Non ci era stato riferito da nessuno, spiega la donna in attesa del terzo grado di giudizio.
4: Inflazione. È arrivata la lettera che la Premier Meloni ha inviato alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen per chiedere nuovi margini per sostenere famiglie e imprese. L'obiettivo è portare la discussione all'Ecofin, ma abbiamo già concesso maggiore flessibilità agli Stati membri, ha dichiarato la portavoce della Commissione Europea Paola Pigno. L'inflazione ha segnato un balzo del 4,2% a settembre, ai massimi dal 2023.
3: Via libera intanto dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Il testo è legge prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Fanno eccezione i piatti di plastica monouso, anche se compostabili, per i quali resta valido il divieto di immissione sul mercato stabilito dalle direttive dell'Unione Europea. Sono inoltre stabilite sanzioni da applicare a partire dal 1 gennaio 2030.
4: Dinanzi alle proteste sempre più violente e ai blocchi degli studenti in Francia, il premier francese Le Cornu ha convocato un vertice interministeriali di crisi. Gli studenti in rivolta da diversi giorni ai 4 angoli del paese reclamano la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l'istruzione pubblica. Partita dalle scuole, la protesta si sta estendendo da oggi anche ai campus universitari.
3: Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la decisione della capodelegazione della Nazionale Diana Bianchedi di dimettersi dal suo incarico a seguito delle dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi, che aveva criticato la sua posizione in dissenso col presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. Sentiamo.
5: Una scelta che ovviamente non posso che condividere, particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente insomma è un'entrata assolutamente, diciamo, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo, siccome è una persona la cui trasparenza è fin troppo evidente. Cari signori, quindi non è un problema di CONI, non è un problema di ANAC, non è un problema di Federcalcio, ma vado avanti con i miei valori.
4: E con le parole di Malagò è tutto, a più tardi.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: A tutti voi all'ascolto, un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. È stato approvato in consiglio regionale il documento di indirizzo economico alla base della prossima finanziaria, manovra che la maggioranza punta ad approvare entro l'anno nella seduta statutaria. Intanto nuove polemiche sugli aeroporti ai privati. La cronaca giudiziaria: ci sono 4 condanne del Tribunale di Cagliari al processo sull'inchiesta per il cosiddetto pranzo di Sardara che si era tenuto il 7 aprile del 2021, svolto in aperta violazione delle norme anti-Covid. 1 anno e mezzo di reclusione con pena sospesa al colonnello Marco Granari, ex comandante del 151esimo reggimento della Brigata Sassari e per il suo aiutante, il tenente colonnello Mario Piras. 8 mesi invece per Umberto Oppus, all'epoca dei fatti direttore generale dell'assessorato regionale agli enti locali, e per Giovanni Corona, il manager responsabile della struttura termale di Sardara. La proroga della zona rossa a Cagliari per altri 4 mesi, decisa ieri in prefettura dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, divide commercianti e residenti. C'è chi vorrebbe fosse attivata anche in altre zone del centro. Il focolaio di dermatite bovina di Samugheo è estinto, le misure sanitarie sono state completate e sono scaduti i periodi minimi previsti dalla normativa europea, eppure resta una fascia di sorveglianza di 20 km destinata a rimanere in vigore sino a febbraio 2027. Coldiretti chiede lo sblocco immediato. Aveva nascosto nel pozzetto di un freezer 21 kg di hashish confezionati in 200 panetti contraddistinti dalla scritta arancione papaya. Un cagliaritano di 54 anni è stato arrestato dalla polizia, che lo aveva fermato per un controllo a bordo della sua auto nel quartiere di Smirrionis a Cagliari. Il nuovo stadio del Cagliari, il comune rilancia sul cantiere prima pietra entro marzo 2027. Il rinvio della pubblicazione del bando di gara per l'assegnazione dei lavori non preclude il percorso del dossier già consegnato da Federcalcio alla UEFA. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
8: Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
9: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
10: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
11: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
12: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra, insieme a tantissime sorprese.
11: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
12: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
14: Bentrovati all'appuntamento con il commento dell'Unione Sarda del 1 ottobre 2026. Se Olbia cresce troppo, a cura di Bepi Anziani. L'università che cresce a Olbia comincia a fare paura? La domanda viene spontanea dopo le prime dichiarazioni del nuovo rettore dell'Università di Sassari, Omar Chessa. Il progetto del Dipartimento di Innovazione di Olbia, ha detto, dovrà essere ripensato, senza però buttare il bambino con l'acqua sporca. Parole sufficienti per scatenare in gallura una reazione immediata. Il sospetto, neppure troppo nascosto, è che dietro le perplessità accademiche ci sia la preoccupazione che Olbia cresca troppo, fino a diventare prima o poi qualcosa di più di una sede decentrata e magari aspirare a una propria autonomia universitaria. Chessa questo, ad onor del vero, non l'ha detto. Anzi, nel suo programma da candidato rettore aveva sostenuto il modello dell'università policentrica. Il problema che pone è diverso. Un conto è aprire corsi universitari sul territorio, altro è creare un dipartimento autonomo, con docenti, ricerca, strutture e costi propri. Tanto più quando per quello di Olbia si parla di un investimento regionale di 45 milioni in 15 anni. UniOlbia non è un'università. Non assume professori per rilasciare proprie lauree e non conferisce titoli. È un consorzio che crea le condizioni perché le università di Sassari e Cagliari possano organizzare corsi a Olbia. Il modello non è originale. Strutture analoghe esistono da anni a Nuoro e Oristano, mentre anche Alghero fa parte del sistema delle sedi universitarie decentrate finanziate dalla regione. Potremmo definirla una sorta di università territoriale sarda diffusa. La regione ne è il principale finanziatore. Per l'anno accademico 2025-26 ha stanziato complessivamente 8 milioni, circa 2,58 milioni per Nuoro, 2,46 per Oristano, 1,85 per Olbia e 1,11 per Alghero. Dunque non è neppure Olbia, almeno nel finanziamento ordinario, a ricevere più denaro. Ciò che distingue il caso gallurese è piuttosto la velocità della crescita e soprattutto il rapporto molto stretto che si sta costruendo fra università ed economia locale. Nel consorzio UniOlbia, accanto al comune e ai due atenei sardi, troviamo soggetti come Geasar, che gestisce l'aeroporto, Cipnes, Aspo, Materolbia, Synergest e altri protagonisti del territorio. Persino la geografia dei corsi sembra disegnare la mappa economica della Gallura: turismo, nautica, aeronautica, innovazione e sanità. Università e sistema produttivo finiscono così nello stesso circuito. Il decentramento ha superato il concetto che l'università sarda coincidesse con Cagliari e Sassari e che gli studenti degli altri territori dovessero trasferirsi. La regione ha progressivamente modificato questo schema finanziando sedi decentrate che hanno cercato una propria vocazione: agroalimentare, enologia e beni culturali a Oristano,

sbagliato considerare la crescita di Olbia una minaccia per Sassari, ma sarebbe altrettanto sbagliato pensare che basti avere finanziamenti e una forte domanda del territorio per moltiplicare indefinitamente corsi, strutture e dipartimenti. Servono studenti, docenti, ricerca, risultati e soprattutto una programmazione regionale capace di decidere dove investire e perché. Se l'università territoriale sarda è una scelta strategica, va governata senza campanilismi e invidie, magari con un occhio rivolto agli interessi degli studenti. Chi lo deve fare? Era il commento dell'Unione Sarda, a cura di Bepi Anziani. Il commento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Lula, Meana Sardo, Orotelli e Sorgono. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
2: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
3: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
4: 33 anni di giustizia negata.
5: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
4: Una sconvolgente storia vera.
5: Lo so che si dichiara innocente.
6: Io sono innocente.
4: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
7: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
8: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta, oggi alle 18.30 su Radiolina.
0: Il Cagliari in diretta.
4: Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
5: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi camminiamo in Sardegna.
6: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Caffè, borsa, agenda, blazer. Manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
9: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
10: Radiolina.
11: Unione Cult.
12: Unione Cult.
11: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
13: Benvenuti o bentornati, mettetevi comodi, questo è il salotto culturale dell'Unione Sarda e per la prima volta qui negli studi di Piazza l'Unione Sarda a Cagliari un'attrice strepitosa, una cantastoria affascinante, l'amica che tutti quanti vorremmo avere, Sara Ilmaz, benvenuta.
14: Grazie.
13: Benvenuta e grazie perché lei è nei cuori della gente.
14: Mi fa piacere, è il mio scopo.
13: I cuori della gente in tutto il mondo, come si fa?
14: E che ne so, si fa.
13: Tanto ha fatto anche Ferzan Özpetek, tant'è che in tutte le biografie noi leggiamo che lei è la musa del grande regista turco.
14: Sì.
13: La musa, l'amica è quella che lo sopporta, allora.
14: Assolutamente, ma in tutte le amicizie c'è sempre una parte di sopporto l'uno verso l'altro inevitabilmente, quindi è anche vero questo.
13: I film di Özpetek l'hanno portata al grandissimo successo internazionale, scegliendo poi dalla Turchia, dal suo paese di nascita, di stabilirsi qua in Italia.
14: Sì, sì, sì, vivo a Firenze da 9 anni.
13: Firenze e poi la Sardegna che diventa una meta per lei consueta.
14: Molto molto amata, la Sardegna appena sono venuta la prima volta mi è piaciuto tantissimo e sento tante vibrazioni quando sono in Sardegna, mi sento molto a casa mia. E, avevo letto una volta che i sardi avrebbero a livello dei geni, del DNA, un'eredità che verrebbe dall'Anatolia.
13: E questo ci rende quanto mai vicini. Sardegna, dove noi l'abbiamo intercettata, è reduce dal grande successo del Festival Letterario di San Gavino. E io ho detto prima una cantastorie affascinante. Cara Istanbul, è il libro, lo vedete, che lei ha firmato. Nell'intervista che ha concesso al nostro quotidiano ha detto: io non sono una scrittrice. E allora io dico: lei può non definirsi scrittrice, però una bravissima cantastoria.
14: Sì, è quello che dico io sono una fabulatrice, io racconto delle storie, quindi questa definizione mi va bene.
13: Cara Istanbul, Özpetek scrive: ho ritrovato in queste pagine la Istanbul di un tempo, quelli che noi eravamo, era quella meglio gioventù. Il primo ricordo che ha condiviso col regista.
14: Ah, allora il nostro primo ricordo non è né in Italia né in Turchia, perché ci siamo conosciuti in Francia, a Strasburgo. Lui era venuto a presentare il suo primo film, Hamam, bagno turco, e io ero lì per un altro film turco, che non mi ricordo esattamente quale. Ci siamo conosciuti e poi avevamo già avuto un contatto per una traduzione, e lì abbiamo passato tutta una giornata insieme. Lui era totalmente spaventato dalle lumache che mangiavo, dalle ostriche che inghiottavo.
13: Allora, io adoro le lumache, guardi.
14: Anch'io.
13: Le lumache, che siano al sugo o che siano fatte...
14: Sì, ma io mangio, diciamo tutto. Che provo tutto, anche se dopo non mi piacciono, non rifiuto mai di provare qualcosa, ma le ostriche, eccetera, le adoro comunque.
13: E invece Özpetek...
14: E lui era tutto così a guardarmi e poi mi ha detto: ah, mi piacerebbe lavorare con te. Io non l'ho preso per niente sul serio, perché penso che tanti registi lo dicono un po' come per fare un po' di educazione,
13: un po' di cortesia.
14: No? Invece lui, noi ci siamo conosciuti, doveva essere fine novembre 96, è arrivato 96 o 95? Lui è arrivato a febbraio a Istanbul, mi ha portato una sceneggiatura che mi ha colpito molto, perché in realtà la parte che mi chiedeva di fare nel suo secondo film, Harem Suare, che dovete assolutamente
13: vedere, certo.
14: Perché è un film che è passato un po', come dire, un po'...
13: Non in secondo piano, però magari quelli che hanno avuto
14: sì,
13: meno...
14: Sì, sì, ma è un bellissimo film dove mi chiedeva di fare la parte che aveva avuto la mia nonna materna nella vita.
13: Özpetek per lei ha sempre ritagliato questi ruoli da grande amica, da grande consigliera, da donna che consola, e noi siamo abituati anche a vederla apparecchiare delle tavolate meravigliose. Ma succede così anche nella sua vita?
14: Nella mia vita succede così, perché io adoro mangiare con gli altri, e bisogna capire che sono figlia unica, nata da due figli unici, e quindi per me le amicizie sono sempre state essenziali nella mia vita. E va bene, può capitare che mi ritrovo da sola per mangiare, ma allora non cucino mai da sola, mangiucchio qualcosa che ho
13: Qual
14: in casa.
13: Qual è il piatto che le esce meglio?
14: Ah, tanti, non ce n'è uno solo, ma come? Mi sottostima.
13: Ma assolutamente no, tant'è che sveliamo anche al nostro pubblico un patto che abbiamo fatto con Serra, che mi ha detto: vengo in trasmissione, però io devo mangiare le pardule, quindi non solo due pardule prima di cominciare la trasmissione, ma abbiamo un bel vassoio che ci aspetta qua
14: in Sardegna
13: negli studi.
14: Funziona così con le pardule che adoro.
13: E allora saranno anche quelle che le porteremo quando verremo a trovarla a Firenze. Manuel Cozzolino in regia, noi andiamo con la musica.
14: Bellissimo.
13: E la musica la sceglie la nostra Serra. Cosa ci fa ascoltare oggi?
14: Allora, io vorrei farvi ascoltare una canzone nostalgica, perché è vecchia, ma che mi piace così tanto. E devo dire, è piaciuto anche a Almodovar, ma a me piace la versione di Mina, che adoro, quindi Un anno d'amore.
13: Un anno d'amore qui, Radiolina e Videolina con Serra Ilmaz, Unione Cult.

0: Unione Cult.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
2: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
3: È tornato l'1+1 a marchio Coop nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta il riso Coop Ribe da 1 kg, prendi 2 a 2,35 euro. La mozzarella Coop Benessin senza lattosio da 125 grammi, prendi 2 a solo 1,49 euro. E i frollini tondi Coop con granella di zucchero da 700 grammi, prendi 2 a 2,69 euro. Acquista i prodotti Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Sassari, Cagliari e Inter. La Coop sei tu.
4: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
5: 33 anni di giustizia negata.
6: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
5: Una sconvolgente storia vera.
6: Lo so che si dichiara innocente.
7: Io sono innocente.
5: Giustizia dall'8 ottobre al cinema.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
11: Ci attende una giornata di giovedì con un po' di variabilità in Sardegna. Avremo il passaggio di un po' di nuvolosità in mattinata, nubi più presenti poi tra pomeriggio e sera, con anche la possibilità di qualche isolato piovasco. Contesto climatico che comunque sarà molto mite, con valori anche fino ai 27-28 gradi. La ventilazione a tratti soffierà moderata, con mari calmi o poco mossi, localmente fino a mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Unione Cult.
13: Ancora insieme su Radiolina e su Videolina con una grandissima protagonista del nostro cinema, ma non solo, perché il pubblico sardo ha potuto apprezzare Sera Ilmaz tante tante volte anche sul palcoscenico. Stiamo parlando di prosa, dal Don Chisciotte a Magnifica Presenza. Magnifica Presenza addirittura lo scorso anno,
14: sì,
13: con
14: 25,
13: le date, esatto, con le date cagliaritane. È stata una bella scommessa portare un grande film di successo a teatro.
14: Sì, diventa altra roba, perché il ricordo che uno ha dal film è diverso, evidentemente. Quindi quando il cinema diventa teatro diventa una cosa totalmente diversa. Ma è stato anche molto piacevole recitare Magnifica Presenza, e devo dire che io sono sempre felice quando sono sul palcoscenico.
13: E questo ce l'ha dimostrato con la sua grandissima generosità. Per chi ama la televisione, ama il cinema, in questo momento la Turchia sta vivendo una sorta di nouvelle vague. Sto parlando soprattutto di fiction.
14: Magari fosse nouvelle vague come quella cinematografica.
13: Almeno fosse. Abbiamo tanta fiction. Basta collegarsi a una delle piattaforme, da Prime a Netflix, ma anche sui canali da Viale Mazzini alle Ammiraglie Mediaset, e la serialità turca è davvero al primo posto. Cosa sta succedendo?
14: Ma io non lo so, mi sa che la gente ha tanto bisogno di scappare alla realtà, perché le fiction turche spessissimo ci fanno vedere un mondo che non esiste. Tanta ricchezza, eccetera, e quindi io vi devo confessare che non le guardo, tranne ad esempio una che ho guardato con grandissimo piacere, ma che già è un po' datata, che è Ethos.
13: E la troviamo su Netflix.
14: Si trova su Netflix, era di 8 puntate se non sbaglio, ed è veramente una serie buona che vale la pena di guardare. Le altre trovo che siano un po' troppo lontano dalla realtà e quindi non mi va tanto di vederle.
13: Che momento sta vivendo la sua Turchia adesso? Perché non è certo queste favole d'amore hanno tutte lieto fine, c'è sempre
14: Turchia
13: un cattivo.
14: Vive un momento, del resto, come il mondo, come l'Europa, non stiamo vivendo un momento bello, stiamo vivendo un momento molto teso, molto pericoloso, che molto aggressivo a livello politico, dove temiamo che ci fosse una guerra, perché la cosa che uno realizza è che l'uomo non impara mai la lezione, mai. Quindi ricomincia. L'uomo è profondamente ciclotimico. Abbiamo avuto la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, e in questo momento, visto come va la politica, io temo veramente che ci sia una guerra, e mi fa paura per i nostri figli, perché noi ormai...
13: orrore.
14: Sì.
13: Serra, la Turchia, però, penso anche alla sua Istanbul, è un paese dove l'Oriente convive con l'Occidente. Un grande esempio.
14: Allora, se io mi lancio in questo discorso, ci saremo anche per le pardule della colazione domattina.
13: Ma e per perché, me sarebbe meraviglioso.
14: Perché è un discorso molto complesso, perché dobbiamo partire prima dalla definizione cos'è l'Oriente e cos'è l'Occidente. Ma l'Oriente esiste davvero? Sì. Come diceva Edward Said, quindi è un discorso molto complesso e profondo. Ma c'è sempre quell'idea molto superficiale di un Oriente dove ci sono le moschee, il muezzin che canta, le donne che fanno il ballo del ventre, eccetera, ma che non è Oriente. Quindi
13: e stessa cosa è anche per l'Occidente, perché sono quegli stereotipi, assolutamente.
14: Sì, assolutamente.
13: E noi in Sardegna viviamo di stereotipi, lei che ci frequenta lo sa, no?
14: Sì,
13: in Sardegna sembra che esista solo il nuraghe e le spiagge da cartolina, quindi lo stereotipo è quello che fa male in assoluto.
14: Invece bisogna vedere, incontrare
13: gente.
14: La gente, cercare di capire, andare al di là delle immagini, dei stereotipi, eccetera.
13: Istanbul però in questo resta un grande esempio.
14: Istanbul è una bella città che è stata molto molto molto sciupata perché troppo costruita, e però ha questa posizione geografica così eccezionale che tutto ciò che si fa per renderla brutta non funziona, rimane ancora bella, almeno nel centro. non parlo delle periferie perché è un dolore di vedere le periferie che sono solo cemento, cemento, cemento, cemento. Io oggi divento presidente della Repubblica e proibisco subito di costruire in cemento. È così che farei.
13: E noi possiamo essere solo d'accordo con lei.
14: E soprattutto una regione molto sismica.
13: Certo.
14: Ogni volta che c'è un terremoto in Turchia muoiono un sacco di gente per via di chi ruba nella costruzione e chi non viene né condannato né giudicato, eccetera. Quindi sono piena fino a line e non so, i terremoti ancora più gravi capitano in Giappone e muore tutt'al più due persone.
13: Paese che ha lavorato bene, no? E posto delle grandissime basi. Ha un sogno ancora, Serra Ilmaz, oltre quello di diventare presidente della Repubblica?
14: No, non sogno veramente, non lo vorrei per niente al mondo. Sono troppo... non voglio dire, ormai ho una certa età e ho vissuto tante cose che non mi danno, non mollerò evidentemente di credere in quello in cui credo e di alzare la voce per una società migliore, per la giustizia, per uno stato di diritto che è importantissimo, lo vediamo perché in questo momento in tanti
13: posti...
14: Per gli
13: uomini e per le donne,
14: assolutamente,
13: senza distinzioni.
14: Perché vediamo che in questo momento le forze dell'oscurità, del buio come le chiamo io, invece di fare la battaglia vengono a mangiucchiare man mano la costituzione dei paesi e si cambia una legge di là e si cambia una legge di qua. È vero che noi non riusciamo a seguire tutto nei tempi reali e quindi passano un sacco di leggi che minano. Sono come delle mine vaganti che ci impediranno di avere delle democrazie tra poco tempo. Quindi dobbiamo essere molto allerta per queste cose. Ma il mio sogno sarebbe che torni lo Stato di diritto in Europa e nel mondo in generale. Perché questa definizione, che non sembra per niente rivoluzionaria, lo è, perché lo Stato di diritto è proprio la condizione sine qua non di tutte le democrazie.
13: E il suo sguardo così azzurro, così limpido, ci fa ancora sognare, sperare. Serra Ilmaz a Radiolina e a Videolina, l'appuntamento è come sempre alle 14.30 in diretta sulla vostra Radio del Cuore, però non potete perdervi l'appuntamento televisivo il venerdì alle 22, il sabato alle 14.30 su Videolina, anche perché per chi ci ascolta ora solo in radio, cioè questa meravigliosa capigliatura oggi azzurra. Azzurra verde, non mi aspettavo il ciuffo verde oggi. Serra Ilmaz, grazie per essere stata con noi. Grazie a Manuel Cozzolino, come sempre.
14: E grazie a voi tutti.
13: In regia.

0: Unione Cult. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la politica. L'Aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato che porrà la questione di fiducia. Intanto, sulla manovra, il vice ministro Leo chiede cautela. Non possiamo permetterci sforamenti, altrimenti rischiamo un tracollo come quello vissuto dalla Grecia.
4: Una donna di 74 anni è morta a Roma, nella zona di Casal Palocco, dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne, che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Il conducente del veicolo è stato accompagnato presso il campus biomedico per gli accertamenti di rito. In corso la ricostruzione dell'esatta dinamica dei fatti.
5: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di vittime minorenni.
4: Ora in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in varie parti del paese. Ha cerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri a Marsiglia, in fiamme una scuola di Nantes, occupato il campus dell'Università di Saint-Denis e scontri tra polizia e studenti a Lille. Le mobilitazioni sono iniziate da una settimana e hanno provocato il ferimento di almeno 119 persone tra studenti e membri del personale e 83 agenti. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi.
5: Con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump ha avuto dei colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare un divieto all'export o l'adozione di altre misure nell'urgenza di placare un caro carburante che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di medio termine di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima dalla guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
4: Il tennis. Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu, per 1-6-7-6-6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo, che ha sorpresa eliminato il talento spagnolo Jodar.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Radiolina, Radio Notizie.
8: A tutti voi all'ascolto, un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. È stato approvato in consiglio regionale il documento di indirizzo economico alla base della prossima finanziaria, manovra che la maggioranza punta ad approvare entro l'anno nella seduta statutaria. Intanto nuove polemiche sugli aeroporti ai privati. La cronaca giudiziaria: ci sono 4 condanne del Tribunale di Cagliari al processo sull'inchiesta per il cosiddetto pranzo di Sardara che si era tenuto il 7 aprile del 2021, svolto in aperta violazione delle norme anti-Covid. 1 anno e mezzo di reclusione con pena sospesa al colonnello Marco Granari, ex comandante del 151esimo reggimento della Brigata Sassari, e per il suo aiutante, il tenente colonnello Mario Piras. 8 mesi invece per Umberto Opus, all'epoca dei fatti direttore generale dell'assessorato regionale agli enti locali, e per Giovanni Corona, il manager responsabile della struttura termale di Sardara. La proroga della zona rossa a Cagliari per altri 4 mesi, decisa ieri in prefettura.

0: miglior prezzo per tutta la famiglia.
1: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
3: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
5: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Let's go, girls.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
5: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
6: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
7: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
9: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
10: 33 anni di giustizia negata.
11: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
10: Una sconvolgente storia vera.
12: Lo so che si dichiara innocente.
13: Io sono innocente.
10: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
14: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.

0: giunta al via libera entro l'anno. La giunta va sotto sulla consulta dell'emigrazione, la prima volta nella legislatura. La dermatite bovina, il focolaio di Samugè è estinto, ma Bruxelles mantiene la sorveglianza entro 20 km. Coldiretti chiede lo sblocco immediato. La zona rossa Cagliari, cittadini divisi, ma c'è chi la chiede. Anche in altre zone del centro, in piazza Dettori, a 3 anni dai crolli, vandali e rifiuti alimentano il degrado. A Olbia, a 3 giorni del Festival dell'Aerospazio, droni, aerei, robotica e intelligenza artificiale, un viaggio tra le nuove tecnologie dalla Terra alla Luna. Nuovo stadio del Cagliari, il comune rilancia sul cantiere prima pietra entro marzo 2027, il bando non preclude il percorso del dossier già consegnato da Federcalcio all'UEFA. La politica in apertura, intanto con la notizia di tensioni, consiglio regionale con giunta e maggioranza andate sotto a scrutinio segreto, al voto la sostituzione di un componente della consulta dell'emigrazione chiesta dall'assessora al lavoro Desiree Manca, richiesta bocciata dall'aula con evidente contributo di Franchi Tiratore. Comunicato l'esito, i 5 Stelle hanno chiesto la sospensione dei lavori e la conseguente conferenza dei capigruppo ha deciso di riconvocare a domicilio il Consiglio e ha fatto in tempo ad approvare il documento economico e finanziario, la prima volta che la Giunta va sotto in questa legislatura. E a proposito dell'approvazione del documento finanziario, il servizio di Stefano Fioretti.
1: Un documento finanziario importante, riproduce e aggiorna il programma regionale di sviluppo, che è chiaro che è in fase di predisposizione della manovra.
2: Spiana la strada alla finanziaria, il via libera del Consiglio regionale al DEF, documento economico che fissa gli indirizzi del programma politico su tutti, misure contro lo spopolamento, da tradurre poi nella legge di bilancio. I tempi ci sono per provare ad evitare l'esercizio provvisorio.
1: Si tratterà di una manovra essenzialmente di manutenzione, contiamo di poterla approvare in giunta entro il 31 ottobre e spedirla subito al Consiglio per fare in modo che le commissioni competenti possano lavorare e si possa approvare entro il 31 dicembre.
2: Critica al DEF dalle opposizioni che su un punto in particolare riaccendono la polemica ancora sugli aeroporti privati, rilanciando ora con una mozione un dibattito davanti ai 30 milioni per l'operazione già previsti nella prossima manovra.
3: Un DEF senza visione che tiene nascosti i programmi della Giunta. Gravissima la mancanza di trasparenza sul tema aeroporti, l'abbiamo detto con le buone, ora c'è anche un'indagine della Procura, vogliamo vederci chiaro, basta frottole.
1: Credo che sia chiesto a tutti un maggior protagonismo con quote e quindi queste risorse sono destinate a questo, che prescindono dalle modalità con le quali si deciderà di entrare, e quindi quelle ovviamente non competono all'assessore del bilancio.
2: Seduta statutaria preceduta dal terzo vertice dei capigruppo di maggioranza per rivedere le commissioni a metà mandato, resta la richiesta dei piccoli di un riequilibrio, si rafforza l'idea di un nuovo schema 3-2-1 con il PD che cederà una presidenza ad AVS, quadra da trovare entro il 9 ottobre, data esatta del giro di boa della legislatura.
0: La cronaca adesso con un'operazione antidroga della squadra mobile di Cagliari, Gidiangela Secchi.
4: I falchi della squadra mobile della questura cagliaritana lo osservavano da tempo. I movimenti del 54enne erano finiti sotto la lente degli investigatori perché sospetti. La conferma del suo coinvolgimento nell'attività di spaccio si è avuta con la perquisizione del suo appartamento nel quartiere di Smirrionis. Gli agenti hanno cercato prove dappertutto, ma la droga alla fine è spuntata fuori dal frigorifero. 200 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno erano confezionati con involucri color argento e recavano una scritta arancione papaya con stampigliata l'immagine del succoso frutto tropicale. In tutto 21 kg di stupefacente che alla vendita avrebbero fruttato non meno di 200.000 euro. La merce, destinata al mercato locale, è stata sequestrata dalla polizia. Il 54enne, dopo l'arresto e l'udienza di convalida, è stato accompagnato nel carcere di Uta. Risponderà di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
0: Adesso parliamo di dermatite bovina. Con il caso di Samugheo non c'è più il focolaio, ma secondo Bruxelles deve restare la sorveglianza entro 20 km. Mario Tasca.
5: Il focolaio di dermatite bovina di Samugheo è estinto, le misure sanitarie sono state completate e sono scaduti anche i periodi minimi previsti dalla normativa europea. Eppure resta una fascia di sorveglianza di 20 km destinata a rimanere in vigore fino al 1° febbraio 2027. A pesare, secondo Bruxelles, è soprattutto la vicinanza con il focolaio di Escalaplano, ancora formalmente attivo anche per un contenzioso davanti alla giustizia amministrativa.
6: Bruxelles mette ancora dei freni alla Sardegna. Tiene ancora le porte chiuse. Una

0: decisione non comprensibile, non giustificata. Questo non è più sostenibile. Le aziende sono in una condizione dove non si potrà andare avanti per molto, perché già lo stato di difficoltà è altissimo già in questo momento.
1: Per Coldiretti il blocco sta provocando accumulo di bestiame nelle aziende, maggiori costi di alimentazione e problemi di benessere animale.
0: Chiediamo un intervento da parte della regione veloce, poiché ci sono già delle risorse disponibili, i famosi 11 milioni, che servono per alleviare i problemi dovuti alla mancata movimentazione e agli abbattimenti avvenuti nelle aziende.
1: La partita si regge sul confronto istituzionale con Bruxelles e alla regione passa il compito di trasformare il miglioramento epidemiologico riconosciuto negli stessi atti europei in una revisione concreta delle restrizioni che ancora gravano su Samugheo.
0: Sappiamo che il momento è molto difficile, ma Coldiretti non arretrerà di un passo. Continueremo ad andare avanti decisi fino a quando il problema non verrà risolto, fino a quando non verranno riaperte le porte delle nostre stalle.
2: 4 le condanne del Tribunale di Cagliari nell'ambito del processo per il pranzo di Sardara il 7 aprile del 2021 svolto in aperta violazione delle norme anti-Covid. Un anno e mezzo di reclusione con pena sospesa a Marco Granari, ex comandante del 151esimo reggimento Brigata Sassari, e per il suo aiutante Mario Piras. 8 mesi per Umberto Oppus all'epoca dei fatti di G dell'assessorato regionale agli enti locali e per Giovanni Corona, manager della struttura termale di Sartara. Diversi reati contestati, peculato, falso e favoreggiamento. Questa sera alle 21 su Videolina c'è Radar e con le anticipazioni con Nicola Scano.
3: Quanto pesano il caro carburanti e il debito pubblico sulle famiglie? Quali risposte può dare la politica tenendo i conti in ordine? Ne parleremo stasera a Radar con l'economista Carlo Cottarelli. Poi l'assalto delle rinnovabili con Mauro Pili, l'invasione delle mega batterie e l'eolico in mare tra Sardegna e Corsica. Tutti i nodi delle autorizzazioni che corrono. Francisco Sedda, presidente di Aenantis, ci presenterà la petizione sulle accise legate ai carburanti prodotti dalla Saras, chiede di pagarle in Sardegna, valore 1 miliardo. E parleremo di giovani con la filosofa e scrittrice Michela Marzano. Il suo ultimo libro, La sofferenza che non parla, affronta il disagio degli adolescenti e il coraggio degli adulti di ascoltarli. Vi aspetto alle 21.
2: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
4: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. Tweet.
2: La zona rossa a Cagliari è stata prorogata, vediamo cosa pensano cittadini e commercianti con Virginia Devoto.
5: Siamo soddisfatti della proroga della zona rossa, certamente l'attenzione deve essere posta anche a altre parti di Cagliari che adesso ha qualche problema, come per esempio Piazza degli Enne o il Corso.
6: Devo dire, rispetto all'anno scorso secondo me è proprio migliorato molto e comunque ci sentiamo più tutelati.
7: La zona rossa può spaventare gli avventori anche dei locali, che siano turisti o meno, non ha una funzione deterrente perché o continuano comunque determinati episodi o al massimo si spostano di qualche centinaio di metri.
8: La proroga per 4 mesi della zona rossa nel centro di Cagliari divide commercianti e residenti.
9: Sfido chiunque a voler venire in via Sassari o a fare una passeggiata in via in Piazza del Carmine vedendo tutti questi presidi, si pensa a una zona appunto pericolosa.
10: Penso che sia assolutamente positivo, vista la situazione. Io parlo come residente e come commerciante di questa zona. Abito qui da tantissimi anni, lavoro qui da 35 anni e oramai abbiamo una situazione abbastanza difficile.
11: Io sono residente e sono felicissima perché ci vuole la zona rossa, non siamo assolutamente sicuri.
8: non solo un presidio delle forze dell'ordine, ma i tanti turisti segnalano la scarsa illuminazione in altre zone che fanno parte del perimetro della zona rossa.
5: Per esempio Piazza Matteotti, che in alcune giornate è completamente spenta, e chiaramente non solo ci è stato fatto notare dai tantissimi turisti, ma i commercianti riportano questo dato.
2: Restiamo a Cagliari con un altro caso, quello delle palazzine di via Dettori. Dopo i crolli del 2023 sono ancora disabitate, in balia di vandali e ladri. Veronica Fadda.
12: Sono passati 3 anni e 9 mesi da quando in via Dettori a Cagliari tutto è cambiato. Un grave cedimento strutturale e il dissesto del sottosuolo hanno segnato le palazzine che affacciano sulla strada, oggi disabitate e ancora segnate dalle profonde crepe. Nel frattempo quelle case vuote sono diventate più volte bersaglio di vandali e ladri. L'ultimo episodio 2 notti fa, quando qualcuno è entrato in un appartamento.
13: È successo l'altra notte, sono entrati anche nel mio appartamento sfondando la porta del caveglio. Ci sono una cassetta di attrezzi, c'è di tutto. E sono rientrati anche nell'appartamento sopra il mio. Una decina di giorni fa siamo stati chiamati ugualmente perché sono stati spaventati 2 persone che cercavano di salire dal tubo. Nello spavento, siccome sono scesi, si sono tenuti ai cavi, che questi erano i cavi dei sensori per monitorare le fessure della palazzina, e li hanno strappati.
12: Oltre al danno la beffa, chi una casa ce l'ha, o meglio ce l'aveva, oggi è costretto a vivere altrove, e nel frattempo attorno all'area di cantiere si è creata un'isola di rifiuti di ogni tipo.
13: È abbastanza anche vergognoso, secondo me, in una città come Cagliari, la città turistica come viene detta, ma diciamo tra virgolette, questa non è una buona cartolina per i turisti. Per lo più è molto pericoloso, non so se si sta aspettando qualche disgrazia, perché qua abbiamo dei punti veramente pericolosi sia per i bambini ma anche per gli adulti e per i turisti.
2: Ci sono dei progetti per revitalizzare la borgata di Villa Assunta tra Sassari e Alghero, ce ne parla Franco Ferrando.
14: Una factory nei locali ex Etfas, un tempo centro servizi e cinema della borgata di Villa Assunta tra Alghero e Sassari. Col tempo si è spopolata, ma c'è chi non si arrende a dimenticare un luogo tra Portoferro e il lago di Baras che può diventare uno spazio aperto alla comunità, trasporto, natura e attività sociali.
15: Assolutamente vogliamo dare vita a questa borgata, che per noi è un piccolo gioiello. Negli ultimi anni si è spopolata, ma la nostra grande sfida, il nostro obiettivo è proprio quella di creare delle attività alle quali possiamo poi partecipare tutte le persone che credono nel nostro progetto.
14: Ottenuta la gestione dello spazio attraverso un bando del comune, ci si è messi subito al lavoro per riadattare l'edificio, previste anche alcune stanze per i pernottamenti.
16: La principale opera che manca al momento è un soppalco che sarà realizzato sopra gli spogliatoi. Tutti gli ambienti saranno modulari, questo ci consentirà di dargli più funzioni.
14: Non solo, la Bonga Surf Family con i suoi esperti in collaborazione con l'università ha creato un protocollo di sicurezza per rendere la surf therapy un'attività inclusiva.
15: Un protocollo di allenamento rivolto a bambini e bambine con autismo. Questo protocollo è stato creato attraverso un lavoro di 2 anni con vari partner europei.
2: Facciamo ancora una breve pausa.
17: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
18: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
19: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
20: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
21: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
20: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
21: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
22: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
23: Radiolina, meteo.
24: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
25: Nelle prossime ore i cieli risulteranno a tratti coperti sulla Sardegna, ma con il basso rischio di conseguenze. Domani sarà un'altra giornata di alternanza tra sole e nubi, sempre con il basso rischio di precipitazioni e temperature massime intorno ai 26-27 gradi. Ventilazione in prevalenza debole o a regime di brezza lungo le coste con mari poco mossi, localmente mossi solo al largo. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
26: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: Andiamo ad Olbia con il Festival dell'Aerospazio. Silvio Rò.
27: Con il progresso della ricerca e tecnologie sempre più avanzate, la distanza tra noi e lo spazio sembra accorciarsi. Quello che fino a pochi anni fa appariva lontanissimo, oggi comincia a prendere forma in progetti concreti. Droni, aerei, robotica, intelligenza artificiale e nuove tecnologie stanno aprendo la strada anche a nuove professioni. Per 3 giorni Olbia diventa una finestra su questo mondo. Al Museo Archeologico, il Festival dell'Aerospazio mette insieme astronauti, ricercatori, piloti, esperti, studenti e imprese. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva fino alla Luna. Ed è proprio sulla Luna che si prepara una delle sfide più affascinanti. L'Italia sta infatti lavorando a una vera e propria casa mobile lunare.
28: Diciamo il camper lunare che mi permette di avere un'abitazione di astronauti sulla Luna, uno spostamento e una capacità di entrare e uscire da ambienti pressurizzati al suolo lunare. Adesso andiamo sulla Luna e ovviamente con delle sfide molto maggiori.
27: Al museo spazio a mostre, esperimenti e incontri con gli addetti ai lavori.
29: Oggi lo spazio per noi è sicuramente più vicino, lo spazio non è più solo di appannaggio delle istituzioni, delle missioni governative, ma è accessibile ai privati, costi ridotti delle aziende che possono lavorare grazie anche alla ricerca sempre più in crescendo di quelle che sono le figure professionali richieste.
27: E tra i più piccoli c'è chi sembra avere già le idee chiare su cosa fare da grande.
30: C'è qualcuno che vorrebbe lavorare nello spazio?
31: Sì, io.
2: Al Gioventù delle Spiagge a Lignano Sabbiadoro c'è anche la delegazione della Gallura che ha portato il caso Costa Smeralda. Sentiamo Gianpaolo Cucuru.
32: Una stagione dai numeri importanti come presenze e di conseguenza anche per i problemi legati al turismo che in Gallura genera sì economia, ma d'estate mette a dura prova il sistema viario e la qualità di vita della popolazione. Al G20 delle spiagge di Lignano Sabbiadoro la delegazione di Arzachena ha portato sul tavolo gli effetti di una collaborazione sempre crescente con la capitale della vacanza fondata da Karim Aga Khan, cui è stata intitolata la piazza di Porto Cervo.
0: La Costa Smeralda e l'ente comunque che gestisce il territorio di tutto il comprensorio e quindi il comune vivono in simbiosi, seppur ovviamente con appartenenze e fini diversi, però cercando di coinvolgere e coinvogliare le forze per il benessere sia dei cittadini ma anche ovviamente dei nostri visitatori.
32: Necessaria una cabina di regia per coordinare gli interventi.
0: Vivibilità della residenzialità, ma anche di sicurezza, di decoro, di manutenzioni, e quindi le soluzioni che noi attuiamo vengono sempre avvicendate poi di pari passo con il consorzio Costa Smeralda in sinergia tra le parti, e questa è una cosa fondamentale.
32: Prosegue intanto l'iter legislativo per il riconoscimento delle comunità marine, che schiuderebbe le porte ai fondi straordinari per la gestione degli accessi nei luoghi sovraffollati.
2: Nuoro festeggia 100 anni del settimanale diocesano L'Orto Bene. Gianfranco Locci.
1: Il vescovo Antonello Mura mette le mani avanti.
3: Il compito di un giornale come L'Orto Bene è quello di far emergere con competenza e coerenza quella verità a volte nascosta, perché non prevalgono gli imbroglioni delle notizie.
1: Un'informazione che va in profondità, più ricca, più attenta, soprattutto più credibile nell'era dell'intelligenza artificiale, delle notizie spesso non verificate ma spiattellate con velocità in rete a caccia di click e like. Ecco la speranza che si leva dal colle di Sant'Onofrio a Nuoro. L'Orto Bene, il settimanale diocesano, compie 100 anni.
4: Spesso si inseguono le notizie, noi invece, i settimanali cattolici, hanno il dovere in qualche maniera di leggere più in profondità, di andare oltre il contingente. Forse dovremmo ritornare a riscoprire il passato.
5: Rispetto a quelle che sono le notizie istantanee, spesso scritte anche con l'intelligenza artificiale, L'Orto Bene invece ha il ruolo di ragionare su quello che accade e far capire meglio quelle che sono le vicende non soltanto del nostro territorio ma anche del mondo.
1: Il direttore dell'Orto Bene, Francesco Mariani, riavvolge il nastro dei ricordi e fa riflettere.
6: Salvatore Manniloni e Cogoni e L'Orto Bene, che cosa hanno in comune? Primo, una fede cristiana vissuta nella sua interezza, declinata nella realtà, il primato della persona umana e della sua dignità, l'interazione con la popolazione e la capacità di ascolto.
2: C'è ancora la pubblicità.
7: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
2: Della comunità di Giorgei è entrato ufficialmente nel patrimonio culturale nazionale. Ce ne parla Fausto Ru.
8: Giorgei ha celebrato con un convegno il riconoscimento di Susè Sineddu come bene del patrimonio immateriale culturale nazionale, un risultato che sancisce il valore storico, culturale e identitario di uno dei simboli più rappresentativi della comunità.
9: Ritengo che oggi sia una giornata storica per Giorgei, perché grazie alla sovrintendenza, al lavoro della sovrintendenza e della Proloco, e grazie al supporto dell'amministrazione comunale siamo riusciti a creare questa giornata, e oggi il Susè Sineddu è diventato patrimonio culturale immateriale nazionale.
8: Il riconoscimento è il risultato

0: far fronte all'emergenza. Centinaia i fermi.
1: In Italia ora, con l'Aula della Camera che ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dalle opposizioni. I voti contrari sono stati 229, i favorevoli 151. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Secondo i tabulati, sono 7 i voti favorevoli in più rispetto a quelli dei partiti di maggioranza presenti. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato porrà la questione di fiducia. Via libera intanto in commissione difesa alla Camera alla risoluzione che punta a rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando da circa 6.800 a 10.000 i soldati impiegati sul territorio nazionale.
0: Slitta in commissione difesa della Camera la discussione e il voto sul rinnovo del memorandum Italia-Egitto a 3 giorni dalla sentenza su Regeni. Il testo riguarda la condivisione di tecnologie, cooperazione sugli equipaggiamenti e gestione di situazioni complesse. Motivo ufficiale dello slittamento, spiegano dalla commissione, l'indisponibilità del relatore, il deputato di Fratelli d'Italia Mauro Malaguti.
1: Scotland Yard ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone tra imprenditori e funzionari e di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower di Londra. Il grattacielo di edilizia popolare ai margini del quartier di lusso di Chelsea, il cui rogo costò la vita nel giugno 2017 a 72 persone, inclusi i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi, inquilini di uno degli appartamenti ai piani alti della torre.
0: Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha consegnato al Ministero una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Il ragazzo quel giorno aveva bloccato il compagno 13enne che, dopo aver spruzzato spray urticante contro l'insegnante, l'aveva colpita con un coltello.
1: Malagò contro Abodi sulle dimissioni di Diana Bianchetti da capo delegazione della Nazionale dopo le dichiarazioni del ministro dello sport che aveva criticato la sua posizione in dissenso con il presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. È una scelta che condivido, ha detto il presidente della FIGC.
2: Credo che è impossibile dargli torto, poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro e quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.
5: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
6: Tranquilla, andiamo da Globo.
5: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
7: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
8: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani.

su magari in Colonnaraga toccherà da mannare puro in sa piazza del Tori, Vandalus e Aliga a 20 greci su de grado. In terra noa, tre disi dedicaras ai su festival di serio spazio, dronis, aeroplanos, robotica, intelligenza artificiale, tecnologia sanosa, viaggiant a dessa terra e sa luna.

Siete 20 km, una mesura che arriverà a su manco finzas e su mese viaggio di su 2027. Bruxelles narra che il problema per Toccara, Rusca è tutto un altro allevamento in corso di Iscarebrano. Per risolvere queste questioni, Toccara mette questa sentenza de su Tarra, pizza su de su recurso presentato dei allevatori. Se Europa deve ricomprendere che in allevamento del Samugheo, su virus non c'è stivroso, come ti narra Paolo Corrias, presidente del Saccol Diretti di Aristanis, questa decisione di Bruxelles. Esti isbagliara, i salvatori se non di corretti un terroscio, su bestiame non si vuole immovi, non si vuole bendi, e questa cosa è fendi danno su essa azienda, e finza sa boi si pacca se vitello su. In moi per intervenire in questa regione, in era ancora Paolo Corria, se tocca pagare il luogo sul rimborso, previo, su bestiame che hanno i bendi, e poi questo malario che ha estetio boccio. Spacciato sul dibattimento, su Ginanta Prangio de Sardara, su Setti, del su mese aprile, del su 2021, un prangio che aveva stato parecchiato su ristoranti di un'istruttura termale, del Sabide, quando ci viene ancora sa regola de nobessiri del domo, ci viene la pandemia del Covid. Su colonnello Marco Grande.

a su mancu 40 persone, ma merza si incivianta a fuioso quando vi arribara a sa guardare finanza. Non testa, a noi horas in videolina sa puntara noa de Radar, sa trasmissione in curu de Nicolas Cano, is argumentus, is protagonistas, con s'economista Carlo Cottarelli, sarà legato su caro carburanti de su debito.

Casteddu, ratturai a su mancu finzas su 31 de su mese a gennargiu de s'anu chi bedri, soeo spreciaus, comente narra Emanuele Frongia, su presidente de s'associu Forse si deppi riponni sa zona rubi finzas in sa piazza Iene, in su corso Vittorio Emanuele. Sa situazione rispetto a s'anu passau, questi mellus, meda, comente narra Laura Secchi de su ristorante Vita Nova. Posso camerieri, Mauro Palmas, su problema de sa criminalità, però non sa risolvi in questa maniera. Se delinquenti si sposta da una parte e sa trascetti. Un'altra cosa negativa, narra isso, sa zona a rubia, poi vai a sicchia, es turista, sa. Dunaro la finza Esmeralda Santa Maria dei suoi ristoranti Savori e Gusta zona Arrubia Naraissa non mi bragini ponudda pomimi invece esti positiva mera nara Iolezzedda dei suoi ristoranti lo Zodiaco e Savoro esti residenti traballara in sul locale dunque Savoro Sparti esti a favore di questo provvedimento ma operadorisi e cittadino sono nanta cacceresi a bisogno dell'ugisi no Savoro Schettotto in sa piazza Matteotti in su notti non si biri nuda. 3 anni e 9 mesi sì, ai oi su sciorrocco dei Spalazzinas de sa via Dettori in Casteddu e moi conti ancora sbuire non ci viviri e brosnemus sa situazione però questi sempre veus is domus atturanta serrara se conti a rischio de atro su sciorrocco ma su questi veus e si sul fatto che es alloggio su conti stetti su vandalizzato su una varia bortas sa tra di svandalo su conti in traus in durandome anti su sciorrocco l'assendiali che in ogni parte e cercando di arsia di entrare in sa ventana come ti ricorda Paolo Piras uno dei meriti di questo addomo antisegare scavo su desimpianto che a Zerbiri può controllare la solidezza di questa palazzina. Non di voler ospruso, nanta i residenti, chi ne teniera un addomo in modo per bivi e drummiri in un'altra domo, da un'altra parte, in pruso, in su cantieri accanto, come ti sibiri di questo filmao, e si nasce un montronaggio abusivo in un cighetta aligas de Donia Ripu. Con su progresso dessa circa e dessa tecnologia, sa distanzia intra sa terra e su che in su tempo spassau pariera atteso meda, oi pareti vicino. Non mancata gli strumenti, sono dunque sa dronisi, aeroplanosu, sa robotica, sa intelligenze artificiali, is tecnologia sanosa, antioberto arrugas differentisi, antioberto arrugas finza sa professione sinosa. De gusto sa argumento, sono divunti alleghendi espertosu, studiosusu, in su festival dell'aerospazio in Terra Noa. 3 disi de Atobiusu, laboratorio con sa partecipazione de astronautas, circarorisi, pilota aziende e finzas i studianti. Un festival apparizione sul museo archeologico, una sfida spantosa a mera e sti gusta che a martiri possa luna, come ti spiegherà Anna Maria Piras che traballara in suo progetto programma in orbita bassa de Artemis. Est un progetto che deve riportare i sommini Thor in saluna, una sfida spantosa, Naraisa vunti traballendi a una specie de camper, dunque sa un addomo mobili lunari può traballare e può atturare in saluna. E poi fuori dal suo stadio nuovo de Casteddu, assessore comunale del suo sport Giuseppe Macciotta, naraga a intro su mese e marzo del 2027, sarà in Ghizzai a Sciusciai, si stadio Beccio de Sant'Elia e Saroverri su cantieri, Poponis, la prima perda, vostro stadio nuovo, vostra città e vostre amministrazioni comunali, Nara Macciotta, si stadio, esti una priorità. E usa rispettare i tempi su pre-video, su Macciotta, spiega le casse questioni del subbando che noi stetti ancora pubblicavo, queste cose differenti de sa camminera, quando dai sa città de Casteddu ospitai spartiras de su campionato europeo, c'è una società di
pagare de su comunu, che controllende mo su bandu ci verrà bisogno de verificare tutto su progetto, de verificare bene. Ma posso Feder Calcio non ci verrà bisogno de sa pubblicazione di questo bando a nau su progetto anda bene di AECI, come ti spiegherà ancora assessori Macciotto. E dunque se si stadio e stesti posto a entro in questa lista lista dei stadi, so che avvunti

candidados a es europeus. Eso acabado de custa edizione curu, si torno grazie a sa vostra attenzione. Si intendeso e si mieus a s'edizione di Bederi, un saludo e totus.

0: si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo San Daniele, stagionato 16 mesi, a 2,99 euro letto. La birra Ichinusa non filtrata da mezzo litro a 1,09 euro. La pasta Cellino, la classica, da 500 grammi a 59 centesimi. Acquista la tua spesa nei supermercati Coop di Sardegna e paga la rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
4: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
5: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
6: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra, insieme a tantissime sorprese.
5: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
6: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto.
7: Dove vai?
8: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
9: Popolarissimo presentatore e conduttore televisivo, Giuliano Marongiu da Ovodda è anche cantante, spesso in progetti con altri artisti isolani. Questa è la sua rilettura di un classico dei Itazenda, Mamoyada, attorniato da Mamutones e i Soccadores.

0: de sa terra nostra.
1: Sono le 16:30.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Noi camminiamo in Sardegna. Quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
4: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo

0: Presu. 19° premio Andrea Parodi in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 30 settembre al 4 ottobre potrai acquistare in offerta le fettine scelte di bovino adulto di origine sarda a 1,69 euro letto e il capocollo di suino a 79 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
2: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
3: 33 anni di giustizia negata.
4: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
3: Una sconvolgente storia vera.
4: Lo so che si dichiara innocente.
5: Io sono innocente.
3: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
6: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
7: Tra i brani inseriti nella raccolta antologica Si Storia, pubblicata nel 2016 da Itazenda, figura anche questo Mie lacrime, che ascoltiamo.

0: It Azenda abbiamo ascoltato Mie Lacrime, brano che compariva nell'album 88, pubblicato appunto nel 1988.
1: Ritorna Lord Jay con un brano che vuole essere una dedica profonda alla Sardegna. È una terra tormentata e la gente è stanca di bugie, canta con il contributo di Novo Sonos e Milvio, in questo motivo intitolato Faulas.

0: Rap e cori sardi uniti in questa produzione di Lord J che abbraccia idealmente Campidano e Barbagia. Nel video abbiamo visto i ragazzi che svolgono lavori classici della Sardegna per poi andare nel sito romanzeso di Bitti per cantare.
1: Positive Massive Army è il titolo della canzone che stiamo per ascoltare dalla voce di Bujumannu all'anagrafe Simone Pireddu di Serramanna. È cantata parte in inglese e parte in sardo. È una sua dichiarazione d'amore a tutte le belle persone che lo hanno sostenuto nel suo percorso artistico.

0: vista, siete voi al centro. Dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
2: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
4: 33 anni di giustizia negata.
5: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
4: Una sconvolgente storia vera.
5: Non so che si dichiara innocente.
6: Io sono innocente.
4: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
7: Caffè, borsa, agenda, blazer. Manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
8: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
9: Radiolina, meteo.
10: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
11: Nelle prossime ore i cieli risulteranno a tratti coperti sulla Sardegna, ma con il basso rischio di conseguenze. Domani sarà un'altra giornata di alternanza tra sole e nubi, sempre con il basso rischio di precipitazioni e temperature massime intorno ai 26-27 gradi. Ventilazione in prevalenza debole o a regime di brezza lungo le coste con mari poco mossi, localmente mossi solo al largo. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
13: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
14: A 16 anni il terzo posto a X Factor che le spiana la strada verso le platee nazionali e la produzione di Los Angeles, singolo di platino nel 2019. Lei è Luna Melis e qui propone Farfalla.

0: Era Farfalla, un brano di Luna Melis, eseguito all'interno del programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.
1: Nate come coriste di Piero Marras nel 1990, le Valentes hanno avviato poi una carriera autonoma, affermandosi nel 2003 con il brano Cigiri, scritto da Rossella Fa, che le accompagna in questa esibizione.

0: tormentone estivo del 2003 era Cigiri delle Balentes.
1: Cantante ogliastrina che si muove con grandi capacità tra jazz e tradizione, Manuela Mameli la ascoltiamo in un brano intitolato Mutiforte,

0: de sa terra nostra.
1: Sono le 17:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
4: La famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per il delitto di Carlasco. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, si è limitato a dire Francesco Compagna, che insieme a Gianluigi Tizzoni rappresenta i Poggi.
5: Negli Stati Uniti, Krista Pike, la 50enne condannata per l'uccisione della 19enne Colleen Klemmer, è sopravvissuta all'esecuzione capitale in Tennessee. Alla donna sono state iniettate due dosi di pentobarbital, ma ciononostante il suo sistema respiratorio ha continuato a funzionare. Il farmaco letale è stato somministrato nonostante nella mattinata, ad un'ora dall'esecuzione, la pratica fosse stata fermata da una corte federale d'appello che aveva chiesto tempo per esaminare un nuovo ricorso della difesa.
4: Via libera definitivo del Consiglio europeo alle nuove norme per un rimpatrio più efficace delle persone prive del diritto legale di restare nell'Unione europea. Le nuove norme, che entreranno in vigore nelle prossime settimane, integrano il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuiranno alla sua efficace attuazione. Le norme offrono la possibilità agli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi extra Unione Europea.
5: La Commissione Europea, intanto, porta avanti l'iter d'infrazione contro l'Italia ed altri 8 Stati membri europei che non hanno ancora presentato il proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici richiesto dalla direttiva Case Green entro la scadenza del 31 dicembre 2025. Lo annuncia l'esecutivo europeo in una nota esortando le capitali a presentare i piani senza ulteriori ritardi entro i 2 mesi, altrimenti potrebbe decidere di deferire il caso alla Corte di Giustizia europea.
4: Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio, ma crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat, sottolineando che aumentano le persone in cerca di lavoro, con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%.
5: Ed è tutto. A più tardi.
6: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Una buona serata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Approvato in Consiglio regionale il documento di indirizzo economico alla base della prossima finanziaria, manovra che la maggioranza punta ad approvare entro l'anno nella seduta statutaria. Nuove polemiche sugli aeroporti e i privati. La cronaca giudiziaria, 4 condanne del Tribunale di Cagliari al processo sull'inchiesta per il cosiddetto pranzo di Sardara del 7 aprile 2021, svolto in aperta violazione delle norme anti-Covid. 1 anno e mezzo di reclusione per il colonnello Marco Granari, ex comandante del 151° Reggimento Brigata.

0: A Sassari con pena sospesa e per il suo aiutante il tenente colonnello Mario Piras. 8 mesi invece per Umberto Opus, all'epoca dei fatti direttore generale dell'assessorato regionale agli enti locali, e per Giovanni Corona, manager responsabile della struttura termale di Sardara. Un incendio si è sviluppato nel cortile di un'attività commerciale nell'area industriale di Olbia. Le fiamme hanno interessato pallet in legno e residui di magazzino. Sul posto, vigili del fuoco, corpo forestale Forestas e protezione civile che hanno spento il rogo. È il terzo in 2 giorni a Olbia. La proroga della zona rossa a Cagliari per altri 4 mesi, decisa ieri in prefettura dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, divide commercianti e residenti. C'è chi vorrebbe fosse attivata anche in altre zone del centro. Lo sport, il calcio, il nuovo stadio del Cagliari, il comune rilancia sul cantiere. Prima pietra entro marzo 2027, il rinvio della pubblicazione del bando di gara per l'assegnazione dei lavori non preclude il percorso del dossier già consegnato da Federcalcio alla UEFA. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di una buona serata.
1: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
2: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 €.
1: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
2: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 €. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
1: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
3: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predanienda. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
8: Radio Smeralda.
9: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati su Radiolina, comincio a Radio Smeralda, prima puntata di ottobre, è tempo di tisanina, copertina, film di Natale, ma quando mai, c'è un caldo allucinante, arriva invece l'ottobrata, temperature fino a 29 gradi, per cui insomma saranno giorni in cui si potrà ancora andare al mare qui in Sardegna, anche nel weekend che praticamente è alle porte. Io sono Giuseppe Valdés, vi accompagno fino alle 18.30, vi avviso che giocheremo con la pimpa quest'oggi, per cui ricordatevi il nostro numero, il 340 87 15 015, che vi servirà per l'appunto per giocare con noi attraverso WhatsApp. Cominciamo con Gue, insieme a Marrakesh arriva Casini.

0: la vita.
1: Marrakesh e Guè con Casini, appena ascoltata qua sulla prima radio in Sardegna, Radiolina, siete con Giuseppe Valdés, ma come sempre a quest'ora ci colleghiamo con Guglielmo Niada, il nostro social media manager. Guglielmo, ben ritrovato su Radiolina.
2: Ciao Giuseppe, grazie, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, oggi ci porti proprio nella strettissima attualità, perché è una notizia che sta circolando tantissimo in questi ultimi giorni.
2: Esatto, parliamo di quello che è successo sul volo Fly Dubai, ma ci concentriamo su un singolo aspetto.

0: salvarti la vita questo aspetto, però mai dire mai, probabilmente neanche lui lo sapeva, ed ecco, al momento utile te ne accorgerai, verranno fuori tutte le cose che hai imparato con Casi a Prima Vista.
1: Non lo conoscevo questa indagine ad alta quota, adesso mi informo un po' su internet.
0: Sì, diciamo, ormai è già un classico tra gli amanti del genere in Italia, ovviamente è un format statunitense, in Italia viene stato trasmesso su National Geographic prima, poi in chiaro su D-Max, insomma, se cercate un attimo, se siete interessati, cercate un attimo su internet, penso lo troviate anche gratis in streaming, quindi si può vedere.
1: Beh, saranno contenti allora anche i produttori, gli autori di questa trasmissione, perché hanno salvato una tragedia aerea. Grazie Guglielmo, buon lavoro.
0: Grazie mille Giuseppe, buona serata a te e a tutti i nostri ascoltatori.

0: Lady Gaga con Paparazzi appena ascoltata su Radiolina e adesso giochiamo perché sabato 10 ottobre alle 18 appuntamento al Teatro Doglio di Cagliari con Pimpa il musical a Poix. Pimpa, la cagnolina bianca con tutti i pallini rossi che da più di 50 anni appassiona il pubblico, quindi insomma uno spettacolo per grandi e piccini. Noi vi regaliamo i biglietti per questo musical, giocare semplicissimo, basta scrivere Pimpa al 340 87 15 015 tramite WhatsApp.
1: Radio Smeralda.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far

crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.

Grazia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: d'amore.
1: Parlare d'amore è safe, appena ascoltato qua su Radiolina. Tra l'altro è uscito anche un nuovo singolo con Biagio Antonacci che posso anticiparvi da domani potrete ascoltare anche qua sulla prima radio in Sardegna. Ora invece ci colleghiamo con unionesarda.it, in particolare con Virginia Lodi, ben ritrovata su Radiolina.
2: Ciao Giuseppe, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
1: E ovviamente diamo uno sguardo alla prima pagina di unionesarda.it.
2: Sì, allora apriamo unionesarda.it parlando di regione con la prima bocciatura arrivata oggi per la giunta Todd in consiglio regionale. L'aula ha infatti detto no alla proposta di sostituire un componente della consulta dell'immigrazione, sono infatti stati 19 i voti a favore, 29 i contrari, un astenuto. Il voto era a scrutinio segreto, quindi i franchi tiratori restano senza nome, ma il risultato segna ovviamente uno strappo dentro la maggioranza di centrosinistra. Cosa è accaduto? Per spiegare, nel mirino la revoca del consulente Aldo Aledda chiesta dall'assessorato al lavoro per espressioni ritenute gravemente lesive dell'onorabilità.

0: disabilità della regione. L'assessora Desiree Manca ha riferito in aula di essere stata accusata in un documento dello stesso consulente di analfabetismo funzionale. Dopo il voto il Movimento 5 Stelle ha chiesto una conferenza dei capigruppo, il presidente Piero Comandini ha chiuso la seduta. L'opposizione intanto parla ovviamente già di assessora sfiduciata e chiede alla presidente Todde di prenderne atto. E poi Giuseppe, scorrendo il nostro primo piano cronaca, diamo conto di un nuovo raid ai danni di attività commerciali a Olbia. Nella notte gli scassinatori hanno preso di mira due attività in via Imperia, i ladri hanno spaccato la vetrina di un salone di bellezza e sono poi entrati anche in una pizzeria vicina. I danni causati sono piuttosto ingenti, soprattutto per il salone a cui sono stati portati via attrezzature e materiali usati dai titolari dell'attività. Fra l'altro uno proprio degli scassinatori si sarebbe anche ferito mentre tentava di spaccare la porta del salone. Oggi sul posto gli agenti del commissariato di Olbia, la polizia scientifica per le indagini. Proprio di recente, lo ricordiamo, le organizzazioni di categoria avevano chiesto maggiore tutela per i titolari dei pubblici esercizi proprio con riferimento a Olbia, dove si sentono in questo senso particolarmente esposti. E poi sempre nel nostro primo piano torniamo sul tema del caro carburante, perché dopo Eni, IP e Kuwait oggi anche Tamoil ha annunciato di accogliere l'appello del governo di applicare un price cap a benzina e diesel alla pompa, un taglio che sarà valido fino al 31 ottobre. Nel frattempo il prezzo medio dei carburanti modalità self, come riportiamo nel pezzo appunto su unionesarda.it, sta finalmente incominciando a scendere anche in Sardegna, dove secondo le rilevazioni del Ministero delle Imprese del Made in Italy oggi il prezzo medio si attesta per il gasolio self nell'isola a 2,308 euro al litro, quello della benzina a 2,098 euro al litro.
1: Quindi Virginia un po' si conferma l'effetto a cascata sperato dal governo Meloni, perché sì, adesso anche Tamoil si accoda alle altre compagnie.
0: Esatto, sono 72 i distributori interessati nell'isola, con lo specifico riferimento alla Sardegna, quindi appunto sono sempre più numerosi appunto gli esercenti, le compagnie che stanno aderendo, diciamo, stanno rispondendo a questo appello del governo. E poi chiudo con un'ultima notizia sullo sport, perché si è aperta oggi la prevendita dei biglietti per il big match Cagliari-Juventus, che sarà in programma domenica 11 ottobre alle 20.45 all'Unipol Domus Cagliari. La vendita dei biglietti oggi è al via con due fasi, la prima che si è aperta alle 16 si concluderà a mezzanotte con la prelazione per i possessori del chip card, poi da domani invece la vendita libera in programma dalle 10 con gli italiani disponibili in tutte nelle ricevitorie online sul sito del Cagliari Calcio, in tutti insomma i circuiti autorizzati. Dalle 16 invece di venerdì 2 ottobre sino alle 19 di sabato 10 sarà attiva invece la vendita dei biglietti per il settore ospiti, che lo ricordiamo è riservata esclusivamente ai possessori di Fidelity Card della Juventus non residenti in Piemonte e in Lombardia.
1: Perfetto, tutto questo e molto altro su unionesarda.it, poi scaricando anche l'app L'Unione Digital. Grazie Virginia Lodi.
0: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori, buona serata a tutti.

0: The Blessed Madonna con Mercy, appena ascoltata qui su Radiolina. Abbiamo parlato con Virginia Lodi di benzina, il fatto che anche Tamoil taglia il prezzo di diesel e benzina. Vi anticipo che, insomma, più tardi parleremo proprio di questo argomento di carburante, caro carburante, però tra poco anche una polemica tutta musicale che riguarda Marco Mengoni.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 35 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
4: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
5: Fondo Sociale Europeo Plus, dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
6: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
9: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
11: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

Ain't in LA, Adele, appena ascoltata qui su Radiolina alle 17.42, c'è cioè Radio Smeralda con Giuseppe Valdés da Piazza l'Unione Sarda. E parliamo della polemica che riguarda Marco Mengoni. Cosa è accaduto? Che il cantante qualche giorno fa ha fatto sapere che farà 26 concerti, 4 a settimana, dal 5 novembre al 19 dicembre, al Teatro Principe. È un piccolo locale milanese, per l'occasione diventerà Allo Sbagliato. Concerti che possiamo dire quasi privati, visto che potranno accedervi soltanto 500 persone, verranno eseguite non le canzoni famose che tutti conoscono, ma quelle diciamo più di nicchia dell'artista, quindi proprio un concerto per i fan più affezionati. E lo stesso Mengoni ha paragonato i concerti come un'esperienza di lusso, un po' come una cena al ristorante stellato. Perché, voi direte, parla di esperienza di lusso? Beh, perché i biglietti non sono proprio economici, si parla di 115 euro per stare in piedi, 172 per sedersi, addirittura 230 per le sedie d'onore. Manco a dirlo, figuriamoci, è partito un putiferio sui social, polemiche su polemiche, a mio avviso anche un po' esagerate, perché insomma non è certo una novità il fatto che i cantanti mettano in palio a disposizione dei pacchetti VIP, anzi per certe star ho visto anche tipo 500-1000 euro, per cui non è che Marco Mengoni abbia inventato niente di particolare. E va detto che oltre alle critiche i fan ovviamente lo hanno difeso e quindi insomma alla fine lui non ha commentato le polemiche per il momento, però insomma i concerti si faranno e secondo me andranno anche a ruba, perché appunto i fan, quelli più sfegatati, sono disposti a sborsare anche cifre importanti per questi concerti. Va bene, se volete dirci anche cosa ne pensate a tal proposito, 340 87 15 015, il nostro contatto WhatsApp, volendo anche con un piccolo messaggio vocale non troppo lungo. Arriva Madonna adesso, questo è Give It To Me.

0: Give it to me, Madonna, appena ascoltata qui su Radiolina. A proposito della polemica su Marco Mengoni per questi concerti, biglietti a 230 euro, ci scrive Davide: mi è capitato di spendere anche più di 200 euro per alcuni concerti dove non vedevo niente e sentivo pure peggio. Quindi non capisco tutta questa polemica su Marco Mengoni. Se Beyoncé facesse dei concerti intimi a 230 euro, da fan li spenderei, ma si sa che sul web comunque si fa polemica un po' per tutto. Ma adesso rimaniamo in campo in ambito biglietti, perché stiamo giocando per regalarvi lo spettacolo Pimpa, il musical a Poix, che si svolgerà al Teatro Doglio di Cagliari sabato 10 ottobre alle 18, quindi scrivete Pimpa al 340 87 15 015 tramite WhatsApp per vincere i biglietti.
1: Radio Smeralda.
2: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
3: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono le offerte dedicate al mondo baby. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta i pannolini Pampers Sole e Luna, pannolino e mutandino a 3,99 euro con Fidelity. Gli omogeneizzati alla carne Nipiol in confezione da due pezzi a 1,69 euro. E gli spremi e gusta Nipiol alla frutta da 85 grammi a 59 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La COP sei tu.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Radiolina, meteo.
9: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
10: Nelle prossime ore i cieli risulteranno a tratti coperti sulla Sardegna, ma con il basso rischio di conseguenze. Domani sarà un'altra giornata di alternanza tra sole e nubi, sempre con il basso rischio di precipitazioni e temperature massime intorno ai 26-27 gradi. Ventilazione in prevalenza debole o a regime di brezza lungo le coste con mari poco mossi, localmente mossi solo al largo. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.

Moving to the Sun, Ugel con Ultra Natè qui su Radiolina, cioè Radio Smeralda con Giuseppe Valdés, e rimaniamo in ambito polemiche sui concerti, perché quella di Marco Mengoni, di polemica giusta o sbagliata che sia, comunque che i biglietti per i concerti siano sempre più cari è un dato di fatto. Facciamo qualche esempio: Bruno Mars nel 2017, quindi 9 anni fa, parterre in piedi al Forum di Assago costava 74 euro. Prato a San Siro nel 2026 143 euro, quasi il doppio. Oppure 2019, tour negli stadi Pausini Antonacci 46 euro per un posto in piedi sul Prato. Nel 2027, per vedere soltanto Laura Pausini, bisognava sborsare 90 euro sempre Prato. Ma il discorso vale un po' per tutti, artisti sia italiani che internazionali. Dua Lipa ad esempio 52 euro al Forum di Assago nel 2019, 80 euro invece nel 2025. Eros Ramazzotti dai 51 euro del 2020 ai 69 per il tour che ci sarà il prossimo anno. C'è un dato tra l'altro che è stato riportato proprio nei mesi scorsi: nel 2025 il popolo italiano ha speso più di 1 miliardo di euro, pensate, in biglietti per i concerti, ed è il dato più alto mai registrato. Per cui sarà pur vero che i prezzi salgono, che si fanno un sacco di polemiche in giro, però a guardare questi numeri vuol dire che le persone, i fan, sono disposti a fare anche follie pur di andare ai concerti. Per cui insomma, tutto sommato va benissimo così, ecco, diciamo in questa maniera.

0: Fields, Calvin Harris con Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean appena ascoltati qui su Radiolina. E adesso arriva l'informazione dall'Italia, dal mondo e dall'isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per cause in corso di accertamento ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
4: Oltre 1000 persone hanno partecipato a Tottea in Abruzzo ai funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre in un cantiere al Colosseo. Alla cerimonia ha partecipato in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli, accanto al presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio. Durante la messa è stato donato un olivo che sarà piantato nel giardino della chiesa.
5: Il pilota omanita, di cui ancora non si conosce il nome, che ieri avrebbe tentato di far schiantare un aereo della Fly Dubai carico di passeggeri israeliani, è stato descritto da un collega come un fervente religioso, pregava sempre e non dava la mano alle donne. I funzionari israeliani ritengono che l'obiettivo del copilota fosse quello di un attacco terroristico. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir ha fatto sapere che chiederà la sua estradizione. Lo attende l'inferno in terra, ha dichiarato su X.
4: Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela a Nantes, fiamme anche davanti a un liceo a Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Centinaia i fermi.
5: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
4: Il calcio si svolgerà il 6 ottobre. La giunta CONI che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in FIGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio. Ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. I quattro pareri dei saggi sono granitici. Bisogna ripristinare, dice, il rispetto delle regole.
5: Ed è tutto. A più tardi.
6: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al

0: Cagliari non partirà per la terza partita della nazionale dopo la presenza da titolare contro il Belgio e i minuti finali giocati contro la Turchia. Rimarrà Coverciano, ci sarà invece Daniel Maldini. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
1: Radio Smeralda.
2: E buona serata sulla prima radio in Sardegna, ovvero Radio Lina, con voi Giuseppe Valdés fino alle 18.30 e poi in quel momento il Cagliari in diretta con Valentina Caruso, Fabiano Gaggini, Alberto Masu, oggi ospite Jacopo Fazzini, il centrocampista del Cagliari, per cui insomma sì, campionato fermo, ma il Cagliari in diretta non vi lascia assolutamente da soli, ovviamente tutto questo dalle 18.30. La musica adesso con Annalisa e Madame, Amica.

Annalisa e Madame, appena ascoltate qui su Radiolina con Amica, restiamo in ambito carburanti, prezzi insomma del carburante, leggiamo anche su unionesarda.it, anche Tamoil taglia il prezzo di diesel e benzina per un mese, in Sardegna sono 72 i distributori interessati, ma

Anche oggi comunque segnaliamo prezzo medio che è in discesa qui in Sardegna. Per quanto riguarda il gasolio self si parla di 2,308 euro al litro, quello della benzina 2,098. Ma le cose vanno ancora meglio in Basilicata, a Laurenzana per essere più precisi, dove il pieno lo paga il comune. Proprio così, una misura annunciata dal sindaco Giuseppe Trivigno. In pratica hanno stanziato 150.000 euro per una sorta di bonus benzina rivolto a tutti i cittadini residenti per l'appunto a Laurenzana, quelli che ovviamente sono in possesso di una patente di guida. L'importo non sarà uguale per tutti, ma verrà modulato come spesso capita in base alla fascia di reddito. E qualcuno chiede: ma da dove arrivano i fondi? Allora pare che da quelle parti ci siano dei giacimenti petroliferi e a questo punto arriverebbero dei contributi che il comune ha deciso di così donare ai propri cittadini, trasformando insomma questa ricchezza in beneficio per tutte le famiglie. Ma pensandoci bene, mi sembra strano che con tutti i bonus che abbiamo in Italia ancora non esista quello benzina, perché di fatto è così. C'è il bonus psicologo, quello condizionatori. Ci vorrebbe anche quello benzina, soprattutto di questi tempi. Magari, cari politici, fate un pensierino e imitate magari questa cosa della Basilicata di Laurenzana. Arriva Das Rui.

0: Dasri, che è un po' scomparsa dalle scene, l'ultimo singolo risale al 2003, questo invece è del 98, live, appena ascoltato qua su Radiolina. Tra pochissimo uno sguardo alla prima pagina dell'Unione Sarda, domani in edicola.
1: Radio Smeralda. Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Domenica 11 ottobre prende il via l'undicesima edizione di Itinerari Musicali dell'Identità, la rassegna che porta in Sardegna alcuni dei grandi protagonisti del concertismo internazionale e li mette in dialogo con i talenti, i luoghi e l'identità dell'isola. Ad inaugurare il programma alle 18 all'auditorium del Conservatorio di Cagliari, la pianista Valentina Lisizza, protagonista di un concerto dedicato a Chopin. È il primo appuntamento di un percorso che, tappa dopo tappa, attraverserà la Sardegna raccontando la musica, i suoi interpreti e il territorio. Potete scoprire il programma e tutte le informazioni su itinerarimusicalidellidentita.it.
2: Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
3: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
1: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
2: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
3: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
2: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
3: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto.
4: Dove vai?
5: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Lula, Meana Sardo, Rotelli e Sorgono. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheri.

0: Gerardo.
1: 33 anni di giustizia negata.
2: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
1: Una sconvolgente storia vera.
2: Lo so che si dichiara innocente.
3: Io sono innocente.
1: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.

0: Passenger, Alex Warren, appena ascoltato qui su Radiolina alle 18 e 23 minuti, ci ha raggiunto Lorenzo Paolini, direttore editoriale dell'Unione Sarda. Con lui scopriamo in anteprima i temi che troveremo domani sul giornale. Ben trovato,
1: grazie. E, secondo me domani, io se fossi un lettore leggerei le cose della politica regionale, perché comunque oggi c'è stato un incidente in consiglio regionale per cui la maggioranza è andata sotto su una cosa tra l'altro di non grandissima importanza, ma che dice insomma, un po' come sono i rapporti all'interno della maggioranza. Facciamo tanta cronaca italiana, perché in realtà che cos'è Garlasco? Garlasco non è una roba cioè è una roba che riguarda tutti, di cui parliamo tutti. Domani abbiamo un approfondimento importante. Io vi segnalo due inserti domani nello stesso giornale. Uno è l'inserto di San Francesco, perché mi puoi dire in che giorno, per piacere, cade la festività di San Francesco?
0: Beh, credo domenica, perché c'era quella storia, primo anno festivo ma cade di domenica.
1: Esatto, bravissimo, cioè Giuseppe Valdés è straordinario. Comunque, sì, perché il 4 ottobre si ripristina la festività di San Francesco e noi abbiamo fatto un inserto ricostruendo un po' la storia dei francescani. Ci sono tante testimonianze di San Francesco in Sardegna, è una cosa molto carina. E poi un altro inserto, sempre di 8 pagine, riparte da domani Unione Cult, un inserto di cultura che si allarga al fine settimana, eccetera. In copertina abbiamo un'anticipazione del nuovo libro di Cristina Caboni, che sarà in libreria tra qualche giorno, e poi facciamo un po' di consigli per il fine settimana. Questa settimana suggeriamo la sagra della mandorla e poi un sacco di altre cosettine.
0: Perfetto, ricordiamo in edicola oppure anche scaricando l'app L'Unione Digital. Ringraziamo il direttore editoriale Lorenzo Paolini.
1: Ringrazio io voi come sempre.
0: E abbiamo terminato per quanto riguarda questo giovedì, adesso arriverà il Cagliari in diretta, ricordiamo ospite Fazzini, domani torniamo puntuali alle 17. Buona serata con Radiolina.
2: Radio Smeralda. Riascolta il

0: Buonasera a tutti, benvenuti. Nuova puntata del Cagliari in diretta insieme a Fabiano e Alberto, insieme a voi naturalmente, pubblico di Radiolina, Videolina, unionesarda.it, ricordiamolo sempre, con noi un super ospite, Jacopo Fazzini. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a tutti.
0: C'è tanto da raccontare e da dire su di te. Intanto, del segno dei pesci, giusto?
2: Giusto. Cosa come c'è? Cantava Danilo
0: Venditti. Sotto il segno dei pesci. Sì. E poi un tennista mancato, a quanto pare, giusto?
1: Sì, sì, ho iniziato quando ero piccolo, giocavo sia a calcio che a tennis, perché insomma in famiglia mia, da parte di mio babbo, erano tutti tennisti, quindi...
0: Ti dividevi?
1: Sì, mi dividevo un po', fino ai 12 anni facevo un po' entrambe. E poi dopo il calcio prevalso, quindi è andata bene così.
0: Poi famiglia di sportivi, insomma, a 360 gradi, per il tuo fratello gioca beach soccer.
1: Bravissimo.
0: Pensa un po', che bello.
3: Gioca nazionale.
0: È in nazionale, è stato convocato anche in nazionale.
3: Detta così, così là è il proprio minimizzato.
2: Anche Fabiano che gioca beach soccer.
0: Esatto, sì, tutto, sì. Infatti va, niente convocazione.
3: Comunque sei ancora in tempo per riprendere il tennis quando avrai finito.
1: Sì, quando finisco, sì, mi piacerebbe riprendere.

0: finali, quindi penso anche la scelta del numero fosse importante e c'era appunto l'opportunità di prendere questo numero che mi piace molto e spero appunto di rispettare le aspettative.
1: E finora come sta andando?
0: Sta andando bene, diciamo che le prime giornate appunto sono sempre un po' a parte da quando c'era la ripresa del campionato, sarà sicuramente un campionato diverso.
1: Sì.
0: E sicuramente abbiamo fatto un inizio che nessuno si aspettava, ma ci faremo trovare pronti anche alla ripresa.
1: Vediamo.
2: Mi parli delle rivincite che ti vuoi prendere?
0: Sicuramente è stato un anno complicato in cui sono partito, in cui stavo giocando, e poi
1: Parliamo di
0: dopo
1: Fiorentina.
0: Fiorentina, sì, l'anno scorso, e poi dopo da ottobre in poi ho cominciato a giocare un pochino meno e appunto nella seconda parte di stagione ho giocato praticamente quasi sempre da subentrato, mai dall'inizio e spesso mi sentivo anche fuori ruolo. Però sicuramente è un'esperienza che mi ha formato tanto e che spero appunto quest'anno di fare meglio e di divertirmi anche.
3: Sì, ricordiamo che chiaramente l'anno della Fiorentina complicato ti ha condizionato
0: Certo.
3: sicuramente il tuo passaggio dall'Empoli alla Fiorentina, quindi non, le colpe sono tue, sono chiaramente relative. Senti, hai parlato di ruolo. Chi è Jacopo Fazzini? Che centrocampista è? Dove vorrebbe giocare? Come vorrebbe giocare? Quali sono le sue caratteristiche?
0: Allora, io mi sento un centrocampista più tecnico, magari più offensivo, quindi che può giocare come numero 8, ma anche come numero 10, magari in fase di possesso. Altre volte ho giocato anche come uno dei due play, insomma, davanti alla difesa. Ti dico che mi piace giocare in tutti i ruoli del centrocampo, in realtà, quindi in base alla partita, in base a dove il mister vorrà farmi giocare, per me non c'è nessun tipo di problema, anzi mi piace anche girare, venire a prendere palla, quindi sono a disposizione.
3: Bellissima l'idea del numero 8, perché il numero 10 chiaramente la conosciamo tutti, però l'idea del numero 8 proprio rende meno.
1: Ma io ti chiedo, tu hai detto insomma nelle varie interviste che hai fatto che vuoi migliorare la tua fase difensiva, adesso avendo uno come Pisacane, no, che sta curando anche tantissimo quell'aspetto da ex difensore, come sta andando questo percorso?
0: Bene, bene, come detto te, il mister mi sto trovando veramente bene e mi sta aiutando tantissimo anche magari facendomi rivedere gli errori, quello che posso migliorare. Spesso dopo la partita ci soffermiamo appunto sulle cose da migliorare e mi fa vedere ovviamente anche le cose che sono state fatte bene, però analizziamo molto le cose da migliorare. Sicuramente la fase difensiva è una di quelle cose che devo migliorare ancora, ma che sono sicuro che con lui ci riuscirò.
1: Eppure raccontaci questo aneddoto speciale, lo hai già raccontato quando sei stato presentato in conferenza stampa, però c'è un incrocio molto speciale col Cagliari che dura da 100 anni.
0: Sì, c'era stato mio bisnonno che era stato appunto un giocatore della Fiorentina nel 1926 e aveva
1: Incredibile.
0: segnato il primo gol nella storia della Fiorentina e io non neanche lo sapevo perché ovviamente ero piccolo, e per i
2: No, del
0: 90 anni,
2: '26.
0: no, no, però quando ero piccolo non sapevo dove avesse giocato mio nonno, cioè sapevo che aveva giocato ma non mi ero informato molto. E per i 90 anni della storia della Fiorentina appunto ero

0: Avevo pensato di segnarmi a Pisa, poi c'era l'obbligo di frequenza, quindi era un po' impossibile. E mi sono laureato l'anno scorso e ho fatto la triennale, per ora va bene così, e poi
1: Assolutamente
0: vedremo
1: sì.
0: se più avanti continuerò.
1: Complimenti. Senti, raccontaci
0: Grazie.
1: questa grigliata di oggi organizzata da Fabio Pisacane che per compattare
2: Era a Parigi, Fabio.
1: tutto il centro, a Parigi no,
2: Sono tornati.
1: anche tu il weekend forse da qualche parte, giusto?
2: Boh, sì, forse da qualche
1: Mica
2: parte
1: stiamo
2: al
1: raccontando,
2: mare,
1: mica
2: sicuro.
1: stiamo dicendo dove eri, scusa, perché ti fai gli affari di Fabio Pisacane?
2: Non lo so, perché era in vacanza a Parigi.
1: Comunque, oggi
2: Beato lui.
1: una grigliata con tutti
2: È lui che ce
1: quanti
2: li fa fare.
1: staff, giocatori, tutti quanti, chi lavora al centro sportivo di Assemini, grigliata di carne,
0: Carne, sì.
1: verdura, c'è anche la
0: Carne,
1: pizza.
0: verdure, sì.
1: Raccontacela un po'.
0: Sì,
2: C'è anche la pizza?
1: Sì.
2: Perché tu non ti fai la fornitura, ci sono proprio la pizza.
1: Vabbè, però oggi è un giorno lavorativo. Io tu stai parlando del giorno in cui lui era in
2: Ma quella
1: vacanza.
2: era una fase non
1: Sì.
2: lavorativa.
0: Sì, il mister ci ha offerto appunto questa grigliata perché stavamo lavorando molto bene, quindi ci ha detto ragazzi, se continuate ad darvi così, appunto, vi offro io questa grigliata e oggi, anche durante l'allenamento, dicevo appunto, dai, dai ragazzi, andiamoci bene, che dopo mi
1: Dobbiamo
0: premio.
1: smaltire, poi
0: Sì.
1: smaltiamo. Che c'è la
0: No, no, è
2: carne.
0: stato un bel momento, abbiamo fatto gruppo, sai, quando siamo insieme appunto c'è sempre modo di parlare, di confrontarci,
1: Certo.
0: di divertirci anche.
1: Senti, chi ha cucinato? Perché solitamente in queste situazioni ci sono i
2: Sudamericani.
1: sudamericani che però adesso
0: No,
2: non
0: non
2: ci sono.
0: c'erano sudamericani,
2: No, ci
0: sinceramente
2: siamo
0: c'erano
2: qui.
0: altri chef, sì.
1: Ah, ok, gli chef del
2: Beh, sono
1: caso.
2: Willy.
0: Sì. C'era anche Willy, sì.
2: Giustamente.
3: A proposito di gruppo, tu ti sei inserito subito in questo gruppo.
0: Sì,
3: A parte
0: subito.
3: la questione dell'età, naturalmente, che insomma aiuta perché siete tutti giovanissimi, però cosa ti ha aiutato?
0: Ma sono tutti ragazzi straordinari,
2: Bello.
0: sinceramente appena sono arrivato mi hanno accolto veramente nel migliore dei modi, cioè non è un modo di dire. Sono sempre stati educati, gentili e ti dico, non me l'aspettavo perché visto appunto, conoscevo solo Elia inizialmente e Esposito e Prati, che ora ce l'ho stato insieme in nazionale. E quindi appunto all'inizio stavo un po' più con loro perché erano gli unici che conoscevo, però ti dico, tempo 2 giorni e già avevo legato con tutti e sembrava che fossi qua da anni, quindi
2: Bello.
0: no, bellissimo. Quindi mi sono ambientato veramente nel migliore dei modi.
2: Senti, hai parlato del torneo no, di Viareggio, perché sei nato e cresciuto lì. Io ti parlo invece del torneo, ecco, di Viareggio, che per te è stato importante vedere dall'esterno prima e poi non potendoci partecipare più, però sei stato in qualche modo il testimonial. Lo hai
0: Sì, allora,
2: aperto una
0: sì,
2: stagione.
0: una stagione sì. Io appunto avevo la scuola a 2 minuti dallo stadio, quindi uscivo da scuola, spesso andavo a vedere un po' tutte le partite, anche con i miei amici, così. E poi l'anno in cui dovevo farlo c'era stato il Covid, e dall'anno dopo avevano abbassato
2: Abbassato.
0: l'età, e quindi non rientravo più
1: Niente.
0: nell'età. E l'anno dopo appunto mi hanno invitato a fare il
2: Bello
0: testimone.
2: però, no? Puoi anche crescere proprio da bambino, da ragazzino, con questa
0: Sì,
2: idea, con
0: poi ho
2: questo
0: visto un sacco di
2: sogno.
0: giocatori poi passare di lì perché appunto prima era ancora più prestigioso forse, quindi
2: Vero.
0: passavano un po' tutti.
2: Era nel destino questo,
0: Sì.
2: hai
0: A
2: visto?
3: proposito di gruppo, è uno dei segreti di questo inizio di stagione del Cagliari? E
0: Sì.
3: soprattutto, ti saresti aspettato di partire così forte con queste 4 vittorie?
0: Allora, 4 vittorie è difficile da immaginare. Ci siamo detti appunto che avevamo sicuramente partite delicate. Partite importanti, però penso che ce la siamo giocata a viso aperto con tutte, quindi questi punti sono più che meritati. E sicuramente il gruppo è unito, il gruppo è sano e penso che appunto sia un fattore, perché soprattutto nei momenti di difficoltà penso che il gruppo sia la cosa che ti salva sempre.
3: Proprio il tuo di gruppo è stato importante questa compattezza anche in un momento difficile come quello che succede, quello di quest'estate, quando c'è stato il famoso caso Esposito.
0: Ma sì, come hai detto te, il gruppo è sempre stato la parte forte, no? Di questo Cagliari, di questo spogliatoio. E appunto, quando c'è stato anche il caso Esposito, siamo sempre rimasti compatti e non ci siamo mai disuniti. Poi c'è stato appunto l'episodio di El,
3: Sì.
0: l'episodio di
2: Maldini,
0: Felice, poverino.
2: certo, di tutto,
0: Ce n'è
2: insomma.
0: stato tantissimo in questo inizio, però siamo sempre rimasti concentrati e uniti.

0: Continuavate a vincere. Senti, avviso aperto con tutti, quindi avviso aperto anche contro la Juventus.
1: Certo, sicuramente abbiamo avuto appunto, avremo ancora un po' di tempo per preparare la partita al meglio. E appena appunto rientreranno i nostri compagni delle nazionali, ci ricompatteremo tutti insieme. E sono sicuro che insieme al mister e allo staff la prepareremo nel migliore dei modi.
2: Anche perché l'anno scorso alla Domus è andata molto
1: sì,
2: bene.
1: Sì, me l'hanno detto i ragazzi, quindi ci riproveremo.
2: Bisogna.
0: Sì, adesso ti devi fare il tuo solito esame di cagliaritano, cosa con il cibo, il posto,
2: il tuo esame.
0: La spiaggia.
2: No, va bene, ti faccio le domande che ti vorrebbe fare, Fabiano. Esatto. Allora, da cosa si parte? Dal cibo?
0: Dal cibo.
2: Cibo sardo. Allora, l'altra volta abbiamo intervistato Maldini molto male. Molto male, non sapeva il maialetto sardo.
1: Il porcetto.
2: Hai visto? Sì, grande.
0: Però lui arriva due settimane dopo, così no. magari si arriva anche
2: oggi. L'ha fatto pisacane ieri?
1: No, non l'ho ancora assaggiato quello. Sinceramente non l'ho ancora assaggiato.
2: Però va in Barbagia a mangiarlo, suggerimento.
1: Ascolterò il suggerimento. No, finora appunto ho mangiato un po' più pesce. Seadas, proprio le seadas.
2: Hai visto?
1: Ho provato i culurgiones. Ho provato la bottarga.
2: Allora, tu menù sardo, facciamo così. Cosa mettiamo come antipasto? Primo
1: posto metto spaghettino, vongole e bottarga. Poi vabbè, un classico pesce forno con verdure.
2: Ok, vabbè, un'oratina.
1: Sì, un'oratina, brava.
0: Non suggerire, però.
1: Poi le seadas come dolce.
2: Seadas come dolce, però sì. Dobbiamo metterci anche un menù terra poi, ma prossimamente.
1: Terra devo ancora,
2: faremo anche quello, sì. Mi raccomando.
3: E poi una doppia seduta allenamento per smaltire tutto.
2: Noi sardi comunque la nostra dieta non è che siamo particolarmente pesanti.
3: Ho visto gente annegare.
2: Seconda di dove vai, in effetti.
0: Sì, intanto ho promosso per la bottarga, io sono dipendente della bottarga, quindi la mangeriamo sì proprio.
2: E poi promossa
0: anche da Valentina perché è bravissima a fare i culurgioni.
2: Le abbiamo citati i culurgioni.
0: Citati lui.
2: I Malloreddus ci mancano però in questo.
1: Esatto. Ancora un po' di tempo.
0: Ci può scappare anche un bicchiere di vino bianco rosso perché siamo messi bene qui.
1: Quello non bevo, non mi piace.
2: Adesso c'è un'altra mia domanda che farò a tutti voi.
0: Sì.
2: Un sito archeologico me l'hai visitato?
0: Vabbè, io vado,
3: E per mettere a suo agio l'ospite, naturalmente.
1: Sinceramente, no.
2: Va bene. Un uraghe, però me lo visiterai, va bene? Promesso, poi ci dirai con me.

0: cioè anche fuori dal campo con cui ti vedi ha un doppio valore.
1: Tra l'altro in quella primavera, cioè l'allenatore della primavera era forse ancora la figura che è stata più importante per te?
0: Boucher, sì,
1: Esatto.
0: sicuramente il mister è stata una di quelle figure che ho avuto innanzitutto per più tempo e che mi conosce appunto benissimo, perché quando insomma, ti prendono che hai 15-16 anni ti portano fino ai 19-20, ti conoscono abbastanza, quindi lo sento anche lui spesso, ci sentiamo, è una
1: Sarà
0: bravissima
1: super
0: persona.
1: orgoglioso.
0: Sì, è molto contento sia per me che per gli altri ragazzi che hanno fatto anche loro il loro percorso, ma penso che la cosa bella, soprattutto in questi anni, è stata che ci siamo sempre trovati, anche se uno va a giocare a tanti chilometri di distanza in altre squadre, ci siamo sempre sentiti, siamo sempre rimasti in contatto, quindi i rapporti che sono creati, che sono rimasti negli anni, penso che valgano ancora di più.
2: Con la maglia numero 10, tu sei un centrocampista, però immagino ti piaccia anche segnare. Ti chiedo se ti manca il primo gol col Cagliari, e se nel caso hai già la dedica pronta. Le
0: Allora, la dedica
1: tue dediche sono molto speciali.
0: sì. Sulle dediche è una, la prima è sicuramente mia sorella. E, sì, sicuramente il gol è una di quelle cose che mi manca, perché ti danno consapevolezza, ti danno fiducia, però non la vivo con pressione, sinceramente. Sono sicuro che arriverà e spero il prima possibile.
3: Perché sua sorella volevi chiedergli?
1: No, no, no, semplicemente la prossima dedico, cioè, oltre a te, sarà sempre per lei o per un'altra?
0: Ma sicuramente per lei sempre, poi capiterà anche per qualcun altro, però sicuramente lei c'è.
1: Molto bello tutto questo.
2: Fabiana diceva allora perché lei?
0: Mia sorella ha una malattia rara e penso che sia appunto la mia forza, penso che tutto quello che faccio è per lei. Quando cresce appunto con una sorella che ha questo tipo di problemi, di malattie, capisci un po' le cose importanti appunto della vita, e che i problemi non sono sbagliare un passaggio, un dribbling o sbagliare una partita, ma appunto la salute viene prima di tutto, quindi.
1: Certe cose ti portano a maturare
0: Bravissimo,
1: molto prima rispetto a
0: sì.
1: tanti altri coetanei, lo capisco benissimo. Abbiamo pochissimi minuti, ragazzi. Intanto ci sono tanti messaggi, sono diversi messaggi.
3: Vai.
1: C'è Maurizio, no, che dice che tu fai parte del suo centrocampo dei sogni del Cagliari. Ecco, lo
0: Grazie.
1: salutiamo, Mauri. Giorgio che dice il personaggio. E poi Giovanni Dinucci che dice un abbraccio a tutti da Formia. Vedi, ci seguono insomma
3: Ah,
1: anche
0: ok. Un
1: da
0: abbraccio,
1: fuori.
0: saluto.
1: Bravo Fazzini. Ah, Fazzini ha scritto, gli ho sardizzato il cognome, giustamente. Grazie a Pisacane diventerà un grande giocatore, lo scrive Mauro, insomma, questi sono i tifosi, ti riconoscono, ti dicono qualcosa quando ti vedono in
0: Sì,
1: giro?
0: mi riconoscono, mi fanno spesso in bocca al lupo e ci sono praticamente tutti ti fanno Cagliari qua, quindi.
3: Sì. Per forza. Su Pisacane, come te l'aspettavi?
0: Sinceramente è molto meglio di come mi aspettassi, mi hanno parlato benissimo prima di venire qua, però devo dire che abbiamo stretto subito un legame speciale, anche fuori dal campo ha saputo subito come prendermi, mi ha inquadrato subito, quindi penso che sia difficile trovare un allenatore così preparato e con così tanti valori.
1: Una cosa carina che hai detto su di lui è severo in campo quando ci allena, ma insomma alla mano è molto di gruppo, di compagnia quando invece siamo fuori da quel rettangolo.
0: Vero,
1: Ecco,
0: confermo, confermo.
1: molto
0: L'ho dimostrato anche oggi, appunto, che ci ha
1: esatto.
0: aperto la grigliata. In campo lavoriamo forte, però fuori dal campo è bravissimo.
1: Si è confermato il mister. Grazie a Jacopo
0: Grazie a
1: Fazzini, è
0: voi,
1: stato davvero un
0: grazie.
1: piacere
0: Grazie.
1: scoprirti anche qui con noi al Cagliari in diretta. Grazie a voi che ci avete seguito. Adesso la linea al TG, grazie ad Alberto e Fabio.

0: venerdì.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Buonasera, bentornati da Luca Neri, nuova edizione del giornale radio. In apertura c'è la politica, la maggioranza va sotto in consiglio regionale. L'aula si è espressa contro la proposta della giunta di sostituire un componente della consulta dell'immigrazione. Il risultato finale, 19 voti a favore, 29 contrari, 1 di astensione. Quattro condanne del Tribunale di Cagliari al processo nato dall'inchiesta per il cosiddetto pranzo di Sarda del 7 aprile del 2021, svolto in aperta violazione delle norme anti-Covid. Un anno e mezzo di reclusione con pena sospesa al colonnello Marco Granari, ex comandante del 151esimo Reggimento Brigata Sassari, e per il suo aiutante, il tenente colonnello Mario Piras. 8 mesi invece per Umberto Oppus, all'epoca dei fatti direttore generale dell'assessorato regionale enti locali, e per Giovanni Corona, il manager responsabile della struttura termale di Sardera. La cronaca, un incendio si è sviluppato nel cortile di un'attività commerciale nell'area industriale di Olbia. Le fiamme hanno interessato pallet in legno e di residui di magazzino. Aveva nascosto nel pozzetto di un freezer quasi 21 kg di hashish confezionati in 200 panetti contraddistinti dalla scritta arancione papaya. Un cagliaritano di 54 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia che lo avevano fermato per un controllo a bordo della sua auto nel quartiere di Ismirionis, a Cagliari. La proroga della zona rossa a Cagliari per altri 4 mesi, decisa ieri in prefettura dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, divide commercianti e residenti. C'è chi vorrebbe fosse attivata anche in altre zone del centro. Il nuovo stadio del Cagliari, il comune rilancia sul cantiere, prima pietra entro marzo 2027. Il rinvio della pubblicazione del bando di gara per l'assegnazione dei lavori non preclude il percorso del dossier già consegnato da Federcalcio all'UEFA. Niente Francia per Alessandro Romano, il centrocampista del Cagliari non partirà per la terza partita della nazionale dopo la presenza da titolare contro il Belgio e i minuti finali giocati contro la Turchia. Rimarrà Coverciano, ci sarà invece Daniel Maldini. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
5: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
6: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
7: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
8: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
11: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.

0: Non si può non essere insoddisfatti. La Sardegna per l'ennesima volta subisce una vessazione irragionevole. Addirittura in questo caso si conferma si confermano misure restrittive nei confronti di un focolaio che non esiste più. Non esiste più l'animale malato, ma esistono le misure restrittive attorno a un animale che non esiste. Siamo nel campo della fantascienza.
1: E se lo dice l'assessore regionale all'agricoltura, è chiaro che tra sanità animale nazionale e mondo delle campagne isolano c'è un divario enorme. Anche perché dal tavolo verde ai conti rosso è un passo. Il vertice del mondo dell'agricoltura, ormai noto come tavolo verde, ha portato tristi conferme sul fronte della dermatite bovina, ma anche qualche buona notizia sul fronte del sostegno regionale. Ma il mondo delle campagne non digerisce molto questi infiniti vincoli sulla movimentazione del bestiame, e lo ricorda l'assessore. E ai vertici della sanità animale in capo al Ministero.
2: La questione poi che ci ha visto protagonisti anche a Olbia sulla dermatite nei giorni scorsi, confidiamo che finalmente ci ripermettano di uscire e di poter lavorare e quindi portare a reddito quello che è il lavoro e il sacrificio di un intero anno.
3: Gli allevatori hanno fatto quello che dovevano fare, hanno vaccinato, oltre il 95% delle aziende hanno fatto i vaccini, e non è giusto continuare con la restrizione e i blocchi che poi sono contro un settore che è già fragile di per se stesso.
4: L'attuazione degli strumenti nazionali e l'impiego di 25 milioni di euro che riguardano i maggiori costi dei concimi e del gasolio.
0: La presenza della SFIRS, la finanziaria della regione, segna un cambio di passo nel concepire le problematiche del mondo dell'agricoltura e dell'allevamento.
1: La SFIRS farà il suo nel settore caseario, dove la giacenza di magazzino rischia di immobilizzare liquidità e risorse essenziali nel comparto dell'industria, costringendo gli imprenditori a svendere il magazzino e di conseguenza ad abbassare il prezzo del mercato. La finanziaria regionale avrà un ruolo decisivo nella sopravvivenza delle aziende agricole.
5: Definire quindi uno strumento di smobilizzo di magazzino, non entro nei dettagli perché sarà presentato a breve, è importante comunque annotare che si tratta di uno strumento innovativo, di uno dei primi casi a livello nazionale.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
2: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
4: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
5: 33 anni di giustizia negata.
6: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
5: Una sconvolgente storia vera.
7: Non so che si dichiara innocente.
8: Io sono innocente.
5: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
9: Caffè, borsa, agenda, blazer. Manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
10: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Sono le 19 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
4: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna

0: tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rilastil. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
1: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
2: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
1: Tac!
3: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
3: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
9: 33 anni di giustizia negata.
10: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
9: Una sconvolgente storia vera.
10: Non so che si dichiara innocente.
11: Io sono innocente.
9: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
13: Radiolina, meteo.
14: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
15: Nelle prossime ore i cieli risulteranno a tratti coperti sulla Sardegna, ma con il basso rischio di conseguenze. Domani sarà un'altra giornata di alternanza tra sole e nubi, sempre con il basso rischio di precipitazioni e temperature massime intorno ai 26-27 gradi. Ventilazione in prevalenza debole o a regime di brezza lungo le coste con mari poco mossi, localmente mossi solo al largo. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
16: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
3: Intanto, con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump sta valutando un divieto all'export o l'adozione di altre misure, nell'urgenza di placare un caro carburanti che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di midterm di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima della guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
4: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per cause in corso di accertamento ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
3: La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per l'ex presidente della Camera, Gianfranco Cofini, per la compagna Elisabetta Tulliani, per il fratello Giancarlo Tulliani e per il padre Sergio, accusati di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. La sentenza è attesa a febbraio.
4: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ILEA. L'aggiornamento prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
3: È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral alle 11.10 ora locale, le 17.10 in Italia, con l'attracco alla stazione previsto per l'una di notte di venerdì.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Radiolina, Radio Notizie.
5: Buonasera, bentornati da Luca Neri, nuova edizione del giornale radio. In apertura c'è la politica, la maggioranza va sotto in consiglio regionale. L'aula si è espressa contro la proposta della giunta di sostituire un componente della consulta dell'immigrazione. Il risultato finale, 19 voti a favore e 29 contrari.

0: 1 di astensione. 4 condanne del Tribunale di Cagliari al processo nato dall'inchiesta per il cosiddetto pranzo di Sardara il 7 aprile del 2021, svolto in aperta violazione delle norme anti-Covid. Un anno e mezzo di reclusione con pena sospesa al colonnello Marco Granari, ex comandante del 151esimo reggimento Brigata Sassari, e per il suo aiutante, il tenente colonnello Mario Piras. 8 mesi invece per Umberto Oppus, all'epoca dei fatti direttore generale dell'assessorato regionale enti locali, e per Giovanni Corona, il manager responsabile della struttura termale di Sardara. La cronaca: un incendio si è sviluppato nel cortile di un'attività commerciale nell'area industriale di Olbia. Le fiamme hanno interessato pallet in legno e di residui di magazzino. Aveva nascosto nel pozzetto di un freezer quasi 21 kg di hashish confezionati in 200 panetti contraddistinti dalla scritta arancione papaya. Un cagliaritano di 54 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia che lo avevano fermato per un controllo a bordo della sua auto nel quartiere di Ismirionis, a Cagliari. La proroga della zona rossa a Cagliari per altri 4 mesi, decisa ieri in prefettura dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, divide commercianti e residenti, cioè chi vorrebbe fosse attivata anche in altre zone del centro. Il nuovo stadio del Cagliari, il comune rilancia sul cantiere, prima pietra entro marzo 2027. Il rinvio della pubblicazione del bando di gara per l'assegnazione dei lavori non preclude il percorso del dossier già consegnato da Federcalcio all'UEFA. Niente Francia per Alessandro Romano, il centrocampista del Cagliari non partirà per la terza partita della nazionale dopo la presenza da titolare contro il Belgio e i minuti finali giocati contro la Turchia. Rimarrà Coverciano, ci sarà invece Daniel Maldini. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Linea.
1: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
4: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
6: È tornato l'1+1 a marchio Coop nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta gli yogurt Coop con 0% di grassi. In confezione da due pezzi prendi due a soli 99 centesimi. Le cotolette di pollo Coop da 220 grammi prendi due a 2,50 euro. E le patate rustiche surgelate Coop da 600 grammi prendi due a 1,79 euro. Acquista i prodotti Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Deliveroo e Just Eat ad Alghero, Cagliari e Interland. La Coop sei tu.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
8: Radiolina. Unione Cult.
9: Unione Cult.
8: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
10: Benvenuti o bentornati, mettetevi comodi, questo è il salotto culturale dell'Unione Sarda e per la prima volta qui negli studi di Piazza l'Unione Sarda a Cagliari un'attrice strepitosa, una cantastoria affascinante, l'amica che tutti quanti vorremmo avere, Sera Ilmaz, benvenuta.
11: Grazie.
10: Benvenuta e grazie perché lei è nei cuori della gente.
11: Mi fa piacere, è il mio scopo.
10: Di nei cuori della nei gente cuori. In tutto il mondo, come si fa?
11: E che ne so, si fa.
10: Tanto ha fatto anche Ferzan Özpetek, tant'è che in tutte le biografie noi leggiamo che lei è la musa del grande regista turco.
11: Sì,
10: La musa, l'amica, è quella che lo sopporta, allora.
11: Assolutamente, ma in tutte le amicizie c'è sempre una parte di sopporto l'uno verso l'altro, inevitabilmente, quindi è anche vero questo.
10: I film di Özpetek l'hanno portata al grandissimo successo internazionale, scegliendo poi dalla Turchia, dal suo paese di nascita, di stabilirsi qua in Italia.
11: Sì, sì, sì, vivo a Firenze da 9 anni.
10: Firenze e poi la Sardegna, che diventa una meta per lei consueta.
11: Molto molto amata la Sardegna. Appena sono venuta la prima volta mi è piaciuto tantissimo e sento tante vibrazioni quando sono in Sardegna, mi sento molto a casa mia. E avevo letto una volta che i sardi avrebbero a livello dei geni del DNA un'eredità che verrebbe dall'Anatolia,
10: e questo ci rende quanto mai, ecco, vicini. Sardegna, dove noi l'abbiamo intercettata, è reduce dal grande successo del Festival Letterario di San Gavino, e io ho detto prima una cantastorie affascinante. Cara Istanbul è il libro, lo vedete, che lei ha firmato. Nell'intervista che ha concesso al nostro quotidiano ha detto: io non sono una scrittrice. E allora io dico: lei può non definirsi scrittrice, però una bravissima cantastoria.
11: Sì, è quello che dico io sono una fabulatrice, io racconto delle storie, quindi questa definizione mi va bene.
10: Cara Istanbul, Özpetek scrive: ho ritrovato in queste pagine la Istanbul di un tempo, quelli che noi eravamo, era quella meglio gioventù. Il primo ricordo che ha condiviso col regista.
11: Ah, allora il nostro primo ricordo non è né in Italia né in Turchia, perché ci siamo conosciuti in Francia, a Strasburgo. Lui era venuto a presentare il suo primo film, Hamam, bagno turco, e io ero lì per un altro film che nel turco, che non mi ricordo esattamente quale. Ci siamo conosciuti e poi avevamo già avuto un contatto per una traduzione, e lì abbiamo passato tutta una giornata insieme. Lui era totalmente spaventato dalle lumache che mangiavo, dalle ostriche che inghiottavo.
10: Allora, io adoro le lumache, guardi.
11: Anch'io.
10: Le lumache, che siano al sugo o che siano fatte.
11: Sì, sì, ma io mangio, diciamo tutto. Che provo tutto, anche se dopo non mi piacciono, non rifiuto mai di provare qualcosa, ma le ostriche, eccetera, le adoro comunque.
10: E invece Özpetek.
11: E lui era tutto così a guardarmi e poi mi ha detto: ah, mi piacerebbe lavorare con te. Io non l'ho preso per niente sul serio, perché penso che tanti registi lo dicono un po' come per fare un po' di educazione,
10: un po' di cortesia, no?
11: Invece lui, noi ci siamo conosciuti, doveva essere fine novembre 96, è arrivato 96 o 95, lui è arrivato a febbraio a Istanbul, mi ha portato una sceneggiatura che mi ha colpito molto, perché in realtà la parte che mi chiedeva di fare nel suo secondo film, Harem Suare, che dovete assolutamente
10: vedere, certo.
11: Perché è un film che è passato un po', come dire, un po'...
10: Non in secondo piano, però magari quelli che hanno avuto
11: sì,
10: meno...
11: Sì, sì, ma è un bellissimo, certo, film, dove mi chiedeva di fare la parte che aveva avuto la mia nonna materna nella vita.
10: Özpetek per lei ha sempre ritagliato questi ruoli da grande amica, da grande consigliera, da donna che consola, e noi siamo abituati anche a vederla apparecchiare delle tavolate meravigliose. Ma succede così anche nella sua vita?
11: Nella mia vita succede così perché io adoro mangiare con gli altri. E bisogna capire che sono figlia unica, nata da due figli unici, e quindi per me le amicizie sono sempre state essenziali nella mia vita. E va bene, può capitare che mi ritrovo da sola per mangiare, ma allora non cucino mai da sola, mangiucchio qualcosa che ho
10: in casa.
11: Qual
10: è il piatto che le esce meglio?
11: Ah, tanti, non ce n'è uno solo, ma come? Mi sottostima.
10: Ma assolutamente no, tant'è che sveliamo anche al nostro pubblico un patto che abbiamo fatto con Serra, che mi ha detto: vengo in trasmissione, però io devo mangiare le pardule, quindi non solo due pardule prima di cominciare la trasmissione, ma abbiamo un bel vassoio che ci aspetta qua negli studi.
11: In Sardegna funziona così con le pardule, che adoro.
10: E allora saranno anche quelle che le porteremo quando verremo a trovarla a Firenze. Manuel Cozzolino in regia, noi andiamo con la musica.
11: Bellissimo.
10: E la musica la sceglie la nostra Serra. Cosa ci fa ascoltare?
11: Allora, io vorrei farvi ascoltare una canzone nostalgica, perché è vecchia, ma che mi piace così tanto. E devo dire, è piaciuto anche a Almodóvar, ma a me piace la versione di Mina, che adoro, quindi Un anno d'amore.
10: Un anno d'amore qui in Radiolina e Videolina con Serra Ilmaz, Unione Cult.

0: Unione Cult.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Let's
2: go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
4: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in tre serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
5: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
6: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
5: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
6: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Unione Cult.
8: Ancora insieme su Radiolina e su Videolina con una grandissima protagonista del nostro cinema, ma non solo, perché il pubblico sardo ha potuto apprezzare Sera Ilmaz tante volte.

0: e anche sul palcoscenico. Stiamo parlando di prosa, dal Don Chisciotte a Magnifica Presenza. Magnifica Presenza addirittura lo scorso anno,
1: sì,
0: con
1: 25,
0: le date, esatto, con le date cagliaritane. È stata una bella scommessa portare un grande film di successo a teatro.
1: Sì, diventa altra roba, perché il ricordo che uno ha dal film è diverso, evidentemente. Quindi quando il cinema diventa teatro diventa una cosa totalmente diversa. Ma è stato anche molto piacevole recitare Magnifica Presenza, e devo dire che io sono sempre felice quando sono sul palcoscenico.
0: E questo ce l'ha dimostrato con la sua grandissima generosità. Per chi ama la televisione, ama il cinema, in questo momento la Turchia sta vivendo una sorta di nouvelle vague. Sto parlando soprattutto di fiction.
1: Magari fosse nouvelle vague come quella cinematografica.
0: Almeno fosse. Abbiamo tanta fiction. Basta collegarsi a una delle piattaforme, da Prime a Netflix, ma anche sui canali da Viale Mazzini alle ammiraglie Mediaset, e la serialità turca è davvero al primo posto. Cosa sta succedendo?
1: Ma io non lo so, mi sa che la gente ha tanto bisogno di scappare alla realtà, perché le fiction turche spessissimo ci fanno vedere un mondo che non esiste. Tanta ricchezza, sì, eccetera, e quindi io vi devo confessare che non le guardo, tranne ad esempio una che ho guardato con grandissimo piacere, ma che già è un po' datata, che è Ethos.
0: E la troviamo su Netflix.
1: Si trova su Netflix, era di 8 puntate se non sbaglio, ed è veramente una serie buona che vale la pena di guardare. Le altre trovo che siano un po' troppo lontano dalla realtà e quindi non mi va tanto di vederle.
0: Che momento sta vivendo la sua Turchia adesso? Perché non è certo queste favole d'amore hanno tutte lieto fine, c'è sempre
1: Turchia
0: un cattivo.
1: Vive un momento, del resto, come il mondo, come l'Europa, non stiamo vivendo un momento bello, stiamo vivendo un momento molto teso, molto pericoloso, che molto aggressivo a livello politico, dove temiamo che ci fosse una guerra, perché la cosa che uno realizza è che l'uomo non impara mai la lezione, mai. Quindi ricomincia. L'uomo è profondamente ciclotimico. Abbiamo avuto la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, e in questo momento, visto come va la politica, io temo veramente che ci sia una guerra, e mi fa paura per i nostri figli, perché noi ormai...
0: orrore.
1: Sì.
0: Serra, la Turchia però, penso anche alla sua Istanbul, è un paese dove l'Oriente convive con l'Occidente. Un grande esempio.
1: Allora, se io mi lancio in questo discorso, ci saremo anche per le pardule della colazione domattina.
0: Ma e per perché, me sarebbe meraviglioso.
1: Perché è un discorso molto complesso, perché dobbiamo partire prima dalla definizione cos'è l'Oriente e cos'è l'Occidente. Ma l'Oriente esiste davvero? Sì. Come diceva Edward Said, quindi sì, è un discorso molto sì, complesso e profondo. Ma c'è sempre quell'idea molto superficiale di un Oriente dove ci sono le moschee, certo, il muezzin che canta, le donne che fanno il ballo del ventre, eccetera, ma che non è Oriente. Quindi
0: e
1: è
0: stessa
1: un discorso...
0: cosa è anche per l'Occidente, perché sono quegli
1: sì,
0: stereotipi,
1: sì,
0: assolutamente.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: E noi in Sardegna viviamo di stereotipi, eh? Lei che ci frequenta lo sa, no?
1: Sì, sì.
0: In Sardegna sembra che esista solo il nuraghe e le spiagge da cartolina, quindi sì. Lo stereotipo è quello che fa male in assoluto alla
1: invece bisogna
0: alla
1: vedere,
0: cultura, alla
1: incontrare
0: gente.
1: La gente, cercare di capire, andare al di là delle immagini, dei stereotipi, eccetera.
0: Istanbul però in questo resta un grande esempio.
1: Istanbul è una bella città che è stata molto molto molto sciupata perché troppo costruita, e però ha questa posizione geografica così eccezionale che tutto ciò che si fa per renderla brutta non funziona, rimane ancora bella, almeno nel centro. Non parlo delle periferie perché è un dolore di vedere le periferie che sono solo cemento, cemento, cemento, cemento. Io oggi divento presidente della Repubblica e proibisco subito di costruire in cemento. È così che farei.
0: E noi possiamo essere solo d'accordo con lei.
1: E soprattutto una regione molto sismica.
0: Certo.
1: Ogni volta che c'è un terremoto in Turchia muoiono un sacco di gente per via di chi ruba nella costruzione e chi non viene né condannato né giudicato, eccetera. Quindi sono piena fino a lì, e non so, i terremoti ancora più gravi capitano in Giappone e muore tutt'al più due persone.
0: Paese che ha lavorato bene, no? E posto delle grandissime basi. Ha un sogno ancora, Serra Yılmaz, oltre quello di diventare presidente della Repubblica?
1: Ah, no, no, non sogno veramente, non lo vorrei per niente al mondo. Sono troppo, non voglio dire, ormai ho una certa età e ho vissuto tante cose che non mi danno, non mollerò evidentemente di credere in quello in cui credo e di alzare la voce per una società migliore, per la giustizia, per uno stato di diritto che è importantissimo, lo vediamo perché in questo momento in tanti
0: posti per gli
1: posti
0: uomini e per le donne
1: sì, assolutamente,
0: senza distinzioni,
1: perché vediamo che in questo momento le forze dell'oscurità, del buio come le chiamo io, invece di fare la battaglia vengono a mangiucchiare man mano la costituzione dei paesi e si cambia una legge di là e si cambia una legge di qua. È vero che noi non riusciamo a seguire tutto nei tempi reali e quindi passano un sacco di leggi che minano. Sono come delle mine vaganti che ci impediranno di avere delle democrazie tra poco tempo. Quindi dobbiamo essere molto allerta per queste cose. Ma il mio sogno sarebbe che torni lo Stato di diritto in Europa e nel mondo in generale. Perché questa definizione, che non sembra per niente rivoluzionaria, lo è, perché lo Stato di diritto è proprio la condizione sine qua non di tutte le democrazie.
0: E il suo sguardo così azzurro, così limpido, ci fa ancora sognare, sperare. Serra Yılmaz, a Radiolina e a Videolina, l'appuntamento è come sempre alle 14.30 in diretta sulla vostra Radio del Cuore, però non potete perdervi l'appuntamento televisivo il venerdì alle 22, il sabato alle 14.30 su Videolina, anche perché per chi ci ascolta ora solo in radio, c'è questa meravigliosa capigliatura oggi, azzurra. Azzurra verde, non mi aspettavo il ciuffo verde oggi. Serra Yılmaz, grazie per essere stata con noi. Grazie a Manuel Cozzolino, come sempre.
1: E grazie a voi tutti.
0: In regia.

0: Unione Cult.
1: Sono le 20 e 34 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, dal lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
3: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Noi camminiamo in Sardegna. Quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
5: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
6: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Lula, Meana Sardo, Orotelli e Sorgono. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
1: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
2: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
3: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
4: 33 anni di giustizia negata.
5: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
4: Una sconvolgente storia vera.
5: Lo so che si dichiara innocente.
6: Io sono innocente.
4: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo San Daniele, stagionato 16 mesi, a 2,99 euro letto. La birra Echinusa non filtrata da mezzo litro a 1,09 euro. La pasta Cellino, la classica, da 500 grammi a 59 centesimi. Acquista la tua spesa nei supermercati Coop di Sardegna e paga la rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
19: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: campi tiratori e tensione salita subito in maggioranza con lavori poi sospesi.
1: Chiedo una sospensione e mi riservo anche di ritirare il gruppo se qualora l'aula volesse andare avanti. Noi usciamo dall'aula nel caso.
0: Opposizione che ha parlato di un campo ormai di battaglia più che largo e i 5 Stelle a sollecitare un vertice collegiale urgente.
2: È un fatto che sicuramente merita una discussione approfondita, ragione per la quale stiamo chiedendo alle altre forze della maggioranza un vertice.
3: È un incidente che non ci aspettavamo. Pensiamo che su ciò che è successo bisogna far chiarezza all'interno dell'aula. Non si tratta dei rapporti tra i partiti.
0: In precedenza almeno il via libera al DEF, il documento economico con gli indirizzi programmatici da tradurre nella legge di bilancio, dibattito che ha riacceso anche la polemica sugli aeroporti privati con i 30 milioni per l'operazione previsti nella prossima finanziaria su cui si lavora già per evitare l'esercizio provvisorio.
4: Si tratterà di una manovra essenzialmente di manutenzione. Contiamo di poterla approvare in giunta entro il 31 ottobre e spedirla subito al Consiglio per fare in modo che si possa approvare entro il 31 dicembre.
5: Un DEF senza visione che tiene nascosti i programmi della giunta. Gravissima la mancanza di trasparenza sul tema aeroporti. Ora c'è anche un'indagine della Procura. Vogliamo vederci chiaro, basta frottole.
0: Seduta statutaria che si era aperta con ben altro clima, il minuto di silenzio per onorare Pietrino Soddu, figura enorme nella storia della politica sarda.
6: Il ricordo del presidente Soddu resterà sempre con tutti i sardi. Il suo impegno politico, il suo sapere, il suo rispetto per i colleghi che hanno dato una svolta alla storia politica della Sardegna.
7: 6 milioni di euro entro la fine dell'anno per evitare che l'Euroalumina finisca in una situazione di insolvenza è l'allarme lanciato dai sindacati. Sentiamo Valentina Orgiu.
8: 1 milione di euro di debiti, 6 milioni necessari entro dicembre. Senza nuove risorse, Euroalumina rischia di insolvenza.
9: È fondamentale che immediatamente vengano messe a disposizione, così come prevede la legge, le risorse sia per gestire la parte dei lavoratori e quindi garantire la reddituità, ma soprattutto anche le questioni ambientali che sono di primissimo ordine.
8: Restano poi gli impegni del tavolo MINIT di 2 settimane fa. Risorse in ritardo e nessuna soluzione sul congelamento delle azioni. E poi c'è il nodo ambientale. Senza fondi sono a rischio anche trattamento delle acque, barriera idraulica e bacino dei fanghi rossi.
10: Quello che è ancora più grave c'è il rischio ambientale, perché se l'azienda non è in grado di portare avanti le attività si fermano anche la possibilità e le attività di ambientalizzazione dello stabilimento, con un grosso rischio per il territorio e per tutte le popolazioni.
8: La richiesta è una sola: sbloccare le risorse e riconvocare rapidamente il tavolo ministeriale, mentre CGL e CISL e UIL preparano nuove iniziative di mobilitazione.
11: Il governo che mantenga gli impegni presi per far arrivare le risorse che servono per garantire la sicurezza e la pace sociale all'interno di questo territorio. Quindi gli impegni presi che vengono mantenuti.
7: E la Commissione parlamentare sulla sicurezza sul lavoro è nel Nord Sardegna per raccogliere i dati utili da confrontare con il sistema nazionale. Sentiamo Franco Ferrandu.
12: 3 morti sul lavoro al giorno, 1189 nel 2025 e poi il sommerso, lo sfruttamento, emergenze storiche in Italia, con la Sardegna che non si discosta dai dati nazionali e, specie nell'ultima estate, la questione caldo che dovrà essere affrontata in maniera decisa. Temi al centro dell'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, sullo sfruttamento e sulla sicurezza in questi giorni nel Nord Sardegna.
13: La maggioranza degli infortuni avvengono nel settore del tire, quindi questo è un dato, diciamo, abbastanza diffuso anche in altri territori. Oppure nel settore dei servizi, quando siamo in momenti di picco dal punto di vista turistico. Quest'anno poi è stato particolare la questione del caldo.
12: Visitati enti interessati, le categorie produttive, singole realtà lavorative. Il punto, dopo l'incontro con la prefetta Paola Di Quattro, molto è stato fatto sul piano della formazione, ma non basta ancora.
13: La difficoltà è quella di fare la formazione sul luogo di lavoro, perché questo è l'altro elemento.
7: Il focolaio di dermatite a Samugheo è estinto, ma Bruxelles mantiene la sorveglianza di 20 chilometri. Coldiretti chiede però lo sblocco immediato delle risorse. Sentiamo Mario Tasca.
14: Il focolaio di dermatite bovina di Samugheo è estinto, le misure sanitarie sono state completate e sono scaduti anche i periodi minimi previsti dalla normativa europea. Eppure resta una fascia di sorveglianza di 20 chilometri, destinata a rimanere in vigore fino al 1° febbraio del 2027. A pesare, secondo Bruxelles, è soprattutto la vicinanza con il focolaio di Escalaplano.

0: ancora formalmente attivo anche per un contenzioso davanti alla giustizia amministrativa.
1: Bruxelles mette ancora dei freni alla Sardegna. Tiene ancora le porte chiuse. Una decisione non comprensibile, non giustificata. Questo non è più sostenibile. Le aziende sono in una condizione dove non si potrà andare avanti per molto, perché già lo stato di difficoltà è altissimo già in questo momento.
0: Per Coldiretti il blocco sta provocando accumulo di bestiame nelle aziende, maggiori costi di alimentazione e problemi di benessere animale.
1: Chiediamo un intervento da parte della regione veloce, poiché ci sono già delle risorse disponibili, i famosi 11 milioni, che servono per alleviare i problemi dovuti alla mancata movimentazione e agli abbattimenti avvenuti nelle aziende.
0: La partita si regge sul confronto istituzionale con Bruxelles e alla regione passa il compito di trasformare il miglioramento epidemiologico riconosciuto negli stessi atti europei in una revisione concreta delle restrizioni che ancora gravano su Samugheo.
1: Sappiamo che il momento è molto difficile, ma Coldiretti non arretrerà di un passo. Continueremo ad andare avanti decisi fino a quando il problema non verrà risolto, fino a quando non verranno riaperte le porte delle nostre stalle.
2: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: E la proroga della zona rossa a Cagliari divide commercianti e residenti e c'è chi chiede alla prefettura di attivarla in altre zone del centro. Sentiamo Virginia Devoto.
4: Siamo soddisfatti della proroga della zona rossa, certamente.

0: hanno segnato le palazzine che affacciano sulla strada, oggi disabitate e ancora segnate dalle profonde crepe. Nel frattempo quelle case vuote sono diventate più volte bersaglio di vandali e ladri, l'ultimo episodio due notti fa, quando qualcuno è entrato in un appartamento.
1: Una decina di giorni fa siamo stati chiamati ugualmente perché sono stati spaventati due persone che cercavano di salire dal tubo. Nello spavento, come sono scesi, si sono tenuti ai cavi, che questi erano i cavi dei sensori per monitorare le fessure della palazzina, e li hanno strappati.
0: Oltre al danno la beffa, chi una casa ce l'ha, o meglio ce l'aveva, oggi è costretto a vivere altrove. E nel frattempo, attorno all'area di cantiere, si è creata un'isola di rifiuti di ogni tipo.
1: È abbastanza anche vergognoso, secondo me, in una città come Cagliari, la città turistica come viene detta, ma diciamo tra virgolette, questa non è una buona cartolina per i turisti. Per lo più è molto pericoloso, non so se si sta aspettando qualche disgrazia, perché qua abbiamo dei punti veramente pericolosi sia per i bambini ma anche per gli adulti e per i turisti.
2: E c'è l'Unione Sarda domani in edicola, sentiamo le anticipazioni con Francesca Figus.
3: Buonasera a tutti, la politica regionale domani in primo piano sul nostro quotidiano, terremoto in consiglio, la maggioranza va sotto, vediamo insieme che cosa succederà adesso, soprattutto perché in ballo ci sono i 30 milioni per gli aeroporti. E ancora la cronaca nazionale, tutte le novità sul caso Garlasco, i poggi non si costituiranno parte civile, poi seguiamo le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato a Roma in terapia intensiva. E andiamo a Cagliari, strisce pedonali, buie, pericolose, mal segnalate, la mappa dei punti più a rischio. Negli spettacoli riusciranno i sassaresi Mad Dog a superare anche la nuova selezione di X Factor? Lo scoprirete sulle nostre pagine. Chiudiamo con lo sport, il calcio a tu per tu con Jacopo Fazzini, che si racconta ai microfoni di Radiolina. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digitale, in regalo un nuovo numero, il primo dell'autunno di Unione Cult.
2: Grazie Francesca, è ora 8 secoli di fede e devozione anche in Sardegna per San Francesco d'Assisi, se ne parlerà in uno speciale sull'Unione Sarda. Sentiamo Paolo Paolini.
4: Mentre ci si prepara a celebrare il patrono d'Italia, domani i lettori dell'Unione Sarda troveranno in omaggio col quotidiano un inserto di 8 pagine proprio su San Francesco d'Assisi. I giornalisti della testata racconteranno la grande eredità spirituale e materiale del francescanismo in Sardegna, partendo dalle persone che aiutano gli altri, le persone più in difficoltà che vengono sostenute da volontari, sacerdoti. E ci sarà un'intervista a Aldo Cazzullo, autore del libro italiano più venduto nel 2025 proprio sul santo, che spiegherà come la lezione di Francesco sia rimasta inascoltata su guerre, purtroppo in questo periodo tema di grande attualità, donne, disuguaglianze, e poi la geografia del silenzio, di chiese e conventi per la Sardegna, il cammino da Cagliari a Lacconi e tanti altri aspetti della sua grande eredità in Sardegna. Tutto domani nell'inserto di 8 pagine in omaggio con l'Unione Sarda.
2: Grazie Paolo, e noi facciamo ancora una breve pausa. A tra poco.
5: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Mariangela Lambis su Radiolina.
2: E a Olbia, con il Festival dell'Aerospazio, il Museo Archeologico diventa per 3 giorni una finestra speciale sulla Luna. Sentiamo Silvio Ru.
6: Con il progresso della ricerca e tecnologie sempre più avanzate, la distanza tra noi e lo spazio sembra accorciarsi. Quello che fino a pochi anni fa appariva lontanissimo, oggi comincia a prendere forma in progetti concreti. Droni, aerei, robotica, intelligenza artificiale e nuove tecnologie stanno aprendo la strada anche a nuove professioni. Per 3 giorni Olbia diventa una finestra su questo mondo. Al Museo Archeologico, il Festival dell'Aerospazio mette insieme astronauti, ricercatori, piloti, esperti, studenti e imprese. Un viaggio che parte dall'Aerospazio, dalla Terra e arriva fino alla Luna. Ed è proprio sulla Luna che si prepara una delle sfide più affascinanti. L'Italia sta infatti lavorando a una vera e propria casa mobile lunare.
7: Diciamo il camper lunare che mi permette di avere un'abitazione di astronauti sulla Luna,

0: uno spostamento e una capacità di entrare e uscire da ambienti pressurizzati al suolo lunare. Adesso andiamo sulla Luna e ovviamente con delle sfide molto maggiori.
1: Al museo spazio a mostre, esperimenti e incontri con gli addetti ai lavori.
2: Oggi lo spazio per noi è sicuramente più vicino, lo spazio non è più solo di appannaggio delle istituzioni, delle missioni governative, ma è accessibile ai privati, costi ridotti delle aziende che possono lavorare grazie anche alla ricerca sempre più crescendo di quelle che sono le figure professionali richieste.
1: E tra i più piccoli c'è chi sembra avere già le idee chiare su cosa fare da grande.
3: C'è qualcuno che vorrebbe lavorare nello spazio?
4: Sì, io.
5: E la cittadella universitaria di Monserrato diventa un laboratorio a cielo aperto con il progetto Unicasa. Sentiamo Stefano Birocchi.
6: Che tipo di viti sono?
7: Sono autofilettanti e per questo tipo di legno non serve neanche fare il preforo, quindi è un legno molto morbido.
6: Che facoltà studiate?
7: Facoltà di architettura.
8: Architettura anch'io.
6: Tutti architetti futuri, sì. Però col trapano in mano.
8: Esatto. Vediamo i nostri progetti realizzati alla fine, quindi.
9: Uno spazio da reinventare e oltre 100 studenti al lavoro. È l'ultimo doppio appuntamento del primo ciclo triennale di Unicasa, il progetto dell'Università di Cagliari per gli spazi dell'apprendimento. Nel piazzale davanti alla biblioteca della cittadella di Monserrato progettano e costruiscono sedute, tavoli, pergole, piccoli angoli d'ombra.
10: Abbiamo 113 studenti che partecipano, che sono moltissimi come potete immaginare, provenienti dai corsi di studio di architettura, scienze dell'architettura, ingegneria civile, psicologia ambientale, in molti casi abbiamo avuto studenti di botanica, di scienze naturali e così via, quindi c'è una grande partecipazione per i ragazzi e un'ottima simulazione di ciò che sarà poi la vita reale.
11: Quindi è un imparare facendo.
8: Sì.
11: Era mai capitato di usare una sega circolare?
8: No, prima volta.
10: Un approccio innovativo in Italia. Esistono altri esempi un po' più episodici, ma noi ormai dal 2012 che ogni anno diamo seguito a questo tipo di laboratori e adesso finalmente col progetto Unicasa l'Ateneo ha fatto proprio l'approccio e ha sostenuto quasi 10 interventi negli spazi aperti di università.
5: E Nuoro in festa per i 100 anni del settimanale diocesano L'Ortobene. Sentiamo Gianfranco Locci.
12: Il vescovo Antonello Mura mette le mani avanti.
13: Il compito di un giornale come L'Ortobene è quello di far emergere con competenza e coerenza quella verità a volte nascosta, perché non prevalgono gli imbroglioni delle notizie.
12: Un'informazione che va in profondità, più ricca, più attenta, soprattutto più credibile nell'era dell'intelligenza artificiale, delle notizie spesso non verificate ma spiattellate con velocità in rete a caccia di click e like. Ecco la speranza che si leva dal colle di Sant'Onofrio a Nuoro. L'Ortobene, il settimanale diocesano, compie 100 anni.
14: Spesso si inseguono le notizie, noi invece, i settimanali cattolici, hanno il dovere in qualche maniera di leggere più in profondità, di andare oltre il contingente. Forse dovremmo ritornare a riscoprire il passato.
15: Rispetto a quelle che sono le notizie istantanee, spesso scritte anche con l'intelligenza artificiale, L'Ortobene invece ha il ruolo di ragionare su quello che accade e far capire meglio quelle che sono le vicende non soltanto del nostro territorio ma anche del mondo.
12: Il direttore dell'Ortobene, Francesco Mariani, riavvolge il nastro dei ricordi e fa riflettere.
16: Salvatore Manironi e Cogoni e L'Ortobene. Che cosa hanno in comune? Primo, una fede cristiana vissuta nella sua interezza, declinata nella realtà, il primato della persona umana e della sua dignità, l'interazione con la popolazione e la capacità di ascolto.
5: Ora la pubblicità e poi a seguire la nostra pagina sportiva.
17: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
5: E ora lo sport, ospite del Cagliari in diretta Jacopo Fazzini ha parlato dell'avvio del campionato e di come stia vivendo proprio questa maxi sosta. L'ha intervistato per noi Luca Neri, sentiamo.
4: Ah sì, sicuramente è la prima volta che ci capita questa pausa e la stiamo sfruttando al meglio appunto per mantenere la forma, per mettere a posto le cose che potevamo migliorare in queste prime partite. Stiamo lavorando forte, quindi siamo pronti per la ripresa. Ho seguito un po' i ragazzi nazionali, ci siamo sentiti e ancora hanno delle partite da fare, quindi faccio loro un grande in bocca al lupo e noi siamo con loro, li sosteniamo e non vediamo l'ora appunto che tornino.
18: Per te come sta andando? Innanzitutto la maglia, il numero 10, una scelta che è stata praticamente naturale, come la stai vivendo?
4: Ma sì, come hai detto te, è stata una scelta naturale, quindi non mi sento un peso in più addosso, ma anzi una responsabilità appunto per dimostrare tutto il mio valore. Sì, ho cambiato leggermente, ma per come giochiamo il mister vuole tanti giocatori in mezzo al campo, quindi penso di poter ricoprire più ruoli del centrocampo e mi metto a disposizione del mister. Ma sinceramente non ce l'aspettavamo, abbiamo lavorato molto bene, sappiamo di essere una buona squadra, ma non pensavamo appunto di raccogliere i punti che abbiamo raccolto, ma penso che ce lo siamo meritato, quindi dobbiamo continuare su questa strada e continuare a lavorare.
18: Dal punto di vista personale, cosa secondo te sta andando bene e su cosa ancora devi lavorare e puoi migliorare?
4: Ti dico, non sono pienamente soddisfatto magari di alcune prestazioni in questo inizio di campionato e sulle cose da migliorare cerco di lavorarci ogni giorno insieme al mister, che mi fa notare magari gli errori e le cose che posso migliorare, e sono sicuro che piano piano andrà meglio.
5: E ora il nuovo stadio del Cagliari, il comune che rilancia sui lavori la prima pietra entro marzo 2027. Tutti i dettagli nel servizio di Mariangela Lampis.
19: Dossier sì, ma senza bando sul nuovo stadio del Cagliari. Ancora oltre una settimana o 10 giorni per la pubblicazione, ma non è preclusa la corsa a Euro 2032 perché la candidatura resta in piedi. Saranno 5 città su 13 però a spuntarla.
20: Che cosa è successo relativamente al bando? Il codice degli appalti prescrive obbligatoriamente che il progetto presentato dalla società proponente debba essere analizzato minuziosamente da un organismo terzo, una società di revisione che all'uopo è stata contrattualizzata tempo fa dal Comune di Cagliari.
19: Ma la scadenza non era legata al 30 settembre?
20: Questo dossier è stato ritenuto già esaustivo dalla FIGC e incluso tra le 13 città candidate a ospitare i campionati europei.
19: La FIGC ha inviato il materiale sulle sedi idonee, così come altre città Cagliari dovrà integrare in corsa sul cronoprogramma. Il comune rilancia comunque la data già segnata.
20: Avere seguito il cronoprogramma dell'UEFA ci ha portato, come dire, ad un avanzamento progressivo della procedura e ci porterà entro marzo 2027 ad avviare i lavori di demolizione del Sant'Elia e di realizzazione del nuovo impianto.
5: Ed è già finita la permanenza a Sassari del play Brandon Young, arrivato alla Dinamo per sostituire il play titolare infortunato Young, che a sua volta domenica all'esordio si era fermato per un problema al polso, ha risolto il contratto con la società. Già trovato il sostituto, si tratta dell'esterno irlandese Sean Flood, classe 96, in arrivo dal campionato tedesco. E questa era l'ultima notizia del nostro TG, grazie per essere stati con noi. Arrivederci.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Nella nutrita produzione discografica di Maria Giovanna Cherchi non mancano brani concepiti con lo scopo di invitare al ballo. Un esempio efficacissimo arriva con questa Ballando in Tundu, con tutta la carica di energia della cantante bolotanese.

0: Il brano appena ascoltato era tratto da una esibizione di Maria Giovanna Cherchi a Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas di Villa Pozzo nell'agosto del 2020.
1: Tra i brani inseriti nella raccolta antologica Sistoria, pubblicata nel 2016 da Itazenda, figura anche questo Mie lacrime, che ascoltiamo.

0: presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
0: Un film luminoso e pieno di speranza.
2: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
0: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Ammengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzo di puro, in Sa Radiolina.

Salute a tutti, su e benegattaus, benito raus, su dare giornali in sardu de Sardegna 1, bieus, intendeus, calivuntis, novas a de oi, cominciaus con i titoli de su sumario. Su Consiglio regionale era approvato un documento di indirizzo economico, sa base, sa finanziaria no, attenzioni, sa maggioria è stato bocciato su voto segreto, un provvedimento de s'assessora manca. Dermatite bovina, il sallevamento del Samugheo su virus e sparessio, ma Bruxelles naraga de prevarresa sorveglianza a entro 20 km su Savro Testa e sa Col Diretti. Sa zona rubia in Casteddu, cittadino su punti di vita, su magari con un'araga toccherà da mannia e uro, e in sa piazza dei Tori, Vandalus e Aliga, avanti cresce su degrado. Terra Noa, 3 disi, dedicarasi ai su festival di serio spazio, dronisi, aeroplanos, robotica, intelligenza artificiale, tecnologia sanosa, viaggiant a dessa terra e sa luna. Si stadio nuovo de Casteddu, su comune, esti fiducioso, su cantieri a roveri a entro su mese di marzo, Alessandro Ghiberi, su bando, non vrimmara sa camminera de su dossier presentato de sa Federcalcio a sa UEFA. Dunque, sa poverri, queste edizioni de su TG Nostro, fu daso de politica regionale, tensioni in manna in su campo largo, che a sostenere sa giunta Chiara d'Alessandra Todde, su consiglio ari bocciato, proprio sa giunta e scrutinio segreto, non è stata prova su cambio di uno componenti de sa consulta, vo su disterro, di a dimandare sa assessora de su traballo, desire manche, sconsigliere de su movimento 5 Stelle, a ti dimandare l'uegus, de sospendi, traballo su de Aula. Esti sa prima borta che ha in gusto la legislatura, sostituendo a Franchi Tiratori bocciante sa giunta. E se assemblea sempre il gusto mangiano, gli approva invece sa suginanta DEFR, documento indirizzo economico, estrema porto umano, come ti narra sa assessori del suo bilancio Giuseppe Meloni, con i testi sa basi, dessa finanziaria 2027, poi programma e sviluppo dessa Sardegna, a introcesti si indirizzo politico dessa manovra, con provvedimento su specifico, su poi combatti si spopolamento, su debida e territorio. Su obiettivo è stare ad approvare a intro su 31 del suo mese Ida sa Dioccano, sa giunta. E da Olesa però vai a entro su mese la Dammini, Nara Meloni, e poi si sarà cominciato a camminare in suo consiglio. Su centrodestra invece sa esti gritti con mera, però che tutto posso che per toccare 30 milioni di euro che monti previdio su può affortiare sa presenza dessa regioni in sa holding, sa società di caravica in gestione aeroporto su dessa Sardegna. In questo documento non teneri una visione, come ti narra Fausto Pica su viso capo dessa grumma de Fratelli d'Italia, non c'è sti craresa a pizzo su dessa questione des aeroporto sa esprivaus. Se esponendi sa parte dessa regione a intro sa società di Noa, a rispiegau invece sa assessori Meloni. E poi un'altra questione, su cambio della presidenza, delle commissioni, si spartire su Vitticco, su della maggioria, Olinti, un equilibrio differente, Olinti con Tai De Bruso, un raso 10, e casi di sicuro su PD era l'assai una presidenza a essa AVS. Sa cronaca, operazione contra su traffico di droghe in Casteddu, ispoliziotto su, della squadra mobile, sa questura ti frimma un

Omini de 54 anni, su, sa polizia dovia controllendo de tempo su mera, riseo i agenti, santi decidio de intervenire, controllare sa domo de somni in sa pendizio Ismirionis. Sa droga viera stuggiara in un frigorifero, 200 panettos de hashish, d'ognun 100 grammos. I panettos vianta rottos, in bodicaos, con un papperi de vratta, con una iscritta de colori de s'orangio, con un stampato su vuedu papaya è una fotografia de su frutto, ma non vi era papaya. 21 kg su de hashish, su valori e tira su manco 200.000 euro. Sa mercanzia è stata sequestrata e sommini invece se mo sagatra in sa presoni de Uda. Sa questione di questa dermatite bovina in un allevamento del sammugheo sul virus non c'è stipruso, tutto su bestiame è stato vaccinato, si allevarono, si antisigliano, si regola, si previdono di questa normativa europea. Ma Bruxelles narra che si deve mantenere questa zona di sorveglianza di 20 km su una mesura che avrà a su manco finza e su mese di viaggio di su 2027. Bruxelles narra che su problema per Toccara, Rusca è tutto un altro allevamento in corso di Iscarebrano, che risolve questa questione. Toccherà mettere la sentenza de su tarra, pizzo su de su recurso presentato dei allevatori. Se Europa deve comprendi che in allevamento del Samugheo, sul virus non c'è stipruso, come ti narra Paolo Corrias, presidente del Saccol Diretti di Aristani. Se la decisione di Bruxelles è sbagliata, i allevatori non divorano stipruso, un terroscio, su bestiame non si vuole immovi, non si vuole bendi, e questa cosa effendi danno su questa azienda, finza sa boi, si bacca se vitello. In boi deve intervenire. Sa regione, narra ancora Paolo Corria, se tocca pagare il luogo sul rimborso, pre-video o su bestiammini che non si vuole bendi e poi su malario che è stato boccio. Spacciato sul dibattimento, su chinanta prangio de Sardara, su setti, de su mese aprile, de su 2021, un prangio che aveva stato pariciano su ristoranti di un'istruttura termale, de Sabide, quando ci viene ancora sa regola de Nobessiri de Domovit, ci viene la pandemia de Covid. Su colonnello Marco Granari, su comandante Beccio, de su reggimento 151, de sa brigata Sassari, e su tenente colonnello Mario Piras, molti stati, secondo De Nausa, un anno e mezzo de presoni, sa avena, ti sospendia. 8 mesi invece sarà Umberto Oppus, a essa epoca vi era su direttori generali dei assessorau dei sentisi locali.

Non divorreus prus, nanta i residenti, chi ne tenera una domo, in modo per bivi e drummiri, in un'altra domo, da un'altra parte, in prus, in su cantieri accanto, come ti si biri di questo filmao, e nasce un montronaggio abusivo in un cighetta aligas di Donia Ripu. Con su progresso de sa circa e de sa tecnologia, sa distanzia intra sa terra e su che in su tempo passau pariera atteso meda, oi pareti vicino. Non mancata gli strumenti, su dunque sa dronis, aeroplanos, sa robotica, sa intelligenze artificiali, is tecnologia sa nosa, anti oberto arrugas differentes, anti oberto arrugas finza sa pau professionis nosa. De gustas argumentos sono divunti a legendi espertos, studiosos, in su festival dell'aerospazio in Terra Noa. Tre disi de Atobius, laboratoris con sa partecipazione de astronautas, circaroris, pilota, aziendas e finzas studiantes. Un festival apparizione sul museo archeologico, una sfida spantosa a mera e sti gusta che a martiri possa a luna, come ti spiegherà Anna Maria Pira, se cadrà ballare in suo progetto programma in orbita bassa de Artemis. Est un progetto che de riportare i sommini Thor in saluna, una sfida spantosa, Naraisa vuita vunti traballendi a una specie de camper, dunque sa una domo mobili lunari può traballare e può atturare in saluna. E poi fu dato del stadio nuovo de Casteddu, assessore comunale del suo sport Giuseppe Macciotta, naraga a intro su mese e marzo del 2027 sarà in Ghizzai a Sciusciai si stadio Beccio de Sant'Elia e sarà per su cantieri Poponis la prima perda vostro stadio nuovo vostra città e possa amministrazioni comunali nara Macciotta si stadio è una priorità e usa rispettare il tempo su previdio su Macciotta spiega le casse questioni su bando che a noi stetti ancora pubblicato queste cose differenti dessa camminera quando dai sa città de Castello ospitai spartire adesso campionato europeo c'è una società di pagare adesso comune che controllando mo su bando ci verrà bisogno di verificare tutto sul progetto di verificare bene ma posso feder calcio non ci verrà bisogno di questa pubblicazione di questo bando a nao sul progetto anda bene di AECI come ti spiegherà ancora assessori Macciotta e dunque se si stadio e stessi posto a entro in questa lista lista dei stadi sono avvunti candidati es europeus. Mi sono accabbato per questa edizione di si dà un grazie a questa vostra attenzione. Si intendeva, se si vieva, se edizione di Bederi, un saluto e tutti.

0: de sa terra nostra.
1: L'importanza del rispetto tra i popoli è il tema che accompagna questo brano che ascoltiamo dalla voce di Sandra Ligas. Si intitola Danzighedda e ad accompagnare la cantante di Elmas ci sono anche Jörg Neubert al violino, Daniele Cucco alla chitarra e Massimo Perra alle percussioni.

0: era Sandra Ligas durante la sua esibizione al Festival delle Launeddas a Villa Pozzu nell'agosto del 2022.
1: Il gruppo degli Ignos, che schiera tra gli altri Ireneo Massida alla fisarmonica e Fabio Onnis all'organetto, ha realizzato un video ad hoc per il brano che ascoltiamo, Simbriagone.

0: scritto dal chitarrista Davide Pudda, il brano che abbiamo ascoltato dagli Ichnos.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Uno dei motivi più popolari di Maria Carta è senz'altro la corsicana. Qui ascoltiamo l'interpretazione da lei resa nel suo programma televisivo Album del 1984.

0: La Corsicana, eseguita da Maria Carta con i suoi chitarristi Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida.
1: Sono le 22 e 29 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
4: Il desulese Enrico Frongia ha fatto parte di importanti formazioni come Ritmia e Argia. In questo brano, Ispiritu Maccu de Cantare, è solo con chitarra e armonica.

0: Adiusu prenda mia, rielaborazione in sardo da parte di Emanuele Garau di Goodbye My Love Goodbye, brano lanciato dal greco Demis Roussos.
1: Giuseppe Gadau e Gianfranco Idini sono due musicisti sassaresi con un lungo percorso artistico alle spalle. Nel 2008 mettono insieme il progetto Akenur e incidono un disco con brani cantati in logudrese, ma con sonorità molto anglosassoni. C'è anche questo Chaos, brano di denuncia sull'eccessiva presenza di servitù militari.

0: Era Veronica Perseo da una sua esibizione nel programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2023.
1: Marco Piras, Mario Chessa e Enzo Saba sono i protagonisti in questo video nel quale i Bertas propongono Sa vida est mama, un loro brano del 2002.

0: Sera.
1: Abbiamo ascoltato Sa vida es mama, tratto dall'omonimo album dei sassaresi Bertas, dedicato a Franco Idini, fondatore della Tecno Record e mancato nel 2001.
2: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
3: L'orgoglio dell'identità sarda e di essere sardi. È quello che canta Cecilia Concas nel brano Sarda So, firmato da Nicola Loi, è già contenuto nel suo album Miradas Arcanas del 2008.

0: soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa però.
0: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
0: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Classicamente

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
0: La strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Massimiliano Rais, su Radio Lina.

0: Buonasera a tutti, benvenuti. Nuova puntata del Cagliari in diretta insieme a Fabiano e Alberto, insieme a voi naturalmente, pubblico di Radiolina, Videolina, unionesarda.it, ricordiamolo sempre, con noi un super ospite, Jacopo Fazzini. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a tutti.
0: C'è tanto, tanto da raccontare e da dire su di te. Intanto, del segno dei pesci, giusto?
2: Giusto. Cosa Come c'è? Cantava Danilo Venditti.
0: Sotto il segno dei pesci. E poi un tennista mancato, a quanto pare, giusto?
1: Sì, sì, ho iniziato quando ero piccolo, giocavo sia a calcio che a tennis, perché insomma in famiglia mia, da parte di mio babbo, erano tutti tennisti, quindi...
0: Ti dividevi?
1: Sì, mi dividevo un po', fino ai 12 anni facevo un po' entrambe, e poi dopo il calcio prevalso, quindi è andato bene così.
0: Poi famiglia di sportivi, insomma, a 360
1: sì,
0: gradi, per tuo
1: sportivi.
0: Fratello gioca beach soccer.
1: Bravissimo.
0: Pensa un
1: sì,
0: po', che bello.
3: Sì, sì, gioca in nazionale.
0: È in nazionale, è stato convocato anche in nazionale.
3: Detta così, detta così, là è il proprio minimizzato.
2: Anche Fabiano che gioca beach soccer.
0: Esatto, sì, tutto, sì, infatti va, niente convocazione.
3: Comunque sei ancora in tempo per riprendere il tennis quando avrai finito.
1: Sì, quando finisco, sì, mi piacerebbe riprendere un pochino.
3: Intanto allenati, continua.
1: Ah. Sì, sì, all'estate ogni tanto gioco con mio babbo, con mio fratello, con i cugini, insomma, una partitina ogni tanto la facciamo, però molto, molto tranquilla, dai.
3: Chi è il tuo tennista preferito?
1: Federer.
0: Vedi, vecchia generation. Bello.
2: Perché il calcio e non il tennis?
1: È sempre stato la mia passione più grande, il calcio. E il tennis mi piaceva, ma essendo uno sport singolo, poi... Mi ha convinto di più il calcio, con gli amici che giocavano, pure mio fratello ha continuato con il calcio, quindi diciamo che non volevo neanche rimanere indietro, capito? Quindi ho continuato con il calcio e è andata bene così.
0: È un aspetto curioso, perché tu facevi estate tennis,
1: estate il tennis,
0: inverno
1: e
0: calcio.
1: Inverno il calcio, sì.
0: Hai visto, per ogni stagione.
1: Sì, sì,
0: c'era.
1: Sì, sì.
3: E il tuo idolo invece nel calcio, quello che ti ha poi trascinato?
1: Allora, in realtà non ho un idolo in particolare, se ti dovessi dire... Un po' la squadra che guardavo quando ero piccolo era il Barcellona, c'era Xavi, Iniesta, Busquets, quindi un po' quei tre centrocampisti lì che guardavo appunto quando ero un po' più piccolo. E
0: se ti dico Kakà, lui lo è stato un tuo
1: sì,
0: idolo?
1: Sì, sicuramente è stato uno di quelli che dici, che ti fanno innamorare appunto di questo sport. Ma tanti centrocampisti in realtà, io spesso... cercavo di guardare appunto i centrocampisti per provare a prendere qualcosina da ognuno di loro, ma ne potrei citare tantissimi, sicuramente Kakà è uno di quelli.
0: Perché tu avevi scelto il suo numero di maglia, no?
1: Sì,
0: in
1: sì,
0: una
1: sì,
0: circostanza,
1: sì,
0: insomma,
1: sì, sì, sì, ho preso il 22.
0: Esatto,
1: sì, sì, sì.
0: È proprio per ricordare lui, ecco.
2: Perché il centrocampo? Cosa ti piace del ruolo di centrocampista?
1: Allora, innanzitutto è diciamo il ruolo che mi è sempre risultato naturale da fare, quindi visto che quando sei piccolo giocano i tuoi amici, chi va all'attacco, chi va in porta, io sono sempre stato lì nel mezzo, bravissimo. Ho fatto il mediano davanti alla difesa, ho fatto la mezzala, ho fatto il trequartista, ho girato un po' tutti i ruoli del centrocampo e mi piace stare nel vivo del gioco, mi piace toccare tanti palloni. E poi come ti dicevo appunto guardando un po' il Barcellona di quegli anni che giocavano con quei tre centrocampisti lì era impossibile non amare i centrocampisti.
3: Sì, io volevo chiederti invece cosa hanno in comune Gianfranco Zola e Jacopo Fazzini?
1: Poco niente.
3: Una cosa sì, sicuramente.
0: Fabiano la sa.
1: I capelli?
3: No.
1: No, non lo so.
2: La numero 10.
1: Ok.
3: Come nasce l'idea di prendere quella 10? Insomma, è una scelta importante, una scelta anche
1: certo,
3: di responsabilità pesante. Raccontaci.
1: Ma sì, come ho detto te, sicuramente è una scelta di responsabilità. Vengo da un anno in cui vorrei prendermi delle rivincite personali, quindi penso anche la scelta del numero fosse importante. E c'era appunto l'opportunità di prendere questo numero che mi piace molto e spero appunto di rispecchiare e di rispettare le aspettative.
0: E finora come sta andando?
1: Sta andando bene, diciamo che le prime giornate appunto sono sempre un po' a parte da quando c'era la ripresa del campionato, sarà sicuramente un campionato diverso.
0: Sì.
1: E sicuramente abbiamo fatto un inizio che nessuno si aspettava, ma ci faremo trovare pronti anche alla ripresa.
2: Mi parli delle rivincite che ti vuoi prendere?
1: Sicuramente è stato un anno complicato in cui sono partito, in cui stavo giocando.
0: Parliamo
1: dopo,
0: di Fiorentina.
1: Fiorentina, sì, l'anno scorso. E poi dopo da ottobre in poi ho cominciato a giocare un pochino meno. E appunto nella seconda parte di stagione ho giocato praticamente quasi sempre da subentrato. Mai dall'inizio e spesso mi sentivo anche fuori ruolo. Però sicuramente un'esperienza che mi ha formato tanto e che spero appunto quest'anno di fare meglio e di divertirmi anche.
3: Sì, e ricordiamo che chiaramente l'anno della Fiorentina ha complicato, ti ha condizionato,
1: certo,
3: sicuramente il tuo passaggio dall'Empoli alla Fiorentina, quindi non, le colpe sono tue, sono chiaramente relative. Senti, hai parlato di ruolo. Chi è Jacopo Fazzini? Che centrocampista è? Dove vorrebbe giocare? Come vorrebbe giocare? Quali sono le sue caratteristiche?
1: Allora, io mi sento un centrocampista più tecnico, magari più offensivo, quindi che può giocare come numero 8, ma anche come numero 10, magari in fase di possesso. Altre volte ho giocato anche come uno dei due play, insomma, davanti alla difesa. Ti dico che mi piace giocare in tutti i ruoli del centrocampo in realtà, quindi in base alla partita, in base a dove il mister vorrà farmi giocare, per me non c'è nessun tipo di problema, anzi mi piace anche girare, venire a prendere palla, quindi sono a disposizione.
3: Bellissima l'idea del numero 8, perché il numero 10 chiaramente la conosciamo tutti, però l'idea del numero 8 proprio rende meno.
0: Io ti chiedo, tu hai detto insomma nelle varie interviste che hai fatto che vuoi migliorare la tua fase difensiva, adesso avendo uno come Pisa

0: Bene, bene, come tutto il mister, mi sto trovando veramente bene e mi sta aiutando tantissimo anche magari facendomi rivedere gli errori, quello che posso migliorare. Spesso dopo la partita ci soffermiamo appunto sulle cose da migliorare e mi fa vedere ovviamente anche le cose che sono state fatte bene, però analizziamo molto le cose da migliorare. Sicuramente la fase difensiva è una di quelle cose che devo migliorare ancora, ma che sono sicuro che con lui ci riuscirò.
1: Eppure raccontaci questo aneddoto speciale, lo hai già raccontato quando sei stato presentato in conferenza stampa, però c'è un incrocio molto speciale col Cagliari che dura da 100 anni.
0: Sì, c'era stato mio bisnonno che era stato appunto un giocatore della Fiorentina nel 1926 e aveva
1: Incredibile.
0: segnato il primo gol nella storia della Fiorentina e io non neanche lo sapevo perché ovviamente ero piccolo, e per i
2: Non del
0: 90 anni,
2: '26.
0: no, no. No, però quando ero piccolo non sapevo dove avesse giocato mio nonno, cioè sapevo che aveva giocato ma non mi ero informato molto. E per i 90 anni della storia della Fiorentina appunto ero stato invitato con la mia famiglia appunto e quindi avevamo letto qualche libro, qualche cosa e poi dopo quell'annata lì andò a giocare a Cagliari.
1: Cagliari, incredibile.
0: Io però questo passaggio me l'ero perso perché poi era venuto a mancare molto giovane, quindi
1: Non te l'hanno
0: non
1: potuto
0: abbiamo... Esatto,
1: raccontare?
0: quindi anche mio nonno non c'è più e quindi mia mamma mi ha raccontato un po' così a grandi linee, diciamo. E quest'estate quando c'è appunto stata l'opportunità di venire a Cagliari non sapevo ancora di questo passaggio di mio bisnonno. Quando ho fatto il trasferimento mi ha detto, ma lo sai che non, cioè, non te l'ho detto che non volevo influenzarti, non volevo... Insomma, è tua la scelta, però anche il tuo bisnonno ha fatto il solito trasferimento 100 anni fa.
1: Ti immagini lui che viveva qua 100 anni
0: Sì,
1: fa?
0: sì.
1: Come te lo immagini questa
0: Sì,
1: città 100 anni fa?
0: sinceramente non lo so perché
2: C'era il mare?
1: Sicuro.
0: Quello è sicuro, quello è
1: Bello
0: sicuro.
1: poi.
0: Sono troppi anni, quindi non ti so
1: Incredibile.
0: dire.
1: Anche noi non riusciamo
3: Ti
1: forse.
3: piace il mare?
0: Molto, molto.
3: Lo
0: Sì,
3: vivi
0: sì.
3: adesso che sei qui
0: Sì,
3: a
0: sì, sì, sì.
3: Cagliari?
0: Io sono di Viareggio,
1: Eh
0: quindi
1: sì.
0: anch'io sono abituato al mare, ritrovare una città con il mare, penso soprattutto per chi è nato al mare, per chi è cresciuto col mare, è troppo
3: Come
0: importante.
3: si può spiegare a chi il mare non ce l'ha quanto è importante
0: Bravo,
3: vivere in una città di mare?
0: bella domanda, perché tante volte mi sono trovato con altri ragazzi appunto che venivano da altre parti d'Italia, da città appunto senza il mare, e magari quando dici manca il mare, per loro mi dicono, ma noi siamo abituati a stare
1: Ma
0: in
1: ci sono i
0: città.
1: laghi, ti hanno
0: Sì,
1: mai risposto
0: sono i
1: così?
0: laghi, sì.
1: Esatto, a me
0: No,
1: tante volte.
0: impossibile. Eh sì, no, il mare ti dà qualcosa in più, sicuramente.
1: Sì, hai ragione.
2: Com'è stato l'impatto con Cagliari? È una città dove, come vedi, non finisce mai l'estate, oggi 30 gradi. Pesante.
0: Ma come te lei, sì, allora quando sono arrivato mi hanno detto guarda, aspettati che ancora ottobre andiamo al mare. Ho detto sì, vabbè, dai, ottobre
1: Anche
0: andiamo al mare,
1: novembre.
0: sì. Ho detto vabbè. All'inizio non ci credevo, poi dopo passavano le giornate, diciamo, siamo a settembre e ancora andiamo al mare. Siamo a fine settembre, ottobre e continua ad esserci 30 gradi. Ho detto vabbè,
1: Bello.
0: bellissimo, bellissimo
2: Soprattutto
0: sicuramente.
2: quando gioca non si allenano, che si è 30
0: Bravo, bravo, sembra
2: gradi.
0: in continuo ritiro, sai? No, no, però sicuramente è bellissimo. Uno finisce l'allenamento, è comunque il tempo per goderti la città. Magari se fosse freddo e piovesse, uno arriva a casa. Però insomma, con queste giornate qua, se c'è la possibilità, uno cerca di godersi un po' la città e il mare.
1: Ci sono tante cose che mi stupiscono di te. Tu sei laureato.
0: Sono laureato, sì,
1: Scienze
0: scienze
1: motorie.
0: motorie. Sì, ho fatto università online appunto perché era impossibile farla in presenza. Avevo pensato di segnarmi a Pisa, poi c'era l'obbligo di frequenza, quindi era un po' impossibile. E mi sono laureato l'anno scorso e ho fatto la triennale, per ora va bene così, poi
1: Assolutamente
0: vedremo
1: sì.
0: se più avanti continuerò.
3: Complimenti. Senti, raccontaci
0: Grazie.
3: questa grigliata di oggi organizzata da Fabio Pisacane che per compattare
1: Era a Parigi, Fabio.
3: tutto il centro, a Parigi
1: Sono
3: no,
1: tornati, sono tornati.
3: anche tu il weekend forse da qualche parte, giusto?
1: Boh, sì,
3: Mica
1: forse da qualche parte
3: stiamo
1: al
3: raccontando,
1: mare,
3: mica stiamo
1: sicuro.
3: dicendo dove eri, scusa, perché ti fai gli affari di Fabio Pisacane?
1: Non lo so perché era in
3: Cioè,
1: vacanza a Parigi.
3: comunque, oggi
2: Beato lui.
3: una grigliata con
1: È
3: tutti
1: lui che
3: quanti
1: ce li fa fare.
3: staff, giocatori, tutti quanti, chi lavora al centro sportivo di Assemini, grigliata di carne,
0: Carne, sì.
3: verdura, c'è anche la
0: Carne,
3: pizza.
0: verdure, sì.
3: Raccontacela un po'.
0: Sì,
1: C'è anche la
0: è...
1: pizza.
3: Sì,
1: Tu non
3: è...
1: ti fai

0: perché stavamo lavorando molto bene, quindi ci ho detto ragazzi, se continuate ad lavorare così, appunto, vi offro io questa grigliata. E oggi, anche durante l'allenamento, dicevo appunto, dai, dai ragazzi, andiamoci bene, che dopo già mi
1: Dobbiamo
0: premio.
1: smaltire, poi
0: Sì.
1: smaltiamo. Che c'è la
0: No, no, è
1: carne.
0: stato un bel momento, abbiamo fatto gruppo, sai, quando siamo insieme, appunto, c'è sempre modo di parlare, di confrontarci,
1: Certo.
0: di divertirci anche.
1: Senti, chi ha cucinato? Perché solitamente in queste situazioni ci sono gli
2: Sudamericani.
1: sudamericani che però adesso
0: No,
1: non
0: non
1: ci sono.
0: c'erano
1: No,
0: sudamericani,
2: ci
0: sinceramente
2: siamo
0: c'erano
2: qui.
0: altri chef, sì.
1: Ah, ok, gli chef del
2: Beh, sono
1: caso.
2: Willy.
1: Okay. Sì.
0: C'era anche Willy,
2: Giustamente.
0: sì.
3: A proposito di gruppo, tu ti sei inserito subito in questo gruppo.
0: Sì,
3: A
0: subito.
3: parte la questione dell'età, naturalmente, che insomma aiuta perché siete tutti giovanissimi, però cosa ti ha aiutato?
0: Ma sono tutti ragazzi straordinari, sinceramente appena sono arrivato mi hanno accolto veramente nel migliore dei modi, cioè non è un modo di dire. Sono sempre stati educati, gentili, e ti dico, non me l'aspettavo perché visto appunto conoscevo solo Elia inizialmente e Esposito e Prati, che ora ce l'ho stato insieme in nazionale. E quindi appunto all'inizio stavo un po' più con loro perché erano gli unici che conoscevo. Però ti dico, tempo 2 giorni e già avevo legato con tutti e sembrava che fossi qua da anni, quindi
2: Bello.
0: no, bellissimo. Quindi mi sono ambientato veramente nel migliore dei modi.
2: Senti, hai parlato del torneo di Viareggio, perché sei nato e cresciuto lì. Io ti parlo invece del torneo, ecco, di Viareggio, che per te è stato importante vedere dall'esterno prima e poi non potendoci partecipare più, però sei stato in qualche modo il testimonial. Lo hai
0: Sì, allora,
2: aperto una
0: sì,
2: stagione.
0: una stagione sì. Io appunto avevo la scuola 2 minuti dallo stadio, quindi uscivo da scuola, spesso andavo a vedere un po' tutte le partite, anche con i miei amici, così. E poi l'anno in cui dovevo farlo c'era stato il Covid, e dall'anno dopo avevano abbassato
2: Abbassato.
0: l'età e quindi non rientravo più
1: Niente.
0: nell'età. E l'anno dopo appunto mi hanno invitato a fare il
2: Bello
0: testimone.
2: però, no?
0: Sì,
2: Puoi anche crescere proprio da bambino, da ragazzino, con questa idea, con
0: Poi ho
2: questo
0: visto un sacco di
2: sogno.
0: giocatori poi passare di lì perché appunto prima era ancora più prestigioso forse, quindi
2: È vero.
0: passavano un po' tutti.
2: Era nel destino questo,
0: Sì.
2: hai
0: A
2: visto?
3: proposito di gruppo, è uno dei segreti di questo inizio di stagione del Cagliari? E
0: Sì.
3: soprattutto, ti saresti aspettato di partire così forte con queste 4 vittorie?
0: Allora, 4 vittorie è difficile da immaginare. Ci siamo detti appunto che avevamo sicuramente partite delicate. Partite importanti, però penso che ce la siamo giocata a viso aperto con tutte, quindi questi punti sono più che meritati. E sicuramente il gruppo è unito, il gruppo è sano e penso che appunto sia un fattore, perché soprattutto nei momenti di difficoltà penso che il gruppo sia la cosa che ti salva sempre.
3: Proprio il tuo di gruppo, è stato importante questa compattezza anche in un momento difficile come quello che è successo, quello di quest'estate, quando c'è stato il famoso caso Esposito.
0: Ma sì, come hai detto te, il gruppo è sempre stato la parte forte, no? Di questo Cagliari, di questo spogliatoio. E appunto, quando c'è stato anche il caso Esposito, siamo sempre rimasti compatti e non ci siamo mai disuniti. Poi c'è stato appunto l'episodio di El,
3: Sì.
0: l'episodio di
2: Maldini,
0: Felice, poverino.
2: certo, di tutto,
0: Ce n'è
2: insomma.
0: stato tantissimo in questo inizio, però siamo sempre rimasti concentrati e uniti.
2: Ma
1: E
2: bello questo.
1: continuavate a
0: Eh
1: vincere.
0: sì, bravo, bravissimo.
1: Senti,
2: Dobbiamo farne succedere un altro a sto
1: avviso
2: punto.
1: aperto con tutti, quindi avviso aperto anche contro la Juventus.
0: Certo, sicuramente abbiamo avuto appunto, avremo ancora un po' di tempo per preparare la partita al meglio e appena appunto rientreranno i nostri compagni delle nazionali ci ricompatteremo tutti insieme e sono sicuro che insieme al mister e allo staff la prepareremo nel migliore dei modi.
2: Anche perché l'anno scorso alla Domus è andata molto
0: Sì,
2: molto bene.
0: me l'hanno detto i ragazzi, quindi ci riproveremo.
1: Sì, adesso ti devi fare il tuo solito esame
2: Non
1: di
2: lo so.
1: cagliaritano, cosa mangi, il cibo, il
2: Il tuo
1: posto, la
2: esame.
1: spiaggia. No,
2: Va bene, ti faccio le domande che ti
3: vai. Cosa
2: vorrebbe
0: mangi?
2: fare
0: Così
2: Fabiano,
0: si
2: che ti vorrebbe
0: vergogna, si
2: fare Fabiano.
0: vergogna.
2: Esatto. Allora, da cosa si parte? Dal cibo?
1: Dai,
2: Dal
1: cibo.
2: cibo. Cibo
0: Vai.
2: sardo. Allora, l'altra volta abbiamo interessato Maldini molto male. Molto male, non sapeva il maialetto sardo.
0: Il porcetto.
2: Esatto, hai visto. Sì, bravo,
1: però lui arriva due settimane dopo, così no. magari si arriva anche.
2: Te l'ho fatto Pisa cane ieri?
0: No, non l'ho ancora assaggiato.

0: quello. Sinceramente non l'ho ancora assaggiato. Un po'
1: Però è in
0: pesante.
1: Barbagio a mangiarlo, un suggerimento.
0: Sì. Ascolterò il suggerimento. No, finora appunto ho mangiato un po' più pesce. Seadas, ho provato le seadas.
1: Hai visto?
0: Ho provato i culurgiones.

0: di dove vai, in effetti.
1: Sì, intanto ho promosso per la Bottarga, io sono dipendente della Bottarga, quindi la mangeria a morsi proprio.
0: L'oro
1: e
0: di
1: poi,
0: Cabras,
1: e poi,
0: così pro, si
1: e poi promo, è promossa anche da Valentino perché è bravissima a fare i Curgione.
0: Ah, esattamente, sì. Li abbiamo citati i Curgione.
1: Sì,
0: li
1: ha citati lui.
0: I Malloreddus ci mancano però in questo.
2: Esatto. Ancora un po' di tempo.
1: Ci può scappare anche un bicchiere di vino bianco rosso perché
2: no,
1: siamo, messi
2: no,
1: siamo messi bene qui.
2: Quello no, non bevo, non mi piace.
0: Adesso c'è un'altra mia domanda che farò a tutti voi.
1: Sì.
0: Un sito archeologico me l'hai visitato?
1: Vabbè, io vado, eh.
3: E per mettere a suo agio l'ospite, naturalmente.
2: Sinceramente, no.
0: No, no va no, bene. No, un uraghe, no. Però me lo visiterai, va bene,
2: sì, va
0: promesso
2: bene,
0: che
2: va bene,
0: poi
2: va
0: ci
2: bene.
0: Dirai con me. Come l'effetto?
3: Sì, mi viene a pensare quando hai fatto questa domanda a Maldini che ha promesso che prima o poi sarebbe andata a vedere un museo. Era un
0: vedrai
3: museo,
0: che
2: sicuro,
0: prima o poi ne troverò uno preparato, vedrai.
3: A proposito di Maldini, ti chiedo che effetto fa avere due compagni come Maldini e Romano in nazionale?
2: Ma allora, con Dani io ho già giocato a Empoli, è un ragazzo eccezionale. E eravamo già molto legati prima, adesso ancora di più. E, oltre appunto che essere un... Per me è un grandissimo talento, un grande giocatore anche fuori dal campo, una persona splendida. E anche Ale Romano l'ho conosciuto appunto adesso, ma è un ragazzo umile, un ragazzo che lavora, un ragazzo che ha talento. Quindi penso che sia una convocazione più che meritata. Faccio il tifo per loro e gli auguro il meglio.
3: E tu? Quando vai in nazionale?
2: Io sicuramente ho un obiettivo, quello, però non lo voglio vivere con pressione, un obiettivo che mi tengo e che appunto mi stimola appunto anche durante tutte le partite, tutti gli allenamenti, è sicuramente importante.
1: Tu hai fatto dalla 16 in poi, no? Dall'under
2: sì,
1: 16,
2: ho fatto l'under 16, 17, 18,
1: 19, soprattutto, soprattutto 21.
2: Sì.
1: E che emozione si prova, che sensazione si prova quando poi si parte per andare a giocare con questa maglia azzurra?
2: È un'emozione difficile da descrivere perché penso che sia unica, no? A rappresentare appunto il proprio paese, e magari quando sei piccolo non te ne rendi neanche conto, però man mano che cresci, che appunto magari quando arrivi in Under 21 ti senti molto più vicino, no? alla nazionale maggiore, beh, appunto a fare anche competizioni importanti, appunto conosci ragazzi che appunto fanno tutto il solito percorso, magari in altre squadre, poi te li ritrovi nei club, quindi è stato fino adesso un percorso molto bello e che mi piacerebbe appunto finire con la nazionale maggiore.
1: C'è un compagno col quale avete iniziato un percorso proprio da ragazzini con quale siete diventati ormai amici, legatissimi?
2: Ma ce n'è tanti in realtà, del mio anno che appunto abbiamo fatto l'under 16 fino ad adesso, ad esempio l'anno scorso ero con Fabian, con Ghilardi, con Baldanzi, ma me ne viene, cioè ce n'è tantissimi, quindi è stata anche un'annata diciamo buona, positiva, perché di tanti che eravamo in under 16 poi siamo arrivati fino all'under 21, tanti sono già arrivati in maggiore, eravamo un bel gruppo.
1: Sono già arrivati, sentito, sono sì, già arrivati. Senti, con Baldanzi avete vinto anche uno scudetto?
2: Sì, abbiamo vinto uno scudetto under 16 e uno scudetto primavera. Sì.
1: Soprattutto in primavera.
2: Sì, sì, sì.
1: Che quanto è stata bella quella soddisfazione di vincere uno scudetto, comunque con la primavera, sai, siamo lì, siamo
2: passo no, è stato molto bello, soprattutto perché eravamo i soliti ragazzi che eravamo da quando eravamo piccoli, siamo cresciuti insieme, quindi era veramente dei bellissimi ricordi di quegli anni e sono ragazzi che sento ancora, che ormai siamo come fratelli, quindi ci sentiamo spessissimo, quando possiamo ci vediamo, e quindi vincerla con persone a cui vuoi bene, cioè anche fuori dal campo, con cui ti vedi, ha un doppio valore.
0: Tra l'altro in quella primavera, cioè l'allenatore della primavera era forse ancora la figura che è stata più importante per te?
2: Boucher.
0: Esatto.
2: Sì, sicuramente il mister è stato una di quelle figure che ho avuto innanzitutto per più tempo, e che mi conosce appunto benissimo.

0: perché quando insomma, ti prendono che hai 15-16 anni ti portano fino ai 19-20, ti conoscono abbastanza, quindi lo sento anche lui spesso, ci sentiamo, è una
1: Sarà
0: bravissima
1: super
0: persona,
1: orgoglioso.
0: sì, è molto contento sia per me che per gli altri ragazzi che hanno fatto anche loro il loro percorso, ma penso che la cosa bella soprattutto in questi anni è stata che ci siamo sempre trovati anche se uno va a giocare a tanti chilometri di distanza in altre squadre, ci siamo sempre sentiti, siamo sempre rimasti in contatto, quindi i rapporti che sono creati, che sono rimasti negli anni, penso che valgano ancora di più.
1: Con la maglia numero 10, tu sei un centrocampista, però immagino ti piaccia anche segnare. Ti chiedo se ti manca il gol, il primo gol col Cagliari, e se nel caso hai già la dedica pronta. Le
0: Allora, dedica
1: tue
0: sulla.
1: dediche sono molto speciali.
0: Sì. Sulle dediche è una. La prima è sicuramente mia sorella. E, sì, sicuramente il gol è una di quelle cose che mi manca perché ti danno consapevolezza, ti danno fiducia, però non la vivo con pressione, sinceramente. Sono sicuro che arriverà e spero il prima possibile.
2: Perché sua sorella volevi chiedergli.
1: No, no, no, semplicemente la prossima dedica, cioè, oltre a te, sarà sempre per lei o per un'altra?
0: Ma sicuramente per lei sempre, poi capiterà anche per qualcun altro, però sicuramente lei c'è.
1: Molto bello tutto questo. Fabiana diceva allora, perché è lì?
0: Mia sorella ha una malattia rara e penso che sia appunto la mia forza, penso che tutto quello che faccio è per lei. Quando cresce appunto con la sorella che ha questo tipo di problemi, di malattie, capisci un po' le cose importanti appunto della vita e che i problemi non sono sbagliare un passaggio, un dribbling o sbagliare una partita, ma appunto la salute viene prima di tutto, quindi.
1: Certe cose ti portano a maturare
0: Bravissimo,
1: molto prima rispetto a
0: sì.
1: tanti altri coetanei, lo capisco benissimo. Abbiamo pochissimi minuti, ragazzi. Intanto ci sono tanti messaggi, sono diversi messaggi.
2: Vai.
1: C'è Maurizio, no, che dice che tu fai parte del suo centrocampo dei sogni del Cagliari. Ecco, lo
0: Grazie.
1: salutiamo, Mauri. Giorgio che dice il personaggio. E poi Giovanni Dinucci che dice un abbraccio a tutti da Formia. Vedi, ci seguono insomma
2: Ah,
1: anche
0: ok. Un
1: da
0: abbraccio,
1: fuori.
0: saluto.
1: Bravo Fazzini. Ah, Fazzini ha scritto, gli ho sardizzato il cognome, giustamente. Grazie a Pisacane diventerà un grande giocatore, lo scrive Mauro. Insomma, questi sono i tifosi, ti riconoscono, ti dicono qualcosa quando ti vedono in
0: Sì,
1: giro.
0: mi riconoscono, mi fanno spesso in bocca al lupo e ci sono praticamente tutti ti fanno Cagliari qua,
2: Sì.
0: quindi.
2: Per forza. Su Pisacane, come te l'aspettavi?
0: Sinceramente, molto meglio di come mi aspettassi. Mi hanno parlato benissimo prima di venire qua, però devo dire che abbiamo stretto subito un legame speciale. Anche fuori dal campo ha saputo subito come prendermi, mi ha inquadrato subito, quindi penso che sia difficile trovare un allenatore così preparato e con così tanti valori.
1: Una cosa carina che hai detto su di lui è severo in campo quando ci allena, ma insomma alla mano è molto di gruppo, di compagnia quando invece siamo fuori da quel rettangolo,
0: Vero,
1: ecco.
0: confermo, confermo. Ha dimostrato
1: Molto
0: anche oggi appunto che ci ha
1: esatto.
0: aperto la grigliata. In campo lavoriamo forte, però fuori dal campo è bravissimo.
1: Si è confermato il mister. Grazie a Jacopo
0: Grazie a
1: Fazzini, è
0: voi,
1: stato davvero un
0: grazie.
1: piacere
0: Grazie.
1: scoprirti anche qui con noi al Cagliari in diretta. Grazie a voi che ci avete seguito. Adesso la linea al TG, grazie ad Alberto e Fabiano. Ciao a tutti.
2: Valentina,
1: Grazie, ciao
2: ciao.
1: a tutti.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Nuovo stadio del Cagliari, il comune rilancia sul cantiere prima pietra entro marzo 2027. Il bando non preclude il percorso del dossier già consegnato da Federcalcio all'UEFA. Jacopo Fazzini, ospite a Radio Linea del Cagliari in diretta. Il numero 10 del Cagliari suona la carica. Siamo pronti per tornare in campo dopo la sosta e rilancia con l'aiuto di Pisacane il suo migliorare. C'è la politica in apertura del nostro telegiornale con l'alta tensione in consiglio regionale con maggioranza e giunta che sono andate sotto a voto segreto. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto un vertice urgente, la seduta statutaria è stata sospesa. I dettagli con Stefano Fioretti.
1: Favorevoli 19, contrari 29, astenuti 1, il Consiglio non approva.
2: Nei numeri la prima volta nella legislatura della maggioranza sotto a scrutinio segreto respinta la proposta della Giunta di sostituire un componente della consulta dell'emigrazione, caso noto e ricostruito in aula, a evidenziare le tensioni tra Aldo Aledda e l'assessora Desire Manca, chissà quanto casualmente lasciata in solitudine tra i banchi dell'esecutivo.
3: Buongiorno ai colleghi consiglieri e un saluto anche al Presidente. Non posso dire un saluto ai colleghi perché sono da sola.
2: Sull'esito del voto evidente il peso di franchi tiratori e tensione salita subito in maggioranza con lavori poi sospesi.
4: Chiedo una sospensione e mi riservo anche di ritirare il gruppo se qualora l'aula volesse andare avanti. Noi usciamo dall'aula nel caso.
2: Opposizione che ha parlato di un campo ormai di battaglia più che largo e i 5 Stelle a sollecitare un vertice collegiale urgente.
5: È un fatto che sicuramente merita una discussione approfondita, ragione per la quale stiamo chiedendo alle altre forze della maggioranza un vertice.
6: È un incidente che non ci aspettavamo, pensiamo che su ciò che è successo bisogna far chiarezza all'interno dell'aula, non si tratta dei rapporti tra i partiti.
2: In precedenza almeno il via libera al DEF, il documento economico con gli indirizzi programmatici da tradurre nella legge di bilancio, dibattito che ha riacceso anche la polemica sugli aeroporti privati con i 30 milioni per l'operazione previsti nella prossima finanziaria su cui si lavora già per evitare l'esercizio provvisorio.
7: Si tratterà di una manovra essenzialmente di manutenzione, contiamo di poterla approvare in giunta entro il 31 ottobre e spedirla subito al Consiglio per fare in modo che si possa approvare entro il 31 dicembre.
8: Un DEF senza visione che tiene nascosti i programmi della giunta, gravissima la mancanza di trasparenza sul tema aeroporti, ora c'è anche un'indagine della procura, vogliamo vederci chiaro, basta frottole.
2: Seduta statutaria che si era aperta con ben altro clima, il minuto di silenzio per onorare Pietrino Soddu, figura enorme nella storia della politica sarda.
9: Il ricordo del presidente Soddu resterà sempre con tutti i sardi, il suo impegno politico, il suo sapere, il suo rispetto per i colleghi che hanno dato una svolta alla storia politica della Sardegna.
0: Voltiamo pagina con l'allarme dei sindacati, con 6 milioni di euro necessari entro la fine dell'anno per evitare che Euroallumina finisca in una situazione di insolvenza. Valentina Orciu.
10: 1 milione di euro di debiti, 6 milioni necessari entro dicembre. Senza nuove risorse, Euroallumina rischia di insolvenza.
11: È fondamentale che immediatamente vengano messe a disposizione, così come prevede la legge, le risorse sia per gestire la parte dei lavoratori e quindi garantire la reddituità, ma soprattutto anche le questioni ambientali che sono di primissimo ordine.
10: Restano poi gli impegni del tavolo Minit di 2 settimane fa. Risorse in ritardo e nessuna soluzione sul congelamento delle azioni. E poi c'è il nodo ambientale, senza fondi sono a rischio anche trattamento delle acque, barriera idraulica e bacino dei fanghi rossi.
12: Quello che è ancora più grave c'è il rischio ambientale, perché se l'azienda non è in grado di portare avanti le attività si fermano anche la possibilità e le attività di ambientalizzazione dello stabilimento, con un grosso rischio per il territorio e per tutte le popolazioni.
10: La richiesta è una sola, sbloccare le risorse e riconvocare rapidamente il tavolo ministeriale, mentre CGL e CISL e UIL preparano nuove iniziative di mobilitazione.
13: Il governo che mantenga gli impegni presi per far arrivare le risorse che servono per garantire la sicurezza e la pace sociale all'interno di questo territorio. Quindi gli impegni presi che vengono mantenuti.
0: La Commissione parlamentare sulla sicurezza sul lavoro è nel Nord Sardegna in questi giorni per raccogliere dati da confrontare con il sistema nazionale. Ce ne parla Franco Ferrando.
14: 3 morti sul lavoro al giorno, 1189 nel 2025 e poi il sommerso, lo sfruttamento, emergenze storiche in Italia, con la Sardegna che non si discosta dai dati nazionali e, specie nell'ultima estate, la questione caldo che dovrà essere affrontata in maniera decisa. Temi al centro dell'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, sullo sfruttamento e sulla sicurezza in questi giorni nel Nord Sardegna.

0: maggioranza degli infortuni avvengono nel settore del tiro, quindi questo è un dato, diciamo, abbastanza diffuso anche in altri territori. Oppure nel settore dei servizi, quando siamo in momenti di picco dal punto di vista turistico. Quest'anno poi è stato particolare la questione del caldo.
1: Visitati enti interessati, le categorie produttive, singole realtà lavorative. Il punto dopo l'incontro con la prefetta Paola Di Quattro. Molto è stato fatto sul piano della formazione, ma non basta ancora.
0: La difficoltà è quella di fare la formazione sul luogo di lavoro. Perché questo è l'altro elemento.
2: Parliamo adesso di dermatite bovina, perché il focolaio Samugheo è estinto e i termini minimi sono trascorsi, ma Bruxelles mantiene la sorveglianza di 20 chilometri. Mario Tasca.
3: Il focolaio di dermatite bovina di Samugheo è estinto, le misure sanitarie sono state completate e sono scaduti anche i periodi minimi previsti dalla normativa europea. Eppure resta una fascia di sorveglianza di 20 chilometri destinata a rimanere in vigore fino al 1° febbraio del 2027. A pesare, secondo Bruxelles, è soprattutto la vicinanza con il focolaio di Escalaplano, ancora formalmente attivo anche per un contenzioso davanti alla giustizia amministrativa.
4: Bruxelles mette ancora dei freni alla Sardegna. Tiene ancora le porte chiuse. Una decisione non comprensibile, non giustificata. Questo non è più sostenibile. Le aziende sono in una condizione dove non si potrà andare avanti per molto, perché già lo stato di difficoltà è altissimo già in questo momento.
3: Per Coldiretti il blocco sta provocando accumulo di bestiame nelle aziende, maggiori costi di alimentazione e problemi di benessere animale.
4: Chiediamo un intervento da parte della regione veloce, poiché ci sono già delle risorse disponibili, i famosi 11 milioni, che servono per alleviare i problemi dovuti alla mancata movimentazione e agli abbattimenti avvenuti nelle aziende.
3: La partita si regge sul confronto istituzionale con Bruxelles e alla regione passa il compito di trasformare il miglioramento epidemiologico riconosciuto negli stessi atti europei in una revisione concreta delle restrizioni che ancora gravano su Samugheo.
4: Sappiamo che il momento è molto difficile, ma Coldiretti non arretrerà di un passo. Continueremo ad andare avanti decisi fino a quando il problema non verrà risolto, fino a quando non verranno riaperte le porte delle nostre stalle.
2: Una notizia di cronaca, incidente stradale in serata sull'ex 125 in territorio di Jerzu. Un turista tedesco di 44 anni ha perso il controllo della sua moto, che si è schiantata contro il guardrail. L'impatto è stato violento e l'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso al Brozzo di Cagliari in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Facciamo adesso una pausa per la pubblicità, tra poco la seconda parte del TG.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
2: Partiamo da Cagliari con la proroga della zona rossa che divide commercianti e residenti. Virginia Devoto.
7: Siamo soddisfatti della proroga della zona rossa, certamente l'attenzione deve essere posta anche a altre parti di Cagliari che adesso ha qualche problema, come per esempio Piazza degli Enne o il Corso.
8: Devo dire, rispetto all'anno scorso, secondo me è proprio migliorato molto e comunque ci sentiamo più tutelati.
9: La zona rossa può spaventare gli avventori anche dei locali, che siano turisti o meno, non ha una funzione deterrente, perché o continuano comunque determinati episodi o al massimo si spostano di qualche centinaio di metri.
10: La proroga per 4 mesi della zona rossa nel centro di Cagliari divide commercianti e residenti.
11: Sfido chiunque a voler venire in via Sassari o a fare una passeggiata in via in Piazza del Carmine vedendo tutti questi presidi, si pensa a una zona appunto pericolosa.
12: Penso che sia assolutamente positivo, vista la situazione. Io parlo come residente e come commerciante di questa zona. Abito qui da tantissimi anni, lavoro qui da 35 anni e oramai abbiamo una situazione abbastanza difficile.
13: Io sono residente e sono felicissima, perché ci vuole la zona rossa, non siamo assolutamente sicuri.
10: non solo un presidio delle forze dell'ordine, ma i tanti turisti segnalano la scarsa illuminazione in altre zone che fanno parte del perimetro della zona rossa.
7: Per esempio Piazza Matteotti, che in alcune giornate è completamente spenta, e chiaramente non solo ci è stato fatto notare dai tantissimi turisti, ma i commercianti riportano questo dato.
2: Rimaniamo a Cagliari perché dopo il crollo del 2023 le palazzine di Via De Tori sono ancora disabitate e vandali, rifiuti alimentano il degrado. Sentiamo Veronica Fadda.
14: È successo l'altra notte, sono entrati anche nel mio appartamento sfondando la porta del caveglio. Ci sono una cassetta di attrezzi, c'è di tutto. E sono rientrati anche nell'appartamento sopra il mio.
15: Sono passati 3 anni e 9 mesi da quando in Via De Tori a Cagliari tutto è cambiato. Un grave cedimento strutturale e il dissesto del sottosuolo hanno segnato le palazzine che affacciano sulla strada, oggi disabitate e ancora segnate dalle profonde crepe. Nel frattempo quelle case vuote sono diventate più volte bersaglio di vandali e ladri. L'ultimo episodio 2 notti fa, quando qualcuno è entrato in un appartamento.
14: Una decina di giorni fa siamo stati chiamati ugualmente perché sono stati spaventati 2 persone che cercavano di salire dal tubo. Nello spavento, siccome sono scesi, si sono tenuti ai cavi, che questi erano i cavi dei sensori per monitorare le fessure della palazzina, e li hanno strappati.
15: Oltre al danno la beffa, chi una casa ce l'ha, o meglio ce l'aveva, oggi è costretto a vivere altrove. E nel frattempo, attorno all'area di cantiere, si è creata un'isola di rifiuti di ogni tipo.
14: È abbastanza cioè anche vergognoso, secondo me, in una città come Cagliari, la città turistica come viene detta, ma diciamo tra virgolette, questa non è una buona cartolina per i turisti, per lo più è molto pericoloso, non so se si sta aspettando qualche disgrazia, perché qua abbiamo dei punti veramente pericolosi sia per i bambini ma anche per gli adulti e per i turisti.
2: L'Unione Sarda domani in edicola, le anticipazioni con Francesca Figus.
16: Buonasera a tutti, la politica regionale domani in primo piano sul nostro quotidiano, terremoto in consiglio, la maggioranza va sotto, vediamo insieme che cosa succederà adesso, soprattutto perché in ballo ci sono i 30 milioni per gli aeroporti. E ancora la cronaca nazionale, tutte le novità sul caso Garlasco, i Poggi non si costituiranno parte civile, poi seguiamo le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato a Roma in terapia intensiva. E andiamo a Cagliari, strisce pedonali, buie, pericolose, mal segnalate, la mappa dei punti più a rischio. Negli spettacoli riusciranno i sassaresi Mad Dog a superare anche la nuova selezione di X Factor? Lo scoprirete sulle nostre pagine. Chiudiamo con lo sport e il calcio a tu per tu con Jacopo Fazzini, che si racconta ai microfoni di Radiolina. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna, ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital, e in regalo un nuovo numero, il primo dell'autunno di Unione Cult.
2: 8 secoli di fede e devozione anche in Sardegna per San Francesco d'Assisi, se ne parlerà in uno speciale sull'Unione Sarda che ci presenta Lorenzo Paolini.
17: Mentre ci si prepara a celebrare il patrono d'Italia, domani i lettori dell'Unione Sarda troveranno in omaggio col quotidiano un inserto di 8 pagine proprio su San Francesco d'Assisi. I giornalisti della testata racconteranno la grande eredità spirituale e materiale del francescanismo in Sardegna, partendo dalle persone che aiutano gli altri, le persone più in difficoltà che vengono sostenute da volontari, sacerdoti. E ci sarà un'intervista a Aldo Cazzullo, autore del libro italiano più venduto nel 2025 proprio sul santo, che spiegherà come la lezione di Francesco sia rimasta inascoltata su guerre, purtroppo in questo periodo tema di grande attualità, donne, disuguaglianze, e poi la geografia del silenzio, di chiese e conventi per la Sardegna, il cammino da Cagliari a Lacconi e tanti altri aspetti della sua grande eredità in Sardegna. Tutto domani nell'inserto di 8 pagine in omaggio con l'Unione Sarda.
2: Come avete visto era Paolo Paolini. Adesso la pubblicità, tra poco. Ripartiamo da Olbia con i 3 giorni del Festival dell'Aerospazio che ci racconta Silvio Ru.
18: Con il progresso della ricerca e tecnologie sempre più avanzate, la distanza tra noi e lo spazio sembra accorciarsi. Quello che fino a pochi anni fa appariva lontanissimo, oggi comincia a prendere forma in progetti concreti. Droni, aerei, robotica, intelligenza artificiale e nuove tecnologie stanno aprendo la strada anche a nuove professioni. Per 3 giorni Olbia diventa una finestra su questo mondo. Al Museo Archeologico, il Festival dell'Aerospazio mette insieme astronauti, ricercatori, piloti, esperti, studenti e imprese. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva fino alla Luna. Ed è proprio sulla Luna che si prepara una delle sfide più affascinanti. L'Italia sta infatti lavorando a una vera e propria casa mobile lunare.
19: Diciamo il camper lunare che mi permette di avere un'abitazione di astronauti sulla Luna, uno spostamento e una capacità di entrare e uscire da ambienti pressurizzati al suolo lunare. Adesso andiamo sulla Luna e ovviamente con delle sfide molto maggiori.
18: Al museo spazio a mostre, esperimenti e incontri con gli addetti ai lavori.
20: Oggi lo spazio per noi è sicuramente più vicino, lo spazio non è più solo di appannaggio delle istituzioni, delle missioni governative, ma è accessibile ai privati, costi ridotti delle aziende che possono lavorare grazie anche alla ricerca sempre più crescendo di quelle che sono le figure professionali richieste.
18: E tra i più piccoli c'è chi sembra avere già le idee chiare su cosa fare da grande.
21: C'è qualcuno che vorrebbe lavorare nello spazio?
22: Sì,
23: io.
2: La cittadella universitaria di Monserrato diventa un laboratorio a cielo aperto con Unicasa. Ce lo racconta Stefano Birocchi.
24: Che tipo di viti sono?
25: Sono autofilettanti e per questo tipo di legno non serve neanche fare il preforo, quindi è un legno molto morbido.
24: Che facoltà studiate?
25: Facoltà di architettura.
21: Architettura anch'io.
24: Tutti architetti futuri, sì. Però col trapano in mano.
21: Esatto. Vediamo i nostri progetti realizzati alla fine, quindi.
26: Uno spazio da reinventare e oltre 100 studenti al lavoro. È l'ultimo doppio appuntamento del primo ciclo triennale di Unicasa, il progetto dell'Università di Cagliari per gli spazi dell'apprendimento. Nel piazzale davanti alla biblioteca della cittadella di Monserrato progettano e costruiscono sedute, tavoli, pergole, piccoli angoli d'ombra.
27: Abbiamo 113 studenti che partecipano, che sono moltissimi come potete immaginare, provenienti dai corsi di studio di architettura, scienze dell'architettura, ingegneria civile, psicologia ambientale, in molti casi abbiamo avuto studenti di botanica, di scienze naturali e così via, quindi c'è una grande partecipazione per i ragazzi e un'ottima simulazione di ciò che sarà poi la vita reale.
28: Quindi è un imparare facendo.
21: Sì.
28: Era mai capitato di usare una sega circolare?
21: No, prima volta.
27: Un approccio innovativo in Italia, esistono altri esempi un po' più episodici, ma noi ormai dal 2012 che ogni anno diamo seguito a questo tipo di laboratori e adesso finalmente col progetto Unicasa l'Ateneo ha fatto proprio l'approccio e ha sostenuto quasi 10 interventi negli spazi aperti di università.
2: Nuoro in festa per i 100 anni del settimanale diocesano L'Orto Bene. Sentiamo Gianfranco Locci.
29: Il vescovo Antonello Mura mette le mani avanti.
30: Il compito di un giornale come L'Orto Bene è quello di far emergere con competenza e coerenza quella verità a volte nascosta, perché non prevalgono gli imbroglioni delle notizie.
29: Un'informazione che va in profondità, più ricca, più attenta, soprattutto più credibile nell'era dell'intelligenza artificiale, delle notizie spesso non verificate ma spiattellate con velocità in rete a caccia di click e like. Ecco la speranza che si leva dal colle di Sant'Onofrio a Nuoro. L'Orto Bene, il settimanale diocesano, compie 100 anni.
31: Spesso si inseguono le notizie, noi invece i settimanali cattolici hanno il dovere in qualche maniera di leggere più in profondità, di andare oltre il contingente. Forse dovremmo ritornare a riscoprire il passato.
32: Rispetto a quelle che sono le notizie istantanee, spesso scritte anche con l'intelligenza artificiale, L'Orto Bene invece ha il ruolo di ragionare su quello che accade e far capire meglio quelle che sono le vicende non soltanto del nostro territorio ma anche del mondo.
29: Il direttore dell'Orto Bene, Francesco Mariani, riavvolge il nastro dei ricordi e fa riflettere.
33: Salvatore Manironi e Cogoni e L'Orto Bene. Che cosa hanno in comune? Primo, una fede cristiana vissuta nella sua interezza, declinata nella realtà, il primato della persona umana e della sua dignità, l'interazione con la popolazione e la capacità di ascolto.
2: Un'ultima pausa per la pubblicità e poi c'è lo sport.
34: Click
0: cerca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Ospite del Cagliari in diretta su Radio Lina, Jacopo Fazzini, ha parlato di questo avvio di campionato e anche della maxi sosta. Lo sentiamo.
1: Ah sì, sicuramente è la prima volta che ci capita questa pausa e la stiamo sfruttando al meglio appunto per mantenere la forma, per mettere a posto le cose che potevamo migliorare in queste prime partite. Stiamo lavorando forte, quindi siamo pronti per la ripresa. Ho seguito un po' i ragazzi nazionali, ci siamo sentiti e ancora hanno delle partite da fare, quindi faccio loro un grande in bocca al lupo e noi siamo con loro, li sosteniamo e non vediamo l'ora appunto che tornino.
2: Per te come sta andando? Innanzitutto la maglia, il numero 10, una scelta che è stata praticamente naturale, come la stai vivendo?
1: Ma sì, come hai detto te, è stata una scelta naturale, quindi non mi sento un peso in più addosso, ma anzi una responsabilità appunto per dimostrare tutto il mio valore. Sì, ho cambiato leggermente, ma per come giochiamo il mister vuole tanti giocatori in mezzo al campo, quindi penso di poter ricoprire più ruoli del centrocampo e mi metto a disposizione del mister. Ma sinceramente non ce l'aspettavamo, abbiamo lavorato molto bene, sappiamo di essere una buona squadra, ma non pensavamo appunto di raccogliere i punti che abbiamo raccolto, ma penso che ce lo siamo meritato, quindi dobbiamo continuare su questa strada e continuare a lavorare.
2: Dal punto di vista personale, cosa secondo te sta andando bene e su cosa ancora devi lavorare e puoi migliorare?
1: Ti dico, non sono pienamente soddisfatto magari di alcune prestazioni in questo inizio di campionato e sulle cose da migliorare cerco di lavorarci ogni giorno insieme al mister, che mi fa notare magari gli errori e le cose che posso migliorare, e sono sicuro che piano piano andrà meglio.
2: E adesso parliamo del nuovo stadio del Cagliari, perché il comune rilancia con i lavori entro marzo del 2027. Mariangela Lampis.
15: Dossier sì, ma senza bando sul nuovo stadio del Cagliari. Ancora oltre una settimana o 10 giorni per la pubblicazione, ma non è preclusa la corsa a Euro 2032, perché la candidatura resta in piedi. Saranno 5 città su 13 però a spuntarla.
3: Che cosa è successo relativamente al bando? Il codice degli appalti prescrive obbligatoriamente che il progetto presentato dalla società proponente debba essere analizzato minuziosamente da un organismo terzo, una società di revisione che all'uopo è stata contrattualizzata tempo fa dal Comune di Cagliari.
15: Ma la scadenza non era legata al 30 settembre?
3: Questo dossier è stato ritenuto già esaustivo dalla FIGC e incluso tra le 13 città candidate a ospitare i campionati europei.
15: La FIGC ha inviato il materiale sulle sedi idonee, così come altre città Cagliari dovrà integrare in corso.

0: Era Cantulugis di Elena Ledda, segnato dalle note del clarinetto di Gabriele Mirabassi, ospite dell'album Lantias.
1: È 1:00.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.

Salute a tutti, su e benegattaus, benidorraus, su regionale in sardu de Sardegna 1, bieus, intendeus, calivuntis, novas a de oi, cominciaus con i titoli su de su sumario. Su Consiglio regionale era approvato un documento di indirizzo economico, sa base, sa finanziaria no, attenzione, sa maggioria è stato bocciato, su voto segreto, un provvedimento resta assessora manca. Dermatite bovina, in sallevamento del Samugheo su virus e sparessio, ma Bruxelles narraga di prevarresa sorveglianza a entro 20 km su Savro Testa e Saccol Diretti. La zona rubia in Casteddu, cittadino su punti di vidus, magari con una raga toccherà da mannia e uro, in sa piazza dei Tori, Vandalus e Aliga, avanti cresce su degrado. In terra noa, tre disi, dedicarasi ai su festival di serio spazio, dronis, aeroplanos, robotica, intelligenza artificiale, tecnologia zanosa, viaggiant a dessa terra e sa luna. Si stadio nuovo de Casteddu, su comune, esti fiducioso, su cantieri a roveri a entro sul mese di marzo, del sano Ghibendri, su bando, non vrimmer sa camminera de su dossier presentato de sa Federcalcio a sa UEFA. Dunque, sa poverri, gusta edizioni de su Tiginosto, fuedaso de politica regionale, tensioni in manna in su campo largo, che a sostenere sa giunta Chiara d'Alessandra Todde, su consiglio ari bocciato, proprio sa giunta e scrutinio segreto, non siete prova su cambio de no componenti de sa consulta o su disterro, di a dimandao sa assessora de su traballo desire manche, sconsiglieresi de su movimento 5 Stelle, a ti dimandao luegus, de sospendi traballus de aula. Esti sa prima borta che ha in gusto la legislatura, sostenuta a Franchi Tiratori, bocciante sa giunta. E sa assemblea sempre in gusto mangiano, gli approva invece sa suginanta DEFR, documento indirizzo economico, estremo porto umano, come ti narra sa assessori del suo bilancio Giuseppe Meloni, con i testi sa basi, dessa finanziaria 2027, poi programma e sviluppo dessa Sardegna, ha introcesti sia indirizzo politico, dessa manovra, con provvedimento su specifico, su combattere si spopolamento, su debida e territorio. Su obiettivo è stare ad approvare a entro su 31 del suo mese Ida Sadiocano, sa giunta. E da Olesa provai a entro su mese la Dammini, Nara Meloni, e poi si sarà cominciato a camminare in suo consiglio. Su centrodestra invece sa esti gritti con mera, però che tutto posso che per toccare 30 milioni di euro che monti previdio su può affortiai sa presenza di questa regione.

In sa holding, sa società di caravica in gestione s'aeroporto su de sa Sardigna. In questo documento non teneri una visione, come ti narra Fausto Piga su viso capo de sa grumma de Fratelli d'Italia, non c'è sti craresa a pizzo su de sa questione de s'aeroporto se esprivaus. Si esponendi sa parte de sa regione a intro sa società di Noa, ha rispiegato invece sa assessore Meloni. E poi un'altra questione, su cambio della presidenza, delle commissioni, si è partito su Vitticoso, della maggioria Olinti, un equilibrio differente, Olinti con Tai De Bruso, un raso 10, e casi di sicuro su PD era l'assai una presidenza e s'allianza AVS. Sa cronaca, operazione contra su traffico de droghe in Casteddu, is poliziotto su, de sa squadra mobile, sa questura ti frimma un omini de 54 anni su, sa polizia dovia controllendo de tempo su mera, riseo is agenti, is anti desidio, de intervenire, de controllare sa domo de somni in sa pendizio is mirionis, sa droga vera stuggiara in un frigorifero, 200 panetto su de hashish, d'ognun 100 grammi su, is panetto su via Antarotto, su in body caso con un papperi de vratta con una iscritta de colori de sorangio con un stampato su vuoto papaya e una fotografia de su vrut ma non vi era papaya 21 kg su de hashish su valori e tira su manco 200.000 euro sa mercanzia è stata sequestrata e sommini invece se in moisa gattara in sapresoni de uda se questioni della dermatite bovina in un allevamento del sammugheo sul virus non c'è sti bruso, tutto su bestiame è stato vaccinato, i sallevarori si antisigui, si regola, si previdia la normativa europea ma Bruxelles narra che si deve mantenere questa zona di sorveglianza di 20 km su una misura che avrà su manco finza e su mese viaggio di su 2027 Bruxelles narra che il problema per Toccara, Rusca è tutto un altro allevamento in corso di Iscarebrano, vuole risolvere queste questioni tocca avete la sua sentenza de su tarra pizzo su de su recurso presentato dei sallevarori se Europa deve ricomprendi che in sallevamento del Samugheo su virus non c'è stivroso come ti narra Paolo Corrias presidente del Saccol diretti de Aristanis sa decisione de Bruxelles esti isbagliara i sallevarori se non divore stivroso vunte arroscio su bestiame non si vuole immovi non si vuole bendi e questa cosa è fendi danno su essa azienda finza sa boi si bacca se vitello su in moi deve intervenire sa regione, in era ancora Paolo Corrias, se tocca pagare il luogo sul rimborso, previdio o su bestiammini che non si vuole bendi e poi su malario che è stato boccio. Spacciato sul dibattimento, su chinanta prangio de Sardara, Susetti, del su mese aprile del 2021, un prangio che aveva stato parricciano su ristoranti di un'istruttura termale de Sabide, quando ci viene ancora sa regola de Nobessiri de Domovit, ci viene la pandemia de Covid. Su colonnello Marco Granari, su comandante Beccio del suo reggimento 151 de sa brigata Sassari, e su tenente colonnello Mario Piras, molti stati, secondo Nausa, un anno e mezzo de presoni sa vena. Stati sospendi. 8 mesi invece sarà Umberto Oppus, a epoca vira su direttori generali dell'assessorato dei sentisi locali. 8 mesi finza sarà Giovanni Corona su direttori delle strutture termali del Sardara. In suo ristorante, cosa dici? Vianta su manco 40 persone, sa, ma merza si ci vianta fuioso quando vira ribara sa guardare finanza. Non testa a Snoioras in videolina sa puntara noa de Radar, sa trasmissione in curu de Nicolascano, is argumento su, is protagonista, sa, con s'economista Carlo Cottarelli, sarà legato su caro carburanti, de su debito pubblico, de su inflazione che ha risigendi, si stipende su dei cittadini, su de donne e famiglia. Sassartio, de impianto su de energia birdi, si speculazione eolica in sommare chinanta offshore, batterie sammannas o allogare essa energia, sospetti esti sul giornalista Mauro Pili. E ancora, se iniziativa di Ainantis, puoi pagare in Sardegna tassa a pizzo su su carburanti che esti prodotto in sa raffineria de Sassara, quasi un miliardo d'euro, andare a questione ai Francesco Seda. E su ultimo, sul disagio dei picciocas e picciocus, quasi volenti a fai manno su, con sul libro de sa filosofa e scrittora Michela Marzano, La sofferenza che non parla. Dunque, sa radar, es no yours, no testa, in videolina con Nicola Scano.
sa zona a Rubia, in su centro storico de Casteddu, a ratturai a su mancu finzas su 31 de su mese a gennargiu, de Sanu Ghibedri, seus prexiaus, come tinnara Emanuele Frongia, su presidente de s'associu FIPE, Cof Commercio de Casteddu, forse si deppi riponni sa zona a Rubia, finzas in sa piazza Ien, in su corso Vittorio Emanuele. Sa situazione rispetto a Sanu Passau, questi mellus, meda, come tinnara Laura Secchi de su ristorante Vita Nova. Posso camerieri, Mauro Palma, se su problema della criminalità, però non si risolve in questa maniera, se delinquenti si sposta da una parte e sa, trascetti. Un'altra cosa negativa, una raissu, sa zona a Rubia, poi vai a Sicchia, è turista, sa, donare la finza sa Esmeralda Santa Maria del suo ristorante Savori, e gusta zona a Rubia, una raissa, non mi bragini, ponudda. Poi invece esti positivo a mera, narra Iolezzedda adesso ristoranti Lo Zodio, che lavoro esti residenti traballara in sul locale. Dunque Savoro Sparti esti a favore di questo provvedimento, ma operadorisi e cittadino sono nanta cacceresi a bisogno dell'ucisi, no, a Savoro Schettotto in sa piazza Matteotti, in su notti non si biri nuda. 3 anni e 9 mesi sì, ai oi su sciorrocco dei Spalazzinas adesso via Dettori in Casteddu, e noi conti ancora ancora sbuire non ci viviri e brosnemus sa situazione però questi sempre veius is domus atturanta serrara se conti a rischio de atros sciorroccus, ma su questi veius e si sono fatto che esalloggi su conti stetti o vandalizzaus una varia bortas sa tra di svandalos conti intraus in durandom anti su l'assendiale che è in ogni parte e cerchendo di arsia di entrare in sa ventana, come ti ricorda Paolo Piras, uno dei meriti di questo addomo, antisegare scavo su desimpianto che azzerbili può controllare la solidezza di questa palazzina. Non di vorrei ospruso, nanta i residenti, si, chi ne teniera un addomo in modo di pribivi e drummiri in un'altra domo, da un'altra parte, in pruso, in su cantieri accanto, come ti si biri di questo filmao, e si nasce un montronaggio abusivo in un cighetta aligas di Donia Ripu. Con su progresso dessa circa e dessa tecnologia, sa distanzia intra sa terra e su chi in su tempo spassau pariera atteso meda, oi pareti vicino. Non mancata gli strumenti, su dunque, sa dronis, aeroplanos, sa robotica, sa intelligenze artificiali, is tecnologia sanosa, antioberto arrugas differentes, antioberto arrugas finza sa po' professione sinosa. De gusto argomento sono divunti allegendi espertos, studiosos, in su festival dell'aerospazio in Terranoa. 3 dies de Atobius, laboratoris con sa partecipazione de astronautas, circaroris, pilotas, aziendas e finzas studiantes. Un festival apparizione sul museo archeologico, una sfida espantosa a mera e sti gusta che a martiri possa a luna, come ti spiegherà Anna Maria Piras che traballara in suo progetto Programma in Orbita Bassa de Artemis. Est un progetto che de priportare i sommini Thor in saluna, una sfida spantosa, una raissa vuita vunti traballendi a una specie de camper, dunque sa un addomo mobili lunari, può traballare e può atturare in saluna. E poi fu dato del Stadio Nuovo de Casteddu, assessore comunale del suo sport Giuseppe Macciotta, una raga a intro su mese e marzo del 2027, sarà in Ghizzai a Sciusciai, si stadio Beccio de Sant'Elia e Saroverri su cantieri, Poponis, la prima perda, vostro Stadio Nuovo, vostra città e possa amministrazioni comunali, Nara Macciotta, si stadio, è una priorità.

0: esiste più l'animale malato, ma esistono le misure restrittive attorno a un animale che non esiste. Siamo nel campo della fantascienza.
1: E se lo dice l'assessore regionale all'agricoltura, è chiaro che tra sanità animale nazionale e mondo delle campagne isolano c'è un divario enorme. Anche perché dal tavolo verde ai conti rosso è un passo. Il vertice del mondo dell'agricoltura, ormai noto come tavolo verde, ha portato tristi conferme sul fronte della dermatite bovina, ma anche qualche buona notizia sul fronte del sostegno regionale. Ma il mondo delle campagne non digerisce molto questi infiniti vincoli sulla movimentazione del bestiame, e lo ricorda l'assessore. E ai vertici della sanità animale in capo al Ministero.
2: La questione poi che ci ha visto protagonisti anche a Olbia sulla dermatite nei giorni scorsi, confidiamo che finalmente ci ripermettano di uscire e di poter lavorare e quindi portare a reddito quello che è il lavoro e il sacrificio di un intero anno.
3: Gli allevatori hanno fatto quello che dovevano fare, hanno vaccinato, oltre il 95% delle aziende hanno fatto i vaccini, e non è giusto continuare con la restrizione e i blocchi che poi sono contro un settore che è già fragile di per se stesso.
4: L'attuazione degli strumenti nazionali e l'impiego dei 25 milioni di euro che riguardano i maggiori costi dei concimi e del gasolio.
0: La presenza della SFIRS, la finanziaria della regione, segna un cambio di passo nel concepire le problematiche del mondo dell'agricoltura e dell'allevamento.
1: La SFIRS si farà il suo nel settore caseario, dove la giacenza di magazzino rischia di immobilizzare liquidità e risorse essenziali nel comparto dell'industria, costringendo gli imprenditori a svendere il magazzino e di conseguenza ad abbassare il prezzo del mercato. La finanziaria regionale avrà un ruolo decisivo nella sopravvivenza delle aziende agricole.
5: Definire quindi uno strumento di smobilizzo di magazzino, non entro nei dettagli perché sarà presentato a breve, è importante comunque annotare che si tratta di uno strumento innovativo, di uno dei primi casi a livello nazionale.

0: de sa terra nostra.
1: Franca Pinna in versione quasi materna in questo video in cui canta una ninna nanna con un suo testo e con l'accompagnamento di fisarmonica e chitarra.

0: Abbiamo ascoltato Franca Pinna. Questa sua Drommi e riposa, dedicata alla piccola figlia, fu scelta come sigla per l'edizione del 1990 di Sardegna Canta.
1: Per 6 anni voce di Itazenda dopo Andrea Parodi, Beppe Dettori è protagonista di un suo percorso artistico personale nel quale recupera anche motivi della tradizione come questo In su Monte Egonare, rivisitato con Raul Moretti all'arpa.

0: Era l'approccio molto personale e anticonvenzionale con la tradizione di Beppe Dettori, affiancato da Raul Moretti in In su Monte e Gonare.
1: È l'una e 29 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, bentrovati con Caffè Corretto. In studio Massimiliano Rais, in regia c'è Fabio Leoni. Prima di vedere le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, a partire dall'Unione Sarda, diamo uno sguardo all'ultima ora del Corriere della Sera. Vittorio Sgarbi ricoverato al Policlinico Gemelli, è in terapia intensiva. Il critico d'arte ricoverato a Roma, le sue condizioni sarebbero critiche. Andiamo adesso a vedere la prima pagina dell'Unione Sarda, il titolo di apertura: troppi sardi senza connessione, la rabbia dei sindaci, il divario digitale penalizza le famiglie e le imprese. Da Mandas a Fonni, da Austis a Seulo, è un coro di proteste, la spesa delle risorse del PNRR. E ancora, sempre sulla realtà isolana, su quello che è successo ieri in Sardegna, il caso Euro 2032 aspetta Cagliari, la FIGC indica 14 stadi, c'è anche quello sardo. Altre notizie: Cagliari zona rossa, arriva una proroga di 4 mesi, a Sestu Proloco il festival festeggia 20 anni, Oristano tassa di soggiorno, numeri in crescita, Gairo l'omicidio Muceli, udienza drammatica al processo. Domani con l'Unione Sarda un inserto di 8 pagine in omaggio dedicato a San Francesco. San Francesco è la fede dell'isola. Domani in omaggio con l'Unione Sarda un inserto di 8 pagine sugli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, con approfondimenti sulla grande eredità spirituale e materiale in Sardegna. Ne parleremo più avanti con il curatore di questo inserto, Paolo Paolini. Ancora sulla prima pagina dell'Unione Sarda il commento di Beppi Anziani: se Olbia cresce troppo, l'analisi di Leonardo Filippi, quei gialli senza fine, a partire dal caso Regeni, le torture e la morte di Giulio Regeni in Egitto. La rubrica Caffè Scorretto, i social nauti a cura di Tacitus. Domani sull'Unione Sarda l'inserto sul weekend: libri, eventi, mostre, musica e sagre, torna in omaggio l'Unione Calt. Andiamo adesso nelle pagine interne dell'Unione Sarda, pagina 2 e 3 dedicate al divario digitale che condiziona lo sviluppo di molti territori dell'isola. Isolati anche dalla rete, la Sardegna a due velocità, sono ancora troppe le zone senza una connessione internet stabile, problemi per cittadini e imprese, i sindaci, una condizione di sviluppo negato. Ci sono anche l'attenzione è rivolta anche ai territori in cui le criticità sono più evidenti e più gravi. Orientale Sarda è 389 quando il segnale è un miraggio. Problema legato all'orografia, gli operatori non sono interessati a risolverlo. Ci sono i fondi del PNRR per colmare il gap digitale, realizzate sinora solo metà delle opere, 500 milioni per garantire linee veloci in tutti i centri della Sardegna. Un altro tema oggi sull'Unione Sarda, tema che già affrontato ieri e oggi viene sviluppato, fusione, nel mirino i rapporti con i privati, la fusione degli aeroporti, e la procura indaga sulla scelta di procedere senza una gara pubblica. L'opposizione, la governatrice riferisca in aula, Meloni, ritroveremo i 30 milioni in manovra, l'assessore al bilancio Giuseppe Meloni. E ieri la presidente della regione Alessandra Todde era in missione a Parigi per promuovere la candidatura di Sosenatos per ospitare l'Einstein Telescope. Adesso ci fermiamo, la musica, Cazzei con Animal.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Caffè Corretto.
2: Eccoci di nuovo insieme con Caffè Corretto, in studio Massimiliano Reis, in regia c'è Fabio Leoni. Stavamo esaminando le pagine dell'Unione Sarda, adesso siamo a pagina 5, danni per i grifoni, affossate le pale alte come grattacieli, eolico, due ministeri bocciano il maxi parco che insidia Ussassai. È un tema legato all'eolico, allo sviluppo di un eolico che spesso non rispetta l'ambiente e il paesaggio, l'incubo del rischio gittata, pericoli per l'incolumità se si rompe un generatore, la denuncia dei comitati, gravi sottovalutazioni. E c'è anche una storia sull'Unione Sarda, la storia di un soldato, di un militare vittima di una grave patologia, tumore dopo le missioni all'estero, il TAR, il ministero lo risarcisca, uranio impoverito, la storia di un carabiniere cagliaritano, danni per 262.000 euro, la difesa però ha presentato ricorso in appello, l'articolo è firmato da Enrico Fresu. Poi andiamo nel medio campidano, aule vuote, rivoluzione nelle scuole, iscrizioni crollate del 25%, tra le novità l'esordio del liceo sportivo, il piano di riorganizzazione accolto con qualche protesta da dirigenti e sindacati. Adesso vedremo poi le pagine degli spettacoli e dello sport più avanti. Adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali, il Corriere della Sera, terrore sul volo per Tel Aviv, copilota coltella il comandante, giù per 4.267 metri, poi la reazione di passeggeri e poliziotti, l'aereo decollato da Dubai con oltre 170 persone, l'aggressore in custodia in Arabia, Netanyahu voleva lo schianto. E poi notizie di casa nostra, l'inflazione sale al 4,2%, Meloni all'Unione Europea ci vuole flessibilità, il caro energia e l'impennata dei prezzi. Sull'Unione Sarda, sul Corriere della Sera, anche un'intervista all'ex comandante del RIS, Garofano, Garlasco parla Garofano, vogliono demolire il RIS, è il mio lavoro. La Repubblica, i regeni, il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia, intervista ai genitori di Giulio dopo la sentenza. Il nostro paese non si pieghi ai ricatti di Al-Sisi, dicono i genitori di Giulio Regeni. Dal governo la notizia, l'annuncio, risarcimenti solo in seguito alla Cassazione. Avvenire, diplomazia umana, il cardinale Zuppi a Mosca per favorire lo scambio di prigionieri, il rientro dei minori e il dialogo in Europa. Intanto il riarmo in ordine sparso, 454 miliardi di spesa senza coordinamento. Sull'Avvenire anche l'intervista all'esponente degli Stati Uniti, Alexandra Ocasio-Cortez, che dice: negli Stati Uniti vorrei più diritti, sanità pubblica e migliori salari ai lavoratori. Ocasio-Cortez è in corsa per la Casa Bianca. Il Sole 24 Ore, inflazione shock in tutta Europa. Poi un altro titolo, vittime civili a Gaza, tre soldati confermano le rivelazioni di NASA, il film in questo momento nei cinema, che richiama tanto pubblico e tanto interesse. Il Giornale, torna alla Jihad dei cieli, l'islamismo colpisce ancora. Il Fatto Quotidiano, inflazione boom al 4,2%, guerre, conto di 140 miliardi. Libero, titolo dedicato a quello che è successo sul volo Dubai-Tel Aviv, terrore in volo, torna il terrorismo, i passeggeri bloccano il pilota jihadista. Ci fermiamo, C'è ancora la musica che accompagna Caffè Corretto, la programmazione di Radiolina, Jungle Sunshine.

0: nuovo insieme con Caffè Corretto. Adesso riapriamo l'Unione Sarda, andiamo alle pagine sportive che commentiamo con Lele Casini, che
1: ciao, buongiorno.
0: Ha raggiunto. Buongiorno Lele. Gli articoli firmati da Fabiano Gaggini e Mattia Renna sull'Unione Sarda, prima il ritorno di Isolà, iniziato il conto alla rovescia del nuovo acquisto del Cagliari, che potrebbe già giocare l'amichevole di sabato a Madrid.
1: Sì, l'obiettivo è di portare tutti alla partita contro la Juventus, cioè domenica 11, quindi fra 10 giorni esatti, nelle migliori condizioni, e averli tutti a disposizione, non solo Onzola ma anche lo stesso Kevin Carlos, che abbiamo incominciato a vedere per delle ispezioni di partita, e poi Massolenne, che è un altro giocatore che era un po' in ritardo di condizione perché praticamente non aveva svolto preparazione. Quindi l'obiettivo di Pisacane è quello di portare tutti all'11 di ottobre nelle migliori condizioni. È chiaro che l'ho osservato speciale, questo attaccante che in Italia ha giocato nello Spezia, nel Pisa, nella Fiorentina, e che fino adesso non si era ancora visto neanche tra i convocati. Quindi
0: si è un po' perso in questi ultimi anni.
1: Più che altro era in ritardo completo di condizione, e quindi questo poi ha una fisicità importante. E per questo ci è voluto un po' di tempo, e questo è il problema di quei giocatori che durante l'estate non eseguono la preparazione, che poi dopo arrivano gli ultimi giorni e sono un po' in ritardo.
0: Che tipo di test può essere quello di sabato?
1: Interessante, assolutamente interessante.
0: La terza squadra di Madrid.
1: Sì, non banale comunque, non è una squadra di... è una squadra importante, quindi sarà utile vedere quel test. Già il fatto che il Cagliari si voglia misurare invece di svolgere un amichevole in Italia, è voluto partire per Madrid proprio per darle un'impronta europea. Questo non vuol dire che il Cagliari si deve giocare i posti per l'Europa, però anche questo test fa capire che si vuole sollevare l'asticella, non ci si accontenta del viaggio facile in Italia, non che Cagliari-Madrid sia molto lontano, però è proprio per dargli un'impronta diversa.
0: Vi ricordo che stasera il Rossoblù Fazzini sarà ospite del Cagliari in diretta su Radiolina e Videolina a partire dalle 18.30. Lele, poi là c'è l'intervista sull'Unione, c'è l'intervista a Max Canzi, responsabile del settore giovanile.
1: Sì, perché
0: Cagliari.
1: Ieri è stato presentato tutto il settore giovanile, c'è una bella foto anche sulle pagine dell'Unione Sarda, quindi chiaramente si dà anche uno sguardo ai giovani rosso-blu, quelli che si apprestano poi a diventare magari dei futuri giocatori della prima squadra, campionati già iniziati, però un nuovo capitolo della storia giovanile del Cagliari affidata appunto a Max Canzi.
0: C'è anche un'intervista a Roberto Muzzi, ex bomber, dirigente della squadra rossoblù, soddisfatti ma non perdiamo di vista l'obiettivo. Muzzi a tutto campo tra prima squadra e anche il
1: Muzzi settore giovanile. Protagonista del podcast appunto Podcast Edu, che è uscito ieri
0: e che seguiremo e ascolteremo,
1: sì,
0: con grande
1: assolutamente,
0: attenzione.
1: Assolutamente.
0: Lele, un'ultima cosa, vedo sulla Gazzetta dello Sport, titolo d'apertura, mossa per il futuro, l'Inter parla romano.
1: Siccome l'hanno distrutto.
0: C'è un piano per arrivare al talento del Cagliari.
1: Sì, siccome l'hanno distrutto, allora bisogna rivalutarlo, perché magari sono accorti di aver un po' esagerato con le critiche per questo giovane azzurro e rosso-blu, però poi bisogna fare i conti col Cagliari, vediamo in che modo, ma intanto l'importante è che faccia bene in nazionale, poi faccia bene al Cagliari, poi si vedrà a fine anno.
0: Grazie, ti ringrazio, grazie Lele, buon lavoro, tra poco sentiremo le tue news, ora la linea alla regia, tra poco di nuovo insieme con Caffè Corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, in studio Massimiliano Rais, in regia Fabio Leoni. Prima di parlare della rassegna Arpe nel Mondo 2026 Iglesias con il direttore artistico Raul Moretti, la musica Cesare Cremonini canta Paparazzi.

0: La pagina degli spettacoli dell'Unione Sarda, Arpe nel Mondo 26, incantare i sensi per suonare la storia, con la direzione artistica di Raul Moretti, tra Cagliari, il borgo minerario di Montevecchio e lo storico teatro di Iglesias, la 12ª edizione. Di questo parliamo appunto con il direttore artistico di questa rassegna itinerante, Raul Moretti, che saluto e ringrazio. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Quindi già oggi un appuntamento importante a Cagliari, al B-Flat.
1: Sì, si parte proprio oggi con questa 12ª edizione. Una grandissima artista sarà presente sul palco del B-Flat, Catherine Finch dal Galles. Lei è stata un grande nome all'inizio dell'arpa classica e famosa per essere la regina dell'arpa, perché è arpista del Principe di Galles qualche anno fa, all'inizio del secolo, ma poi ha declinato la sua carriera in una maniera molto contemporanea, con grandi collaborazioni, con dischi molto di successo, con Sekou Keita, il suonatore di Cora e altri progetti importanti, e viene a presentarci per la prima volta il suo lavoro solista Notes to Self, dove attraverso la musica e le sue composizioni racconta la sua vita. Sarà protagonista poi anche venerdì sul palco del Teatro Elettra Iglesias, insieme all'altro grande artista del festival di questa tranche di ottobre, che è Mirzin, uno degli storici bardi della tradizione della Bretagna, la tradizione celtica che viene dalla Bretagna, sull'onda della Renaissance dell'Arp Celtic degli anni 70. Lui ha intrapreso una grandissima carriera con delle nomination ai Grammy negli anni 90 con il progetto di Peter Gabriel Afro Celt, e viene a presentarci un concerto che mette insieme la tradizione celtica con le sue composizioni, sempre molto contemporanea, molto con una visione neoceltica. E sarà protagonista anche sabato a Casa Saddi, insieme al Festival Tra Sardo e Profano, per concludere poi domenica alle Miniere di Montevecchio, nell'incantevole scenario che ormai da 4 edizioni conclude il nostro festival.
0: Ecco, avete scelto un luogo suggestivo come le Miniere di Montevecchio, ma avete anche scelto uno spazio storico come il Teatro Elettra di Iglesias.
1: Sì, il festival è sempre stato, diciamo, itinerante. Iglesias c'è nel cuore perché lì è nato ed è il cuore pulsante anche dell'associazione che produce il festival, che è l'Ente Concerti Città di Iglesias. Grazie al sostegno della fondazione e della regione ci permette appunto ormai da 12 anni di portare il meglio del mondo dell'arpa tra le tradizioni del mondo e le innovazioni, e questa ricchezza che noi riceviamo sul territorio poi la vogliamo portare sempre in maniera itinerante. Ormai abbiamo raggiunto in questa edizione una 15ina di comuni dove portare questa visione dell'arpa, che appunto è molto variegata e però si conosce poco, quindi anche la diffusione a livello regionale, magari anche riempiendo una parte della stagione che non è turistica, ma quindi riempie proprio la vita culturale degli abitanti, delle persone che ci sono, penso che sia fondamentale, ecco.
0: Grazie, io ringrazio Raul Moretti e seguiremo naturalmente i concerti, gli eventi legati alla rassegna Arpe nel Mondo 2026. Adesso un'altra musica, LP Lost on You.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:01.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla